0: sì.
1: E con questa canzone per Francesco di Claudio Chieffo, che è dedicata all'amico Francesco Guccini.
0: Ciao.
1: Augurando a Francesco Guccini di aver trovato quel paradiso con un mazzo di carte, una bottiglia di vino e degli amici.
2: La prima volta che ho conosciuto Francesco, lui era all'Osteria delle Dame e cercava qualcuno che riempisse la serata, forse lui non si ricorda. Arrivai io come uno sciocco con la mia chitarra e dice: cosa mi fai sentire? Allora io dissi con una tempestività: guarda, ti faccio sentire una mia canzone che parla di Auschwitz, però non è quella dell'Equipe 84. Secondo me è venuta fuori lì tutta la sua grande umanità. Non si è incazzato, mi ha guardato con uno sguardo abbastanza, come si dice, compatimento, e poi mi ha fatto fare la serata lo stesso. È cominciata così, è continuata meglio. Io ho una canzone che ho fatto per Francesco, si chiama proprio Canzone per Francesco, e nasce un po' dall'ascolto di alcune sue canzoni, ma in particolare da quella che dice Schumer Mamilai. Allora adesso, se permetti, te la canto.

0: www.radionuova.com.
1: Ci eravamo promessi di girare il mondo in un caravan, e poi il mondo ha girato noi, ma che bella metafora.

0: come neve sporca.
1: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB più e in streaming su radionuova.com.
2: Io non sono altro che un bambino che non sa contare e vorrebbe dirti che gli manchi senza le parole.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: Hai mai fatto l'amore con gli occhi? Io sì, ci ho letto dentro. E ho visto tutte le paure dentro un palloncino che stavano per scoppiare. Ma la mia mano, stretta al filo quel giorno, le ha lasciate andare. Hai mai fatto la guerra con gli occhi? Io sì, e ho anche perso. Perché se entrambi giochiamo a nascondino ma nessuno vuol cercare, allora forse meritiamo quel dolore che ci fa star

chiesto scusa con gli occhi. Io sì, però in ritardo. E ti ho lasciato costruire un muro invece di una strada. Ma se l'amore ha una data di scadenza, allora consumiamolo prima che scada. Hai mai cercato un altro paio di occhi?

0: che ci fa stare insieme nel bene e nel male.
1: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
2: Ma la radio...

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in Blu.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

sua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: mondo.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo arrivati anche oggi, e naturalmente con Franco Maiorati oggi, e chissà che cosa ci dirà. Ma caro Franco,
1: allora vabbè, io sto agli avvenimenti dell'ultimo minuto, diciamo, beh, dell'ultimo giorno, degli ultimi giorni,
0: perché lo vedi,
1: ho cambiato un po' quello che c'avevo in testa, perché va bene, tutti abbiamo sentito che ieri è morto Francesco Guccini.
0: Ah, ecco.
1: E allora noi un po' più vecchi, intanto vabbè, è chiaro che lo ricordiamo perché abbiamo ascoltato le sue canzoni, hanno fatto un po' da sottofondo nel nostro crescere.
0: Belle, insomma. Belle, erano belle quelle.
1: Belle canzoni, quindi Guccini è una personalità comunque di tutto rilievo, e stiamo vedendo infatti che da ieri a oggi tutti i canali di ogni genere di informazione danno molto spazio a Guccini, anche perché umanamente era un tipo abbastanza sia simpatico che profondo anche di una certa umanità,
0: insomma. È vero.
1: Poi con le sue posizioni, questo è ovvio che va rispettata poi la libertà di ognuno, come del resto era anche lui molto rispettoso della libertà altrui, delle posizioni altrui, eccetera. Quindi
0: anche lui, allora.
1: Sì, mai offensivo, mai. E allora mi veniva in mente di, quindi non sarà originale, però forse dando un taglio, o perlomeno qualche informazione, qualche impostazione un pochettino forse diversa, originale, o perlomeno rispetto a tutto quello che ascoltiamo in questi giorni, insomma, in cui c'è anche, fa anche piacere risentire delle sue canzoni, insomma, perché Guccini poi è chiaro è morto a 86 anni, quindi era un po' da tempo che non produceva nuove canzoni, insomma, perché non era neanche più nelle condizioni, diceva lui, da molti anni neanche di suonare la chitarra, eccetera, che aveva sempre accompagnato.
0: Ma addirittura da molto.
1: Ma sì, perché la chitarra, lui diceva, l'ho risentito ieri, dice, ma già, dice, non sento più i polpastrelli, adesso non ho più i calli sulle dita, e quindi se vado a strimpellare, insomma, sulle corde mi fanno male le dita, e quindi non riesco più a suonare la chitarra, insomma.
0: C'è un sacco di roba che può far danno di male, questo è il punto.
1: E allora, vabbè, e dunque io partirei anche da una cosa che è un po' che ci ha accompagnato, perlomeno la prima cosa che io mi ricordo di come contatto con Francesco Guccini, che è una canzone molto nota, particolare, che si chiama Dio è morto.
0: Ah, sì,
1: sicuramente, no, cioè, tutti se la ricorderanno.
0: Sì.
1: Ma perché voglio ricordare anche una cosa molto, un aspetto molto particolare di questa canzone, che sì, è un qualcuno l'ha preso come un attacco alla Chiesa, alla fede, eccetera, eccetera, ma il Dio che lui cita non è il Dio cristiano, eccetera. Adesso vediamo che ci sono in modo anche un po' molto banale e spesso ridicolo o offensivo, insomma, ricorrono appunto degli attacchi alla Chiesa, alla Chiesa come ufficialità, ma alla Chiesa anche come comunità dei credenti, quindi eccetera. No, Guccini sicuramente non era tutto questo. Però una particolarità su questo Dio è morto, ma io me la ricordo perché, va bene, adesso dovrebbe essere uscita nel 67-68, quindi 12-13 anni avevo, e chiaramente magari comincia a essere l'età anche in cui da ragazzino si sta crescendo e poi si comincia a porre anche qualche domanda, no? Perché prima uno ha questa esperienza religiosa un po' dovuta alla tradizione della famiglia, eccetera, quindi in modo semplice ripercorre i passi, insomma, che vengono proposti, poi crescendo ci si pone qualche domanda, eccetera, quindi confrontandosi con la realtà e tutto il resto.
0: Quindi c'è anche qualche domanda.
1: Mi ricordo insomma di questo, di come colpì me e molti amici, insomma, come riflessioni su questo Dio è morto, e che lo andavamo a riascoltare quando era possibile, perché appunto era un motivo un po' di approfondimento di quelle esperienze. Poi adesso vediamo il perché. E dunque, questa canzone è stata molto cantata anche dai Nomadi, però è una canzone di Guccini. E la cosa curiosa comunque è perché adesso tutti vogliono sempre tacciare la Chiesa di essere oscurantista, la Chiesa è retrograda, la Chiesa è chiusa, eccetera, eccetera.
0: Un sacco di cose.
1: Sì, ma invece la cosa curiosa, che non so se tutti sanno, è che quando questa canzone uscì, chiaramente veniva proposta anche per essere trasmessa dai canali Rai, sia radio che TV, eccetera. E non so in base a quale considerazioni, se veniva ritenuta offensiva, eccetera, eccetera, non fu consentita la diffusione di Dio è morto attraverso i canali della Rai.
0: Allì, ecco.
1: Come fu diffusa la canzone al pubblico, al grande pubblico, eccetera, Dio è morto?
0: Come?
1: Attraverso la Radio Vaticana.
0: Ale, addirittura.
1: Perché non aveva, chiaramente non è una canzone religiosa da catechismo e cose di questo genere, però ci si vedeva sì una sorta di contestazione, una sorta di protesta, quello che vogliamo, ma comunque con una apertura ad una domanda che veniva posta. E quindi ecco, io vorrei riascoltare questa canzone, poi magari ci diciamo anche qualcosa sul suo contenuto,
0: sì.
1: Nazareno, no?
0: Sì, esatto.
1: Su come ci colpisce oggi dopo 60 anni, insomma, circa, quasi 60 anni credo.
0: Sì,
1: però ecco, questa cosa, questo fatto che è curioso, ma non è così strano come si vorrebbe far credere, no? Perché in realtà io invece sostengo sempre che, signori, sì, possiamo fare tutte le critiche da un punto di vista anche sociale, culturale, storico, all'esperienza della Chiesa, però dico parallelamente, cioè storicizziamo, questa è una parentesi che faccio su tutti i fatti, storicizziamo sempre tutti gli eventi. Se noi parliamo, quindi concludo questo mio inciso, se noi parliamo di un fatto, di questa mia osservazione, se noi parliamo di un fatto che riguarda la Chiesa, che con gli occhi di oggi 2026 chiaramente sono dei fatti difficili da comprendere, o perlomeno adesso attualmente non sarebbero più accettabili, ma riferiti per esempio al 1400, chiaro che dice ora una cosa del genere non sarebbe buona cosa, non sarebbe accettabile, eccetera. Ma prima di dire che guarda che faceva la Chiesa a quell'epoca, andiamo a vedere 1400, non mi viene in mente un fatto, però prendiamo un secolo a caso, intorno anche all'esperienza umana, sociale, culturale della Chiesa Cattolica, c'era un mondo di altre esperienze. C'era un mondo tutto intorno, un mondo pagano, un mondo di altre religioni, eccetera. Per quell'aspetto che io vedo che con gli occhi di oggi non era positivo all'interno della Chiesa, come veniva trattato da tutte le altre realtà contemporanee dell'epoca, questo può fare un giudizio serio. Quindi
0: esatto.
1: Bisogna sempre stare cosa accadeva. Quindi io dico, relativamente a questo, io dico che studiando, io non la studio, ma osservandola, insomma, come capita, andando a rileggere dei fatti e tutto il resto, così come questo banalissimo esempio di Dio è morto di Guccini, mi risulta che molto molto molto spesso invece proprio la Chiesa Cattolica apparentemente così chiusa, distante, eccetera, eccetera, poco libera, schematica, tutto quello che vogliamo, invece molto, molto spesso si rivela una realtà di ampie vedute e che consente un'ampia libertà, insomma. Quindi io direi di ascoltare insieme questo Dio è morto e poi magari ci diciamo qualcosa.
0: Ascoltiamolo allora, via, eccolo qua.
2: Ho visto

0: un bel applauso.
1: Sì,
0: come sempre Franco ci dà da ascoltare cose che ci fanno pensare, e questo è importante.
1: Ma sì, perché poi se appunto andiamo a vedere, allora Guccini non era religioso, lui si è definito fino alla fine agnostico, perché dice no, ateo è troppo impegnativo, in realtà riconoscendo che definirsi ateo realmente totalmente è impossibile, perché io lo dico sempre, è impossibile dimostrare la non esistenza. Da un punto di vista logico, da un punto di vista logico, filosofico e scientifico, è assolutamente impossibile dimostrare la non esistenza.
0: Questo, come, attenzione, che, questo è non esistenza.
1: Questo è un dato concreto, voglio dire, ecco, che lo dice la logica, la filosofia e la scienza. Poi, di fronte ad una domanda, ad una ipotesi, uno potrà dire secondo me no, oppure secondo me sì, oppure se anche sì non mi interessa. Infatti la posizione dell'agnostico è: io non mi pongo il problema di Dio, oppure non riesco a crederci, no? Questo è un altro tipo di discorso. Ma il ridere, per esempio, chi crede in Dio come se credesse in una cosa che appunto dice, ah, tu credi in una cosa che non esiste, credi nelle favole, no, perché tu non puoi asserire che una cosa non esiste, quindi tu non mi potrai mai venire a dire che non esiste. Potrai criticare i criteri per cui io ti dico che esiste, potrai dire non mi convinci e io non ti voglio convincere, eccetera eccetera. Well, chiusa questo, però
0: queste quindi... cose, però è bene, che giusto, hai fatto bene ed è bene dirle ogni tanto, perché si dicono le cose così senza capire, che non è che tutti quanti sanno tutto e fanno tutto, no? Quindi sarebbe bene che ogni tanto queste cose si dicono, come l'ho fatto tu adesso.
1: Sì, ma perché appunto, anche ricordando, poi mi viene in mente queste riflessioni, lo sto rifacendo anche pensando appunto alla figura di Francesco Guccini. Allora appunto lui si definiva agnostico perché non ha mai irriso o sminuito l'esperienza di fede di qualcun altro. Perché poi dirò qualcosa, perché oggi ho voluto parlare di Francesco Guccini, non perché aggiungo qualcosa, ma perché magari mi piace sottolineare in qualche passaggio un aspetto che molti non conoscono, il rapporto che c'è stato, abbastanza di stima reciproca, tra Francesco Guccini e Claudio Chieffo. Francesco Guccini un po' più grande di qualche anno in più di Claudio Chieffo, però c'è stato un rapporto anche di intersezione artistica tra i due, poi lo riveleremo, insomma lo vedremo
0: tutti e due bravi
1: andando avanti, perché due persone con posizioni diverse, perché chiaramente appunto Francesco Guccini agnostico e Claudio Chieffo sappiamo profondamente religioso, e anzi mostrava questa sua fede religiosa in modo tante volte anche forse apparentemente per alcuni ingenuo, ma in tutta la sua produzione artistica di Claudio Chieffo c'è stata sempre questa sottolineatura e questa apertura. Ma una cosa che comunque Guccini non ha in realtà neanche negato come ipotesi, tra virgolette. Per esempio, adesso io sono andato a rivedere alcuni articoli di ieri, di oggi, articoli online di ieri, qualcosa di oggi, oppure in vecchie interviste, per esempio, e allora venivano fuori delle citazioni di cose da lui dette o di versi apparsi nelle sue canzoni. Dico versi perché molti hanno detto che Guccini è stato un poeta, poi qui si apre un'altra discussione se la canzone può essere considerata poesia, eccetera eccetera, vabbè, comunque versi comunque di alcune canzoni in cui affronta questa apertura, questa domanda di senso, di significato, eccetera. Per esempio dice su una canzone, ecco, diceva appunto, si definiva agnostico inquieto. C'è sempre stata pudica, sottile nelle mie canzoni, disse una volta, una domanda sull'infinito, sul senso ultimo delle cose. E per esempio qui c'è una canzone, dei versi di una canzone molto famosa, Cyrano del 1996, in cui prende un po' bastona, come si dice, un po' tutti, anche il clero, insomma, però a un certo punto dice, anche prendendosi appunto con i materialisti, Guccini dice: e voi materialisti, col vostro chiodo fisso che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso, le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Quindi ateo, appunto, questo sottolinea dire che ateo non era, cioè nel senso che l'agnostico chi è che dice io non posso dire di credere, ma lascia aperta viva la domanda, no?

0: non negate a noi la possibilità di avere le ali, cioè di guardare un po', di cercare l'infinito, ecco, questo è un po' di cercare il senso, no? Il senso ultimo delle cose, domanda sull'infinito, come diceva lui stesso di sé. Come per esempio un'altra cosa che sono andato a rivedere, come lui veniva visto da qualcuno e come invece lui magari si amava definirsi, casomai precisando questo, intellettuale. Allora, lui non si è mai definito un intellettuale, perché noi ci abbiamo, anche stamattina sentivo per altri versi non legato a Guccini, ma questa affermazione degli intellettuali, cioè che gli intellettuali cosa sono? Adesso lo vediamo un po'. E dice: se per intellettuale, una citazione sempre presa da interviste varie di Guccini, se per intellettuale intendiamo colui che vive usando il proprio intelletto, allora posso anche accettare l'etichetta. Se invece per intellettuale intendiamo una persona con un'intelligenza o una cultura superiore, allora non mi reputo di certo tale. Cioè, umilmente dice, anche se era un uomo di una certa cultura, insomma, perché però dice, allora, se l'intellettuale è quello che si reputa superiore perché ha una cultura superiore agli altri e quindi dà delle indicazioni agli altri su come muoversi, su come bisognerebbe affrontare le cose, cioè gli intellettuali fanno un po' una casta, no, dei puri, di quelli che capiscono di più, eccetera, tante volte sono visti, no?
1: Quindi gli intellettuali ci stanno.
0: Invece allora, lui diceva, io sono intellettuale se dici sono uno che cerca di far uso del proprio intelletto.
1: Ecco.
0: Allora sì. Ma se voi pensate che io accetto anche l'etichetta, ma se invece intendete una persona che pensa di avere una cultura o intelligenza superiore, quindi si reputa superiore, quindi per questo agli altri, no, non ci sto. Non è una definizione che mi interessa.
1: Cioè, perché non ci sei?
0: Perché io non ritengo di essere superiore, in base anche perché lui poi diceva, vabbè, io conosco sì alcune cose, ma non sono uno che sa tutto, cioè non è neanche che faceva sfoggio di conoscenza, di cultura, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè, lui si è sempre ritenuto umilmente una persona con suoi giudizi, sue posizioni, sue, però sempre con questa apertura e il resto. Allora, sveliamo magari un attimo adesso il rapporto con Claudio Chieffo, come viene ricordato qui, raccontato da un amico di Chieffo, e di questo. Allora, dice che è un Don Pierre Cabantus, che è un parroco di Cervia, che poi questo parroco ha un suo profilo su Facebook, e quindi qui gli capita, andasse a vederlo, che siccome è un appassionato di Don Camillo, quindi dei personaggi di Guareschi, allora lui, giudicando quello che accade oggi da parroco, si reinventa lui con situazioni attuali, dialoghi tra lui, parroco, come fosse un novello Don Camillo che chiede al crocifisso giudizi o conferme o conforto su quello che accade. Quindi come in Don Camillo e Peppone, no? Nei film famosi l'abbiamo visto, questo quando Don Camillo parla con il crocifisso. Vabbè, questo è per dire chi è Don Pierre Cabantus, siccome è stato un amico di Claudio Chieffo e quindi si permette in questi giorni di raccontare questo episodio, e dice: nel 1977, in seguito ad uno scontro tra studenti della sinistra extraparlamentare e erano studenti di Comunione e Liberazione a Bologna, perse la vita purtroppo Francesco Lorusso. Allora, chiaramente c'era un clima di violenza crescente, insomma anche di rabbia. Per stemperare gli animi, a Guccini e Chieffo fu chiesto di tenere un concerto insieme.
1: Ah, bello, vedi?
0: E poi i due suonarono insieme successivamente per altri concerti, insomma, no? E quindi ecco, anche questo per dire come non c'è mai stata tutta questa chiusura, no?
1: Beh, questa è una bella cosa, quindi, no? Bisognerebbe farla ogni volta forse.
0: E quindi questo, ecco, questo rapporto con Chieffo. Allora, io poi ho trovato un parallelismo, mi piace fare, tra Guccini e Chieffo, pensando a un tema che è trattato con due canzoni dai due cantautori, lo stesso tema trattato con un'ottica forse un pochettino diversa. Allora,

0: però rispettosa l'una dell'altro. La prima la sentiamo di nuovo da Guccini, che è Auschwitz. Quindi sentiamo cosa dice nella sua canzone Guccini.
1: Ascoltiamola allora.

0: torniamo perché avevo sentito una canzone che era piuttosto tosta, mi pare.
1: Beh sì, perché chiaramente legata all'esperienza di Auschwitz, con questa è la parola data ai bambini che sono finiti in fumo e cenere, insomma, nei campi di concentramento. E Guccini si pone la domanda: ma com'è possibile tutto questo? Quando mai finirà questo? Quando mai l'uomo si renderà conto che non bisogna uccidere? Quindi vedete, c'è una domanda dentro, e è una domanda dolorosa. Mi colpisce comunque questo affronto, perché è una domanda dolorosa che non si accontenta di una rabbia tesa al desiderio di una vendetta, come spesso si tratta questo. Però certo è una domanda che resta dentro, come giusto che sia, come giusto che ci sia questa domanda, che però è chiaro che per l'esperienza di Guccini non indica in sé e direttamente una speranza, che se in realtà poi lui, insomma, mantiene sempre nelle sue canzoni questo sfogo. Però in questa, in altre canzoni poteva esserci, e poteva anche qui scivolare su questo, perché di fronte a un dramma come quello poteva esserci come risultato una rabbia profonda, no, verso quel male inconcepibile, perché tantissimi bambini che finiscono bruciati, no, nelle camere a gas, insomma, e poi bruciati, e quindi è chiaro che c'è questo dolore di fondo. E su Auschwitz, e poi c'è stato negli anni abbastanza recenti, Guccini è abbastanza amico del cardinale Zuppi, Matteo Zuppi di Bologna, perché sono tutti e due di Bologna. Vabbè, in realtà Guccini non era proprio di Bologna, ma era residente lì, insomma. E dicevo, insieme poi, anzi, con il cardinale Zuppi hanno vissuto un'esperienza insieme, perché insieme sono andati ad Auschwitz insieme a degli studenti, e insieme quindi hanno condiviso e raccontato di questa esperienza.
0: Questo vuol dire studiare sempre bene.
1: No, perché poi andare a vedere, confrontarsi, vedere, eccetera, è sempre un giudizio di grande apertura e molto molto positivo, insomma.
0: Ecco, per esempio, una cosa che mi fai vedere è quello, cioè, come mai in chiesa ci sta, la chiesa dà queste cose che tu dici? Cioè,
1: ma sì, sì, certo, non ci sono. Chiaramente, voglio dire, io dicevo prima che c'è questa apertura di fronte a tutto ciò che accade, di fronte ad ogni punto in cui emerge una domanda sul senso della vita. Perché l'attenzione non può essere posta solo a chi ha indirizzato ormai ha individuato la sua risposta, si sente pacificato su tutto e tranquillo. No, l'attenzione va a chi mantiene una domanda, perché la domanda dell'altro non fa dare per scontata la risposta che io mi sono dato.
0: Bello questo mantenere la domanda.
1: Perché bisogna mantenere viva la domanda, perché altrimenti noi l'abbiamo soffocata con una nostra idea, con un nostro progetto, no? E quindi
0: questo è bellissimo, di ricordarselo sempre.
1: Dunque, su questa canzone Nazareno, dicevo, perché l'ho scelta? Perché a me faceva in mente il parallelismo con un'altra canzone di Claudio Chieffo. Prima abbiamo detto di questo rapporto, poi, anzi, ieri, stamattina, su un giornale del posto, insomma, dove dell'Emilia Romagna, insomma, se non mi ricordo qual è il nome del giornale, però è apparsa un'intervista con il figlio di Claudio Chieffo, Martino, in cui parla anche del rapporto che c'era tra i due. Martino racconta come ogni volta che usciva un disco nuovo di Francesco Guccini, il padre lo portava a casa e lo ascoltava insieme alla famiglia, insieme ai figli, con molta, tra virgolette, quasi riverenza, insomma, perché c'era una profonda stima e rispetto, nonostante magari se fosse la percezione di due posizioni che erano diverse, in teoria anche molto lontane. Ma
0: può succedere questo?
1: Eh sì, questo è sicuramente sì, però in realtà Guccini era trasparente e sereno, e allora Chieffo stimava di Guccini l'estrema onestà intellettuale. Certo, aveva le sue posizioni, ma era una persona curiosa, dice Martino Chieffo.
0: No? Ecco, la cosa è simpatica, perché molte volte si va a botte perché non si vuole di cercare di uno e dell'altro, ecco. Forse parlare.
1: No, invece ci si trova come dice, quindi una domanda che la giornalista fa a Martino Chieffici, quindi nessun tentativo di reciproca conversione? No, tutt'altro. Perché dice, in un'occasione in cui intervistai Francesco, dice, ricordandogli la canzone a lui dedicata, ma questa ne parleremo alla fine, da mio padre, e Guccini rispose in modo molto onesto, ringraziandomi, ricordandogli che se uno non crede, non crede. Cioè, non c'era una forzatura, un tentativo di convincere, quindi convertire l'altro. C'è un rispetto umano di chi onestamente si pone di fronte, con la propria esperienza, di fronte alla vita. E quindi dice, se uno non crede, non crede. Ma io mi ricordo qui adesso, qualche ascoltatore forse conoscerà questo nome, di aver avuto la fortuna di incontrare in più occasioni, quindi di avere anche possibilità di dialoghi così informali e personali con il famoso storico Léo Moulin, che anche lui si definiva agnostico e ha avuto una conversione ultra novantenne, ma era un profondo conoscitore della storia del cristianesimo, della Chiesa, ma si definiva agnostico, aveva 90 anni e dice, io purtroppo devo dirmi agnostico, non riesco a credere. Ecco, se uno non crede, non crede, perché quel passo finale non è una scelta strategica a tavolino, quindi è inutile che nel rapportarci cerchiamo di convincerci l'uno o l'altro, no? Convertirci. Allora, comunque, per concludere questo pezzettino, se no vedo che il tempo corre, io già ce l'ho sempre troppo, mi scuso con gli ascoltatori, ma
0: no, però vale la pena.
1: Voglio sentire la nuova Auschwitz di Claudio Chieffo, perché l'accento anche qui è un po' diverso, perché ripone comunque il fatto su noi oggi, quindi il dolore verso un male compiuto nel passato, dice, ma attenzione. E sentiamo Chieffo su questo.
0: Chieffo.

0: anche qua abbiamo ascoltato cose che tu già hai un po' dato.
1: Eh sì, perché appunto Chieffo chiaramente allarga la posizione dal profondo dolore umano nei confronti del male compiuto alla domanda di Guccini: ma quando questo potrà finire, potrà mai finire, potrà mai l'uomo rendersi conto che non bisogna uccidere, a dire anche però tutto questo male lo posso compiere anch'io, e quindi ho bisogno, ecco, quindi è chiaro che l'esperienza religiosa che vive Chieffo gli fa allargare ancora di più lo sguardo ed essere attento a che io pure non compia questo male, no? Suonavo il violino ad Auschwitz e stavo lì, ci dicevano di suonare mentre uccidevano i fratelli miei, eccetera. Quindi di essere anche quasi indifferenti. Allora, c'è un'altra cosa poi di una bella intervista che è riproposta, che è apparsa poi su Tracce, mensile Tracce del giugno del 2018, perché dice è stato il 21 aprile del 2018, guardo insieme alla diocesi di Bologna, credo, Guccini insieme alla moglie ha partecipato all'incontro con Papa Francesco. Allora, su questo adesso io vedo che mi sono dilungato su queste cose precedenti, però su questo è interessante andare a rivedere una trasmissione fatta su TV 2000 su questo aspetto, proprio sul rapporto, e c'è Guccini stesso che ne parla, su come Guccini vedeva questa figura di Papa Francesco. Comunque, allora, Massimo Bernardini lo conosciamo perché è un giornalista, musicista lui stesso, quindi esperto intenditore di musica, aveva scritto mai parecchi anni fa un libro su Guccini, e poi prendiamo un pezzo che aveva intervistato nei suoi 70 anni e c'è qualche bella battuta che diremo poi un pochettino più avanti. E allora dice: ma allora Massimo Bernardini dice, quindi benissimo, sei stato dal Papa, quindi va bene. Allora poi gli dice: agnostico come allora? Sì, agnostico, e mal sopporto il potere di qualunque tipo. Ecco, dice, sì, sono agnostico. E dice: ma come mai ci sei venuto? Dice: mi ci ha voluto mia moglie, mi ci ha voluto portare mia moglie. Dice: sai bene che influenza ha una moglie nella vita, in realtà è appunto la seconda moglie, ma con cui Guccini era molto molto legato, insomma. E allora su questo un altro piccolo parallelismo, sforeremo un po' forse Nazareno rispetto al mezzogiorno.
0: Vabbè, si può,
1: però
0: fare,
1: ci stiamo pure. Vedo quello che c'ho ancora, che mi fa piacere riascoltare insieme a te, insieme agli ascoltatori, appunto. E quando gli dice Bernardini, dice: ecco, stiamo parlando di tua moglie Raffaella, dedicataria anche di Vorrei, che è una bella canzone. Una canzone in cui hai scritto, e dopo magari lo diciamo dopo che l'abbiamo ascoltata. Quindi anche questo, questa canzone sulla moglie, che è molto bella. Ascoltiamo la canzone Vorrei di Francesco Guccini.
0: Ascoltiamolo noi, ascoltatelo bene, chi ci sta sentendo.

0: Una bella canzone.
1: Sì, molto bella, che io ho scoperto grazie alla rilettura di questa intervista di Massimo Bernardini, che è stato appunto conduttore, autore TV di TV Talk, adesso in pensione, ma e che ho scoperto grazie a questa intervista in cui viene citata, no? È il ritornello che dice: vorrei che l'oggi restasse oggi senza domani, o domani potesse tendere all'infinito, e lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei. Quindi o l'oggi che restasse oggi, perché se viene domani distrugge l'oggi, oppure arriva domani sì, ma che il domani possa tendere all'infinito, cioè vorrei che fosse per sempre, vorrei, ma questa cosa vorrei ripetuto, no? Che molto
0: questo
1: bella.
0: Vorrei,
1: Sì, ma è molto bella perché è come il desiderio di poter affermare, perché è dedicata alla moglie Raffaella, questo amore per sempre e infinito e in modo grande, però ci vorrei, fino in fondo non ne sono capace, insomma, quindi vorrei, quando uno dice vorrei una cosa che non ha in pieno, non possiede.
0: Anche
1: però,
0: noi diciamo.
1: Però tendo a questo, vorrei perché è una cosa che desideri ma non possiedi.
0: Noi lo diciamo vorrei ogni tanto.
1: Lo diciamo vorrei, ecco. E allora questa cosa qui mi ha fatto venire in mente, e quindi dico, ma vedi, c'è un'assonanza. Il Guccini non è solo quello delle ormai le vecchie canzoni, sì, l'Avvelenata, la locomotiva, che tutti conoscono perché è legata all'epoca, poi veniva anche molto utilizzata a fini tra virgolette politici, insomma, perché magari c'era anche lì una rivendicazione di fondo e tutto il resto. Mentre invece questa canzone qui, che penso sia una novità per molti degli ascoltatori, sia stata, però mi ha richiamato subito in mente un'altra canzone di Chieffo, che secondo me ha un punto di partenza simile, cioè quello che dicevo vorrei e che fosse per l'infinito, perché non sono quando non ci sei. Poi addirittura nell'intervista viene ricordato che questo non sono quando non ci sei, questa frase è stata ripresa da Carron addirittura nella giornata d'inizio d'anno di Comunione e Liberazione di quell'anno, e allora Guccini non è rimasto, di quell'anno in cui era uscita, insomma nell'anno precedente, non in quell'anno dell'intervista, e allora è rimasto colpito. Vabbè, sentiamo quindi, vediamo se gli ascoltatori sono d'accordo a notarci.
0: Voglio dire una cosa, questo che dicevi tu adesso, prima la TV, la radio pareva di queste cose, parlava di queste cose che dicevi adesso, invece adesso se ne dice quasi più per niente.
1: Beh, la radio ne parla Radio Nuovo in Blu. Parliamo noi, quindi va bene insomma,
0: però sai, anche gli altri si danno un po' la mano.
1: Allora, io oggi mi sono posto questa cosa, dico, ma sarà banale parlare di Guccini oggi, dappertutto tutti ne parlano, però dico, ma no, a me mi sta suscitando qualcosa di nuovo, qualcosa di, allora dico, vabbè, ne parliamo come tutti, ma secondo la propria umanità e sensibilità, secondo come ci colpisce.
0: Ecco, anche gli altri però lo diciamo, radio grossi e roba e televisioni grosse, date un po' di cultura, come dicevamo prima.
1: Ma sì,
0: una volta c'era di più un po' di...
1: Il problema della cultura non è un problema, abbiamo detto tante volte, non è un problema di erudizione, conoscenza arida, stretta, accademica, è un problema di sguardo, di desiderare di guardare la realtà standoci dentro con la propria esperienza, eccetera. Allora, sentiamo la ballata dell'amore vero di Claudio Chieffo.

0: Ecco qua.
1: Eh sì, abbiamo visto Vorrei.
0: Una bella canzone.
1: È lo stesso desiderio di fondo.
0: Eh sì.
1: E quindi vorrei, non c'è vorrei.
0: Questo vorrei come lo dici tu?
1: E lo vorrei è che questo desiderio di un amore profondo, di un amore infinito, di un amore che non si fermi o che non venga distrutto dal domani, logiche passa, diventa domani, non c'è più, oppure che il domani che arriva però che tenda all'infinito. E dice qui vorrei con la stessa passione, perché dice con cui Dio ama me, io non sono capace di amare te con la stessa passione, con tutto, però ho questo come riferimento, vorrei che accadesse questo. E quindi, insomma, voglio dire,
0: mi
1: ha richiamato molta assonanza. Concludiamo, ormai stiamo concludendo. Due parole su un'altra intervista che fece sempre Massimo Bernardini, che appunto dicevo prima nel 97 aveva scritto un libro proprio intero su Guccini, e comunque fa un'intervista nell'occasione dei 70 anni di Guccini, quindi Guccini era del 40 perché ha finito il 14 giugno, 86 anni, quindi significa i 70 anni li ha fatti nel 2010. Comunque questa intervista è bella perché è bella, cioè ci sono vari aspetti, si ironizza molto, eccetera. Sugli amici, allora praticamente ecco un po' la speranza, gli anni andati, la morte, eccetera, molti amici Guccini anche negli ultimi anni dice un dispiacere che ho nella vita è di non avere più intorno a me molti amici, perché è chiaro. Allora dice c'è sempre, comunque dice Guccini anche negli amici, che non so se è una canzone, se, dice c'è sempre un'apertura, una speranza, gli dice Bernardini, goliardica, e questo al di là. C'è sempre questa speranza, potrei dire goliardica, di questo al di là pacioso e divertente. Questo dice un al di là pacioso e divertente. Infatti dice il verso finale che Bernardini ricorda, dice: e quindi ci sopporti, rivolto a Dio, ci sopporti, ci lasci ai nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi. Voglio vedere chi sceglie con tanti pretendenti fra santi tristi e noi più divertenti. Veder chi è assunto in cielo pur con mille ragioni, fra noi e la massa dei rompicoglioni, dice in questo verso della sua canzone Guccini. Il Padre Eterno quindi ricorda Bernardini che deve scegliere fra voi, che siete magari matti ma simpatici, piuttosto che i santi tristi e rompicoglioni. Dice speriamo, dice Guccini a un certo punto, dice nell'aldilà, no? Dice speriamo che ci sia un tavolo di carte e una bottiglia di vino o qualcosa di simile. È un paradiso poi da poco, non sogno mica le Yuri, le 70 vergini del paradiso islamico, mi accontenterei di molto meno dell'amicizia. E quindi ecco, per Guccini penso che sia l'augurio Guccini di aver trovato questo paradiso piccolo pieno di amicizia, magari un mazzo di carte, una bottiglia di vino, eccetera. E concludo questa chiacchierata con quest'altro aspetto, che è l'ultimissima cosa, quindi ormai Chieffo ha dedicato a Francesco Guccini una sua canzone per Francesco, e in cui c'è un video su YouTube in cui Chieffo la canta, questo l'audio infatti che sentiremo, la canta proprio di fronte a Francesco Guccini, che chiaramente resta un po' perplesso, si schernisce un po', però è un po' l'augurio e l'invito che Chieffo fa al suo grande amico Francesco Guccini a stare veramente di fronte al mistero, a non fuggire nella distrazione, a non chiudersi all'ascolto della sua voce, quindi sempre attento a poter ascoltare la voce anche del Signore, no? A guardare tutta la realtà come segno della sua presenza e a non trascinarsi in una vita senza verità. C'è un po' questo, no? Come augurio, eccetera, che comunque Guccini, pur dicendo sì sono agnostico, però ha mantenuto la porta aperta, sì, ha mantenuto lo spiraglio aperto, quindi questa è una cosa molto bella. E quindi direi che possiamo concludere questo omaggio, non è una parola tanto adeguata forse, però questo nostro ricordo personale così e parziale di Francesco Guccini attraverso anche la sua amicizia con Claudio Chieffo. Quindi io concluderei proprio con questa che tratta da un video in diretta che sta, lo trovate anche su YouTube, Canzone per Francesco. E quindi, allora Nazareno, però prima di chiudere proprio, ricordo, oggi avevo detto che avrei parlato diffusamente del meeting, ma siccome neanche ne avessi parlato diffusamente sarebbe stato sempre molto parziale, ricordo a tutti gli ascoltatori, perché un po' di tempo non ci sentiremo poi, di far mente locale sul meeting che a Rimini avverrà dal 21 agosto al 26 agosto e di seguirlo, intanto organizzarsi, vedere se poterci andare. Comunque sia, c'è un'app per il telefono molto molto chiara, agilissima, in cui trovate tutti gli appuntamenti, tutte le mostre, tutti gli spettacoli e tutto il resto, e in cui potete anche, accedendo, seguire tutti gli appuntamenti che sono ritrasmessi in diretta via video, gli streaming, quindi sono attraverso internet, quindi anche con l'applicazione sul telefonino ognuno può ascoltare o vedere degli incontri, quasi molti degli incontri che si tengono su, perché gli incontri sono tantissimi in questi giorni, come sempre un programma molto ricco, perché ognuno possa trovare quello che magari è più attinente, quello che più colpisce, cioè, ma io qualche volta ci andrò, quindi poi magari avremo occasione di raccontarci qualche particolare magari, ma chiaramente sarà sempre molto molto parziale. Però vi dico agli ascoltatori, non fermatevi alla cronaca giornalistica, purtroppo televisiva e tutto il resto, perché quella magari sarà quasi sempre del tutto parziale, perché si fermerà solo, spesso succede così, si ferma solo agli eventi in cui partecipano dei politici eccetera, quindi tirando fuori altri discorsi che non c'entrano col meeting. Sabato 22 ci sarà il Papa e tutto il pomeriggio di sabato 22 sarà tutto dedicato alla presenza del Papa in tutti,
0: quindi
1: gli ambiti.
0: Pomeriggio sabato prossimo.
1: Sì, sabato 22 agosto ci sarà il Papa e tutti gli ambiti della fiera, che è molto estesa, saranno disposti per poter vedere anche in collegamento diretto con l'auditorium, che nell'ambito della fiera però è esaurito nei posti fisici, però tutti potranno seguire direttamente il Papa, e poi il Papa percorrerà con calma tutti gli spazi della fiera per salutare tutti quelli lì presenti. Quindi va bene, il meeting, informatevi, insomma, dal 21 al 26 agosto, se potete mettetevi d'accordo per farci un salto, perché è una realtà che occorre vederla per poterla capire un pochettino di più e starci, poi magari seguite degli interventi anche in diretta da casa.
0: Intanto Franco Maiolati poi ci dirà
1: sì,
0: tanto,
1: vabbè, vediamo,
0: ci dirà dopo, quindi prendi tutto.
1: E quindi ci lasciamo, Nazareno, quindi buone vacanze per chi da adesso andrà in vacanza, esatto, noi pure saremo assenti per un po' di tempo, no?
0: Sì.
1: E con questa canzone per Francesco di Claudio Chieffo, che è dedicata all'amico Francesco Guccini.
0: Ciao.
1: Augurando a Francesco Guccini di aver trovato quel paradiso con un mazzo di carte, una bottiglia di vino e degli amici.
2: La prima volta che ho conosciuto Francesco, lui era all'Osteria delle Dame e cercava qualcuno che riempisse la serata, forse lui non si ricorda. Arrivai io come uno sciocco con la mia chitarra e mi dice: cosa mi fai sentire? Allora io dissi con una tempestività: guarda, ti faccio sentire una mia canzone che parla di Auschwitz, però non è quella dell'Equipe 84. Secondo me è venuta fuori lì tutta la sua grande umanità. Non si è incazzato. Mi ha guardato con uno sguardo abbastanza, come si dice, compatimento. E poi mi ha fatto fare la serata lo stesso. È cominciata così. Continuata meglio. Io ho una canzone che ho fatto per Francesco. Si chiama proprio Canzone per Francesco e nasce un po' dall'ascolto di alcune sue canzoni, ma in particolare da quella che dice Schumer, ma mi lai. Allora adesso, se permetti, te la canto.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio...

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

la burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Buona domenica. Il 9 agosto è la 19ª domenica del tempo ordinario. Se vi chiedessi qual è la cosa più incredibile del Vangelo di questa domenica, probabilmente rispondereste: Gesù che cammina sulle acque. Ed è normale, perché siamo allenati a guardare ciò che stupisce. Ci fermiamo agli effetti speciali. Se succedesse oggi, il video farebbe milioni di visualizzazioni. Un uomo cammina sul mare. Ma il vero miracolo del Vangelo non è quello. Il miracolo più grande è che Dio si accorge di noi. Pensateci. Colui che ha creato miliardi di galassie, che tiene in vita l'universo, vede una piccola barca in mezzo al lago, con 12 uomini terrorizzati. Non è distratto dalle stelle, non è troppo occupato, va da loro. Questo è il miracolo che dovrebbe lasciarci senza fiato. E invece no. Noi siamo più colpiti da uno che sfida la gravità che da un Dio che sfida l'indifferenza. Questa è la malattia della nostra società. Conta ciò che appare, non ciò che vale davvero. Ci emoziona il fenomeno mentre ci annoia l'amore. Ci impressiona il gesto spettacolare. Ci sfugge il fatto che Dio venga a cercarti proprio quando pensi di essere solo. Guardate, anche Pietro cade nello stesso errore. Vuole fare anche lui una cosa spettacolare. Fammi camminare sulle acque. Ma appena smette di guardare Gesù e guarda le onde, affonda. Ed è un'immagine della nostra vita. Quando fissiamo gli occhi su quello che gli altri ci mostrano, sull'immagine perfetta, sul successo, sulle paure, finiamo per affondare. È quando guardiamo Cristo, che magari le onde restano, ma nella tempesta non siamo più soli. Forse oggi Gesù ci direbbe: smettila di cercare il miracolo che impressiona, cerca il miracolo che cambia. Perché il vero prodigio non è un uomo che cammina sull'acqua. Il vero prodigio è un Dio che attraversa ogni tempesta per giungere da te. E questo Dio continua a farlo ogni giorno. Solo che non finisce nei video virali. Finisce però nel cuore di chi finalmente si accorge che Dio non è un illusionista che vuole stupire il pubblico, ma un padre che non smette mai di venire incontro ai suoi figli. Buona domenica.

0: Fratello ascolta. Il Vangelo della domenica, commentato dal vescovo di Macerata, Monsignor Nazareno Marconi.
1: Radio Nuova in Blu.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni una nuova avventura letteraria, un'avventura mitica in tutti i sensi, perché ripercorreremo la classica storia di Ulisse e Penelope, ma riscritta da Luigi Malerba in questo romanzo intitolato Itaca per sempre. Malerba è uno scrittore fra i più importanti del Novecento, ha all'attivo tantissimi romanzi e riprendiamo oggi anche la lettura di alcune notizie biografiche relative alla sua vita. Ricordo semplicemente che è nato l'11 novembre del 27 ed è morto nel 2008. Dopo essersi appassionato di cinema e aver scritto per la rivista Cinema Nuovo nel 1956, ha l'esordio letterario. Comincia con Le lettere di Ottavia. In quegli stessi anni Malerba fonda con Paolo Spinola una società che realizza alcuni fortunati caroselli pubblicitari per il cinema e la televisione. Grazie all'interessamento di Ennio Flaiano, nel 63 esce da Bompiani La scoperta dell'alfabeto, favorevolmente accolto dalla critica per quel misto di realismo e umorismo che ne caratterizza lo stile essenziale, nervoso, antilirico e antidescrittivo, così ne parlava Cesare Zavattini. Dopo i primi contatti con gli intellettuali della rivista Il Verri, partecipa alle riunioni inaugurali del gruppo 63 a Palermo, presentando l'atto unico Qualcosa di grave, che entrerà nello storico volume collettivo pubblicato da Feltrinelli nel 1964. Nel 65 a Londra Malerba collabora alla sceneggiatura di Casino Royale e consolida l'amicizia con Tonino Guerra, già conosciuto a Roma. Nel 66 esce da Bompiani Il Serpente, opera che consacra Malerba come scrittore fra i più innovativi del panorama contemporaneo e che ottiene un buon successo di critica anche all'estero. Proseguono le collaborazioni cinematografiche. Scrive la sceneggiatura per Adulterio all'italiana del 1966 e La ragazza e il generale del 67 di Pasquale Festa Campanile, Sì signore del 68 di e con Ugo Tognazzi, Storie dell'anno 1000 del 68 interpretato da Carmelo Bene, Franco Parenti e Vittorio Dettori e To è morta la nonna del 69 di Mario Monicelli. Con l'inizio del decennio successivo, Malerba rafforza il sodalizio con il regista Fabio Carpi e insieme a lui scrive i soggetti per L'invasione del 70 e Corpo d'amore del 72. Nel frattempo pubblica per Bompiani il romanzo Salto mortale del 1968, al quale la giuria presieduta da Ungaretti conferisce il premio Sila. Un libro che, come scrive Enzo Golino, compie continue evoluzioni fra la vita e la morte, l'illusione e realtà, la verità e l'artificio, violando i confini di questi opposti territori con una capriola fra le più acrobatiche, funambolesche, arrischiate e senza il conforto della rete che la nostra letteratura abbia mai sperimentato. Segnalato da Calvino, Salto mortale vince anche la prima edizione del Prime Edicis del 1970, nella cui giuria figurano Alain Rob Grillet e Claude Simon. Nei primi anni 70 Malerba si dedica al progetto di creare una cooperativa a scrittori, dotata di una propria casa editrice, nel tentativo di opporsi alla logica della concentrazione editoriale operata dalla RCS, richiamando l'attenzione di intellettuali e sodali provenienti dall'esperienza dell'avanguardia, ai quali si aggiungono Alberto Arbasino, Umberto Eco, Giorgio Manganelli, Francesco Leonetti e Paolo Volponi.
Nel 73 escono contemporaneamente Il protagonista, romanzo dedicato al fallimento della fallocrazia mediterranea, e Come il cane divenne amico dell'uomo, primo tentativo di scrivere per bambini. Seguono i racconti di Le rose imperiali del 74 e Mozziconi, secondo libro per ragazzi pubblicato dall'autore presso Einaudi. Nel 78 esce Il Pataffio, un pastiche linguistico di tre idiomi, latino, maccheronico, dialetto laziale e italiano aulico, incentrato ancora una volta sul tema del potere. E qui ci fermiamo per le curiosità che riguardano la biografia di Luigi Malerba, ma subito riprendiamo con la lettura del testo di questo romanzo, Itaca per sempre. Riprendiamo ancora una volta dal monologo riflessivo di Ulisse.

Ogni mattina Eumeo porta alle scrofe che allattano i porcellini due pentoloni di rape bollite condite con gli avanzi della spremitura delle olive. Mi ha portato a vedere una scrofa che non può allattare tutti i 13 porcellini che ha appena partorito perché i capezzoli sono soltanto 12. I 12 porcellini, che hanno preso possesso ognuno di un proprio capezzolo, non ammettono che nessun altro vi succhi il latte della madre. Il 13esimo, che è rimasto escluso, viene allora nutrito da Eumeo con il latte di capra fin tanto che sarà in grado di mangiare da solo. 13 è un brutto numero e non so se riusciremo a salvarlo, ha detto Eumeo, che crede nella magia dei numeri. Allora ti dirò che nell'isola dei Feaci regnano 13 re e il 13esimo Alcino fra tutti è il più ricco e potente. E quando Ulisse è naufragato davanti all'isola dei Feaci, sono stati inghiottiti dalle onde i suoi 12 marinai e lui, il 13esimo, si è salvato. Eumeo mi ha guardato insospettito. Come fai a sapere tutte queste cose di Ulisse? Del suo naufragio non può averne parlato sotto le mura di Troia. I mercanti viaggiano per i mari e approdano nei porti. Sono loro che portano le notizie. Ho accompagnato il mandriano dal recinto delle scrofe a quello dei porci, che ha fatto uscire in branco per condurli insieme a Galatea a pascolare nel bosco di Querce. Ho capito che si sarebbe dispiaciuto se non lo avessi accompagnato. Mi ha spiegato il mandriano che due volte all'anno, in primavera e in autunno, deve ripulire il sottobosco dai rovi in modo che i porci possano più facilmente nutrirsi con le ghiande che cadono dalle querce e dai cerri. Oltre alla figlia Galatea, lavorano per lui anche due ragazzi che vanno a raccogliere nelle radure cesti di ghiande che vengono conservate per l'inverno. I maiali emettevano dei grugniti di piacere, grufolando tra le foglie secche, poi alzavano la testa per masticare le ghiande trovate sul terreno. Eumeo porta con sé, ogni volta che conduce gli animali al pascolo, un arco e un mazzo di frecce per cacciare i conigli selvatici. Quando porto gli animali giù ai proci, a me lasciano la testa e qualche volta soltanto le orecchie e la coda. E allora cerco di cacciare qualche coniglio selvatico che Galatea mi fa arrostire allo spiedo o cuocere nel vino. A un tratto, mentre stavamo camminando in una radura, ho visto avvicinarsi da lontano un branco di anatre selvatiche. Rapidamente ho preso l'arco dalle mani di Eumeo e quando le anatre sono arrivate sopra di noi ho scagliato una freccia. Con un colpo solo ho abbattuto una bella anatra che ho raccolto e consegnato a Galatea. Eumeo è rimasto senza parole per la velocità e la precisione del mio tiro e mi ha guardato con occhi pieni di meraviglia. «Mai visto un tiro così preciso?» ha esclamato. «Mi sono esercitato al tiro con l'arco fin da ragazzo e naturalmente ho fatto molto esercizio durante la guerra di Troia», gli ho detto. «Sono anch'io un discreto tiratore, ma non sono mai riuscito a colpire un'anatra in volo. Solo Ulisse ci riusciva. Ho capito che devo essere più prudente, altrimenti Eumeo si insospettisce. Gli ho restituito l'arco e le frecce, poi abbiamo ripreso il cammino sotto il sole ardente e attraversato un campicello dove Eumeo coltiva le rape». Anche le rape vengono raccolte per l'inverno, buone per i porci ma anche per gli uomini, abbrustolite sulla brace e poi condite con l'olio che si produce abbondante nell'isola e un pizzico di sale. Siamo ritornati a casa al tramonto, passando da una fonte dove si dissetano i porci. Eumeo ha lavato le ruote del carro che gli serve per portare i maiali in città. Poi siamo entrati in casa. Ci siamo seduti davanti al fuoco e abbiamo mangiato una minestra di farro preparata da Galatea. E poi l'anatra arrostita allo spiedo, guarnita con foglie di crescione, di veronica e di erbe di mare insieme a piccole focacce cotte su una pietra arroventata. E abbiamo accompagnato la cena con una coppa di vino rosso condito con la resina.
Dopo la cena ho ascoltato paziente il buon Mandriano che ha voluto raccontarmi la sua vita, l'infanzia con il padre, signore dell'isola di Siro, il rapimento da parte di una banda di fenici schiumatori dei mari e la vendita come schiavo alla Erte, re di Itaca, da allora sua amata patria adottiva. Approdato ad Itaca, il suo racconto è continuato fino a tarda notte, quando il sonno ci ha appesantito le palpebre e fatto piegare il capo. Dalle tante parole dette tra la veglia e il sonno, ho appreso che Telemaco, per avere mie notizie, ha affrontato i pericoli di un lungo viaggio sul mare e ha raggiunto Pilo in Messenia per chiedere notizie al vecchio Nestore, e poi Sparta, dove risiede Menelao con Elena, restituita al letto coniugale dopo la caduta di Troia. Eumeo ho sentito dire da un mercante di passaggio che Telemaco, partito da Sparta, si è imbarcato da 2 settimane e ormai dovrebbe essere di ritorno. Però mi è parso preoccupato del suo arrivo, perché teme che i proci gli abbiano teso qualche imboscata. Sono dunque arrivato a Itaca in tempo per sorvegliare la sorte di mio figlio. Ho deciso che andrò in città al più presto, sempre vestito da mendicante, per impedire che Telemaco venga sorpreso a tradimento dai proci, i quali mali sopportano la presenza nell'isola del figlio di Ulisse e suo legittimo successore. Certo, ha detto Eumeo, è una vera sciagura che Ulisse sia lontano da Itaca in un momento di pericolo. O è naufragato in una tempesta di mare, oppure si è dato alla vita avventurosa perché la guerra di Troia è finita ormai da 10 anni. Ho sentito che certi soldati, invece di ritornare a casa, si sono messi a fare i briganti. Questa è l'idea che hai del tuo re? Che cosa hai capito? Io parlavo dei soldati che non vogliono ritornare dalla moglie. Ulisse è un re e ha una moglie bella e onesta che lui amava. È rimasto in silenzio e poi ha fatto una sua considerazione. Secondo me la guerra cambia la testa degli uomini. Ci sono anche uomini che già nascono per la guerra, ho detto io. Achille, Agamennone, Ettore, Aiace erano eroi di spada e di lancia, e Ulisse non era da meno. Ricordo che sapeva maneggiare le armi non meno di loro, ma era diverso. Ulisse era l'uomo degli stratagemmi e a tutti diceva che le prossime guerre non si sarebbero vinte con la forza bruta, ma soprattutto con la strategia e con l'astuzia. Diceva addirittura che ormai era finita l'età della spada e della lancia e che era in arrivo l'età dei numeri e delle parole. Eumeo mi ha guardato con un'aria stordita. Che cosa intendeva dire? Prima di partire da Itaca, Ulisse era un campione nel tiro con l'arco. Ma io non so se faceva discorsi sui numeri e le parole. Gli piaceva raccontare delle storie, questo sì, e trovava sempre le parole giuste per farsi ascoltare. Anche sotto le mura di Troia tutti stavano ad ascoltare i suoi racconti, ho detto. La fama delle sue imprese è arrivata fin qui a Itaca, e tutti dicono che Troia è caduta quando è entrato dentro le mura della città quel cavallo di legno con la pancia piena di soldati inventato da Ulisse. Ma che cosa vale tutto questo, se prima la guerra e poi il viaggio di ritorno lo hanno tenuto lontano da Penelope e dal figlio Telemaco, che ora sono in grave pericolo? Dunque, hai avuto notizia di un complotto contro Telemaco? L'araldo Medonte teme che succederanno brutte cose quando Telemaco si presenterà nella reggia di ritorno da Sparta. Telemaco è molto giovane e commetterà delle imprudenze. Tutti i nostri guai sono cominciati con quella guerra inutile che ha allontanato da Itaca il suo re e messo a rischio la signoria dell'isola. Che cosa ci importava a noi se a Menelao avevano rapito la moglie? Rapita! Le voci dicono che Elena è scappata con Paride di sua volontà e Menelao ha voluto trascinare in guerra tutti gli Achei per un affarone di letto. Infatti, solo Agamennone, re di Micene e fratello di Menelao,
ha accolto subito l'invito a partire per la guerra. Gli altri Achei non avevano nessuna idea di impegnarsi con navi e uomini in una guerra così lontana. Anche Ulisse si è dato da fare con le parole e con l'inganno per non partire, ma si vede che Troia era scritta nel suo destino. Nemmeno Achille, l'eroico Achille, voleva imbarcarsi per Troia, ho detto io. I genitori lo avevano mandato a Sciro alla corte del re Licomede, dove si era travestito da donna. È stato proprio Ulisse, già unito agli altri Achei, a scoprire il trucco e a smascherarlo. Si presentò alla corte di Licomede travestito da mercante e mostrò alle donne la sua mercanzia, offrendo in mezzo ai gioielli, alle stoffe e ai nastri di seta anche delle armi. Il giovane Achille mostrò subito il suo interesse per le armi, trascurando il resto, e così tutti capirono che era lui. Abbandonato il travestimento, venne facilmente convinto da Ulisse a imbarcarsi con gli altri. Questa storia si raccontava sottovoce sotto le mura di Troia, ma Achille non ne fece mai parola con nessuno e nessuno osava parlarne con lui. Forse è una storia poco dignitosa per un eroe, ha detto Eumeo, ma io dico che Achille aveva 100 volte ragione di nascondersi, perché a Troia ci ha perso la vita. Penelope. Dovrai forse ringraziare gli dèi perché Telemaco assomiglia al padre Ulisse? Sono soliti questi uomini non dire mai nulla dei loro progetti, ma nemmeno dei loro pensieri alle donne. Che siano spose o madri, le donne non sono mai degne delle loro confidenze. Così Ulisse è partito da un giorno all'altro per la guerra di Troia, lasciando Telemaco in fasce. E così, in segreto, Telemaco si è imbarcato per raggiungere Pilo e Sparta, dove spera di avere da Nestore e da Menelao notizie del padre. Glielo avrei forse impedito se me ne avesse parlato? No, di certo. E allora perché farmi sapere dalla vecchia nutrice Euriclea la notizia della sua partenza quando già stava navigando verso il Peloponneso? Ulisse veramente non poteva sottrarsi alla partenza, anche se avrebbe preferito restare in patria a scagliare le sue frecce contro i cinghiali piuttosto che contro i troiani. E io non sono riuscita a impedirgli di partire. Ma poi ogni voce ha riferito che ha combattuto da eroe e che Troia è caduta per quel cavallo di legno introdotto nella città, merito della sua astuzia e del suo ingegno. È proprio questo che mi preoccupa. Che la sua esperienza di guerra abbia fin troppo soddisfatto la sua vanità e il suo orgoglio. In quale altro modo si possono spiegare gli indugi infiniti del viaggio di ritorno, se non con il timore che la vita pacifica come re di Itaca, vicino alla sua sposa, al figlio e agli amici, non potesse più soddisfare la sua ambizione di gloria? Questi pensieri che non confiderò mai a nessuno e che dimenticherò il giorno in cui, per qualche sortilegio divino, vedessi comparire Ulisse sulla soglia della reggia.

Mi ha detto oggi che Antino, il più forte iracondo fra i proci, sta macchinando qualcosa contro di lui e questo mi fa pensare che Telemaco sia già sulla via del ritorno. Ma io spero che Euriclea si sbagli, perché Antino sa che ogni offesa a Telemaco sarebbe un'offesa alla mia persona e questo non gli conviene. Infatti ha sempre ostentato un affetto ipocrita per Telemaco. Troppe fatiche devo affrontare ogni giorno senza l'aiuto di un uomo e adesso dovrò io proteggere Telemaco. So bene che la spada non si addice alle mie braccia e invidio chi può combattere il nemico con le armi anche a rischio della vita. Deve essere un piacere inaudito atterrare un nemico con la spada. Infelice mortale chi è invece costretto a continua e impotente sofferenza nella solitudine. Io so che dovrò trovare in me stessa e non nelle armi che non so maneggiare o negli dei dell'Olimpo che non ascoltano le mie preghiere la forza per affrontare questa turba insolente e rumorosa. Il mio pensiero corre sempre a Ulisse con rimpianto e improvvisi cedimenti d'animo. Gli stridi lugubri dei gabbiani turbano la mia solitudine e mi inducono a tristi pensieri. Oggi non scenderò nella grande sala dove i proci banchettano e si ubriacano mentre il cantore Terpiade cerca di coprire con la cetra e la voce acuta i loro rumori disgustosi. E qui ci fermiamo per oggi. Ci ritroviamo domani per continuare la lettura di Itaca per sempre, attendendo che Ulisse, travestito da mendicante, si manifesti nella reggia dove Penelope lo aspetta e chissà se lo riconoscerà o meno. Molti di noi che conoscono questa storia già lo sanno, ma per chi non lo ricorda, lasciamo ancora il mistero aleggiare nell'aria. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nova in Blu con Tempo di Leggere e Luigi Malerba. Itaca per sempre. Ciao ciao!

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.

Benvenuti a Borghi e Sapori, una nuova puntata della nostra trasmissione con cui andiamo in giro per l'Italia e oggi andiamo in Sud Italia, in Puglia e precisamente qui

0: Eccoci qui, io sono in lietissima compagnia, ringrazio per la disponibilità e saluto Barbara Perrone. Benvenuta Barbara.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie Antonio.
0: Barbara Perrone, una travel blogger, poi lei ci spiegherà meglio di cosa si tratta questa professione, che è originaria di Galatina, siamo a Galatina nel Salento in provincia di Lecce, e che ci illustrerà questa città per chi non la conosce, e in modo da capire quelle che sono le peculiarità e perché valga la pena di andare a visitarla. Barbara, il microfono è tutto tuo.
1: Allora, innanzitutto grazie Antonio per questo spazio nel raccontare poi in particolare la mia città. Tu dicevi appunto, io sono una travel blogger, mi occupo di viaggiare attorno al mondo, all'Italia, e raccontarla andando proprio a solleticare l'interesse, far vedere quello che di bello c'è, ma soprattutto oltre quello che è già noto. Insomma, anche gli strumenti social ci danno tanta possibilità di viaggiare, seppur virtualmente. E allora, perché venire a Galatina? Galatina è una meraviglia, un piccolo gioiello barocco all'interno. Qui già stai facendo vedere le immagini, diciamo, del fiore all'occhiello della città, che è la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. È proprio nel cuore del centro storico della città ed ha un ciclo di affreschi di rara bellezza. Sì, appunto, gli esperti ovviamente lo collocano come il secondo ciclo di affreschi, che va soltanto dopo quello della Basilica di Assisi, questo proprio per dare contezza della meraviglia. E quindi è un, come dicevamo prima, è una città che si colloca nell'ombelico del Salento, quindi siamo nel sud Italia, in quello che è oltre il Salento convenzionale, o meglio il Salento più noto. Spesso viene raccontato come il Salento il mare, e il Salento il mare, il sole il vento, ma è un, come dire, un claim ormai noto che è molto riduttivo. C'è una bellezza, una ricchezza culturale, partendo proprio dall'aspetto squisitamente artistico, che va da quello alle tradizioni enogastronomiche, ma anche ovviamente culturali. Quindi ovviamente, se si pensa a Galatina, il primo, come dire, nella to-do list, se così la vogliamo chiamare, la Basilica è d'obbligo. Quello che io consiglio vivamente di visitarla, di scoprirla con una guida. Ci sono diverse guide autorizzate, abilitate e bravissime. Questo perché all'interno di quel ciclo di affreschi si nascondono delle chicche, delle curiosità. Quindi al di là della, come dire, dell'interesse in maniera approfondita, le guide danno modo di conoscere, di scoprire i segreti che dal 400 ad oggi si racchiudono tra quegli affreschi. Quindi questo è il primo consiglio da non perdere. Passeggiando tra le vie del centro storico, c'è una bellezza nascosta, che è quella delle corti. Le corti, insomma, sono dei piccoli micromondi che in passato racchiudevano, comunque sia, coinvolgevano più famiglie, e ci sono veramente delle chicche, come dire, si vive un mondo ormai antico e perso, ma tante di esse sono in perfetto stato conservativo, quindi anche lì una cosa molto bella. L'altra cosa da non perdere è, a tratti un po', come dico, fare flaneur, no? Perdersi tra le vie di questo centro storico, sono le facciate dei palazzi nobiliari. Camminando e dando così con lo sguardo verso l'alto, si possono vedere questi balconi riccamente decorati, queste ringhiere, questi balconi panciuti, che vengono chiamati, insomma, a becco d'oca, proprio perché essendo convessi, davano la possibilità alle dame dell'Ottocento di potersi affacciare, inserendo, insomma, dando agio anche per via dei vestiti. Quindi i vestiti si inserivano un po' in questa forma del balcone. E quindi dicevo, la bellezza di camminare perdendosi un po' tra le strade valorizza proprio, dà la possibilità al viaggiatore di capire la bellezza storico, architettonica, culturale e anche ovviamente economica di quello che era Galatina in passato. Quindi una cosa bellissima da vivere in, secondo me, nella sua massima espressione anche dal punto di vista del periodo, diciamo, dell'anno, in tarda primavera o in autunno. Questo perché si ha modo, ovviamente l'estate va da sé, ma vivendolo in questi periodi, chiamiamolo anche di bassa stagione, ma io amo definirli di miglior bassa stagione, si ha la possibilità di vivere appieno anche la luce stessa e non imbattersi, come dire, anche in quella presenza di altri viaggiatori, quindi sentirsi un po' cittadini speciali, viaggiatori e cittadini. Quindi questo è un po' il quadro di insieme. Ma
0: Barbara, no, io vedo che sei praticamente, so che sei una forza della natura, per cui abbiamo chiacchierato tante volte si vede, traspare dalle tue parole anche l'amore, no, nei confronti della tua città. Quindi i miei interventi sono più che altro per consentirti di respirare un po' prima di addentrarci magari nei meandri di questo centro storico, che tra l'altro, oltre ad essere molto bello e particolare, offre anche tanti spunti, compreso quello per cui tra poco ci dirai, prima di far partire qualche immagine. Però stavi concludendo il discorso, quindi
1: come dicevi, in questa mia voglia proprio di vedere i telespettatori venire a Galatina, poi in questo pathos narrativo magari mi sfuggono delle cose anche, diciamo, importanti, e una cosa molto importante è la tradizione dell'origine della Taranta. A Galatina, sulle orme anche di San Pietro e di San Paolo, è possibile vedere la chiesetta, la piccola cappella di San Paolo, quindi lì dove le donne, la storia insomma narra che le donne andavano dimenandosi in questa danza compulsa per chiedere la grazia a San Paolo e guarire dal morso della Taranta. Quindi questo dal punto di vista, lo dico brevemente, insomma, dal punto di vista storico, culturale, ma la cosa molto importante anche legato a questo è il museo Pietro Civico Cavoti, che tra l'altro è ad accesso anche gratuito. Questa non guasta per un viaggiatore, secondo me. Tante cose, tante attività sono proprio gratuite. E la cosa, ecco, qui vediamo delle immagini di un viaggio stampo organizzato con molti comunicatori, proprio per far vedere quello che c'è all'interno. Qui vediamo di passaggio delle sculture di Martinez, che tra l'altro un artista di inizi del Novecento, che accoglie il visitatore che viene a Galatina proprio perché chi arriverà in città troverà quella che viene detta la lampada senza luce, quindi una donna in fase, diciamo, su un adormes, comunque sia in fase rilassata, nel pieno della piazza principale. Quest'opera venne esposta alla Biennale di Venezia, per cui abbiamo un pezzo importante, come dire, di quello che era un'arte contemporanea a suo tempo. All'interno di questo museo mi preme dire che ci sono due cose molto che io trovo molto interessanti. Uno, sono dei piccoli taccuini di viaggio, quindi che insomma il Cavoti stesso comunque sia utilizzava nei suoi viaggi, prendere appunti su questi taccuini e disegnare quello che vedeva. Quindi, come ho detto altre volte, sono un po' l'Instagram ante litteram, quindi non avendo la possibilità di fermare con un cellulare, con uno smartphone, si prendevano nota. Quindi questa è una cosa molto bella. E le altre sono proprio queste sculture di Martinez, che sono imponenti, maestose, e parlano davvero da sé. In questo bianco acceso sono qualcosa di straordinario. E aggiungo un'altra cosa che amo per la presenza in quel museo: ci sono diversi quadri, diverse opere che raccontano proprio il rito della pizzica, e questo come soggetto dal punto di vista artistico-culturale io lo trovo molto molto interessante, quindi dà la possibilità di avere un po' un quadro, un'idea della città sotto diversi punti di vista. Quindi ci sono poi, come dicevo, anche lì le referenti del museo che accompagnano in una guida anche lì gratuita, per cui si ha uno sguardo sulla città un po' più intimo, un po' da viaggiatori come dire speciali, perché insomma ancora è tutto da scoprire.
0: Bellissimo Barbara, questo quadro che ci hai disegnato, hai pennellato tantissime immagini che sono le varie sfaccettature che descrivono la città, e noi ovviamente sai che oltre al borgo, oltre al territorio, parliamo di sapori, e sull'insegna di Via Latina, che è una città d'arte come ci hai descritto, è anche indicata città del pasticciotto. Allora, esatto. Io non voglio toglierti il gusto di descriverci il pasticciotto, mentre parli faccio vedere qualche immagine, anche se ovviamente un conto è vederle e un conto è assaporarle. Raccontaci Barbara.
1: E allora cosa dire, il pasticciotto ormai, questo dolce iconico, qui vediamo delle immagini anche qui dove a Scalone, quindi là il luogo dove tutto è nato, è stato coinvolto durante un viaggio stampa proprio per far scoprire i segreti di questo prodotto, ma appunto è nato nella fine del Settecento, e cos'altro non è se non una barchetta di pasta frolla ripiena di crema pasticcera e chiusa all'esterno. Ma ovviamente, come tutte le bontà, c'è la cosa bella è concedersi anche quella che io ho definito come una verticale del gusto, quindi sicuramente cominciare là dove tutto è nato e poi magari prendersi del tempo per passeggiare, comunque sia, scoprire anche gli altri 30 artigiani pasticceri che creano questo prodotto nella città di Via Latina, perché ce ne sono tanti, ognuno ovviamente ha la sua cifra stilistica, la sua cifra, come dire, del gusto, ed è bello proprio fare questo piccolo percorso. Sia per gustare la texture, la crema, la fragranza, il punto di cottura, e chi più ne ha più ne metta. La cosa molto interessante è che ascoltare le storie di ogni pasticcere, perché ognuno poi ha i suoi piccoli segreti che condividerà anche nel modo di gustare il pasticciotto, se gustarlo intero, se gustarlo tagliando nel senso della lunghezza, della larghezza, e se semplicemente spezzarlo, ma soprattutto andando a fare un percorso semplicemente, come dire, di gusto, scegliendo il proprio preferito, perché poi all'interno di questi grandi maestri pasticceri ognuno trova, no, la sua emozionalità in questo bocconcino.

50 anni. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata. La radio.

Thank you.

Gentile signore e signori, buona domenica. Oggi è domenica 9 di agosto. Abbiamo saltato la prima domenica di questo mese di agosto causa imperfezione di Franco. Allora, sono qua a tenervi compagnia insieme alla nostra Anna Maria alle linee telefoniche, che giustamente augura a tutti un buon ascolto e una felice domenica. Allora, oggi domenica 9 di agosto si festeggia Santa Teresa Benedetta della Croce. Il pensiero del giorno: chi vuol vivere sanamente viva sabrio e allegramente. È un bel pensiero questo qua, eh? Poi, con un solto non si arriva in paradiso. Domani è San Lorenzo, diacono martire, e allora c'è tante feste di questo santo, San Lorenzo, no? Anche lì a Sopratreia, dopo il Camposanto, c'è un paesino che è proprio dedicato a San Lorenzo, e anni dietro si faceva grande festa. Allora, poi naturalmente martedì sarà Santa Chiara d'Assisi. Un altro pensiero: al culmine nove vecchie, a calunnie nove vecchie non mancano mai orecchie. Amici, buona domenica a tutti, siamo qua. Allora, accendete la vostra emittente, la vostra radio, e ascoltate quello che facciamo questa mattina sino alle ore naturalmente 10:30. Questa mattina si è presentato un cameriere di un bar e a me e ad Anna Maria ci ha portato la colazione, e abbiamo detto: ma noi l'abbiamo fatta la colazione, beh, la fate di nuovo. Sapete che cosa ci hanno portato per colazione questa mattina? Ci hanno portato brioche e caffè. E allora noi, con il gusto più assoluto, le mangiamo e le dedichiamo anche a voi che già vi siete già sintonizzati per noi, con noi. Allora, prontissima brioche e caffè per tutti voi.

E noi naturalmente ringraziamo il bar che ci ha offerto brioche e caffè, e l'abbiamo, mentre la canzone andava avanti, l'abbiamo pregustata veramente con molto piacere, e l'abbiamo dedicata questa bella canzone a tutti voi che vi siete sintonizzati con noi di questa domenica. Ricordo che oggi, domenica 9, noi, io e Anna Maria, la nostra trasmissione della domenica mattina, del giovedì, del venerdì, si conclude e riapriremo il nostro appuntamento il giorno 23 di questo mese. Praticamente salteremo Ferragosto e domenica dopo Ferragosto. Il 23 mattina saremo di nuovo qua in studio a tenervi compagnia con i nostri programmi. Andiamo in ferie, perché del resto andiamo tutti in ferie. Allora, da oggi ci risentiremo il giorno 23 mattino di domenica. Carissimi amici, come ho detto prima, domani è San Lorenzo, poi sarà Santa Chiara d'Assisi e via discorrendo. Poi sabato prossimo sarà l'Assunzione della Beata Vergine Maria in cielo, e poi c'è buon Ferragosto a tutti, e domenica prossima sarà San Rocco, ma noi non ci saremo, ci saremo il giorno 23 quando si festeggerà Santa Rosa da Lima. Bene, detto questo, un'altra bella canzone ve la proponiamo. Dopo aver ascoltato questa bella canzone Brioche e Caffè, e ci è stato offerto da parte di un bar qui a Macerata per me e Anna Maria, e abbiamo veramente pregustato questo buon caffè. Allora, Brioche e Caffè se n'è andato, e andiamo avanti con altro motivo carino carino. Poi inizieremo anche con le belle dediche. Ora ascoltiamoci quello che ho preparato questa mattina. Sapete che c'è il ballo del pinguino? Pensate un po', anche i pinguini sanno ballare. Nel polo sud e nel polo nord non tanto, ma nel polo sud i pinguini ballano veramente, non di freddo, perché loro vogliono il freddo, ma ballano, ballano, ballano. E vabbè, noi facciamo così.

0: confondi.
1: E così abbiamo ascoltato anche il ballo del pinguino e proseguiamo. Allora, la prima richiesta del nostro Benito, il capostazione delle Ferrovie dello Stato, che dedica a tutti gli ascoltatori un auguro sincero di buon Ferragosto, un particolare a Gabriella Di Fermo, a Rosana Mondottone, a Marta Di Fermo, a Gianna di Porto Potenza Piccena, a noi e a tutti gli ascoltatori. E allora, una bella canzone, quella che ho scelto, caro Benito, è Voglio amarti così, Harry White.

0: era Gianni Morandi con Ho chiuso le finestre. Ora la pubblicità, poi ritorno con voi e mi raccomando, siete sempre sintonizzati con noi, amici.
1: Colora la tua estate: rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

porta il titolo Qualche bella regola di vita. Allora, nostra carissima Maria Pia Di Vogliano, con questa bella canzone, auguro a tutti una felice domenica, buon Ferragosto a tutti, perché noi altri al Ferragosto non ci saremo. Salutiamo la nostra carissima Maria Pia Di Vogliano con questa canzone qua, Qualche regola di vita. Carissima Maria, la dedica a se stessa, a tutta la sua famiglia e a tutti, tutti gli ascoltatori che sono sintonizzati con noi da domenica, gli altri appuntamenti e sempre con noi. Allora, carissima Maria Pia Di Vogliano, eccoci la canzone Qualche regola di vita, la dedica a se stessa e a tutti, tutti, tutti. Buon Ferragosto a tutti.

qualche regola di vita naturalmente scelta per la nostra Maria Pia di Mogliano. Per augurare a tutti buon Ferragosto. Ciao Maria Pia di Mogliano, ci risentiremo il giorno 23 mattina, noi, però siamo sempre, se vuoi, in contatto telefonicamente con noi. Allora

come del resto tutti voi, I nostri numeri di telefono lo sapete, anzi vi ricordo che il giorno 13 di settembre abbiamo organizzato a Nova Cerrata, un gruppo di amici, una bellissima gita nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo, e visiteremo la Camosciara, Civitella Alfedena, Pescasseroli, con un pranzo compreso di tipico dell'Abruzzo, il viaggio e il pullman, la guida, tutto quello che, il trenino che ci porterà in giro per la Camosciara, perciò con un trenino speciale e tutto compreso, e il prezzo è di 120 euro a persona, pranzo, viaggio, trenino e guida e tutto il resto a soli 120 euro a persona. Il giorno 13, 13 di settembre abbiamo organizzato questa gita che faremo nel Parco Nazionale d'Abruzzo. Potete prenotarvi con i numeri di Anna Maria, di Franco e di Radio Nuova Macerata, ricordando a tutti che si partirà alle ore 5 dal piazzale del Tribunale di Macerata e poi il pullman fermerà secondo la destinazione delle persone che saliranno: Piedelipa, Stazione Morovalle, Civitanova Marche, anche a Porto San Giorgio all'uscita dell'autostrada, per prendere le persone che saliranno da quelle parti. Allora, la gita è meravigliosa. Parco Nazionale d'Abruzzo, giorno 13 di settembre, con Radio Nova, con tutti voi e tutti noi, per iniziare i festeggiamenti che si concluderà ad ottobre, e i 50 anni di Radio Nuova Macerata. Amici, altre canzoni ancora. Ora c'è un'altra bella canzone che vorrei farvi ascoltare, è una canzone che porta il titolo Ubriaco di te.

0: Re Materlazzi, Studio Luce Comet. La luce che cerchi.
1: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Re Materlazzi Studio Luce Comet. La luce che cerchi. rematerlazzi.it.
2: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Ilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi. Un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fourny, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariun Batar, Gan Batar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova in rete. www.radionuova.com.
7: Bene, riprendiamo dopo la pubblicità, cari amici, e andiamo avanti con altre belle canzoni. Allora, abbiamo ascoltato questa bellissima canzone, Sono ubriaco di te. Un'altra canzone bellissima, nuovissima, da questi balli di gruppo dell'estate che stiamo trascorando, e con avete mai sentito una canzoncina carina come questa? La frittella. Sentite.

È veramente vero, eh? Se per caso noi mentre mangiamo ci cade qualche cosa addosso, che si macchia il vestito, i pantaloni, eccetera, saldiamo veramente, ma di che? Di rabbia, perché siamo sporcati. Bene, andiamo avanti ancora, cari amici, e vediamo un po' un'altra bella canzone. Questa volta ve la dedichiamo noi. Abbiamo deciso così, che Anna Maria ha deciso che per le ferie agosto lei e la sua famiglia si recherà, pensate un po', nel sud. Perciò questa canzone dedicata alla nostra Anna Maria per tutti voi dice: io vado nel sud verso la Puglia, rotolando verso sud. Il titolo di questa canzone del gruppo I Negrita, e la dedichiamo da parte nostra a tutti voi.

0: Eccolo qua, questa bella canzone che Anna Maria ha scelto per tutti voi, sapendo che lei va in Puglia con qui Negrita rotolando verso sud. Invece io, sapete dove vado? Io vado sull'isola che non c'è, e vi dedico questa canzone a tutti e tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori, vero Anna? Andiamo. Tu vai in Puglia, no?
1: Franco,
0: no, vieni a parlare,
1: Franco,
0: qua.
1: Franco, poteva solo andare in quell'isola che non c'è più, perché a mostra di scegliere.
0: L'isola che non c'è?
1: Non c'è più.
0: Io vado lì.
1: Invece io vado a questa isola che c'è.
0: Sì. Bene. Allora, amici,
1: facciamo
0: ecco
1: una risata, che anche quella ce la vuole.
0: Per tutti voi, l'isola che non c'è. Edoardo Bennato.

0: folle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Questa è l'isola dove io andrò a passare Ferragosto. Ora di nuovo la pubblicità, mi raccomando, sempre con noi.
2: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico El Dorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
6: E l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10

0: Nel Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Ebbene, riprendiamo il nostro discorso con le belle canzoni. Abbiamo parlato di dove ci recheremo durante le ferie. Io andrò nell'isola che non c'è, Anna Maria, nel sud, verso la Puglia. Mi piace tanto lei la Puglia. Bene, piace anche a me. Bene, andiamo avanti. Allora, carissimo Antonio di Pollenza, ben risentito, mi richiede una bella canzoncina allegra come quelle di balli di gruppo, eh? E allora sai che ti faccio ascoltare, che è la dedica a lui, a tutti gli ascoltatori, e ti farò ascoltare il Sambuco, caro Antonio di Pollenza. Buon Ferragosto a tutti con questa canzone, il Sambuco. Ciao Antonio, buona domenica e buon Ferragosto a te.

Luco, carissimo Antonio di Pollenza, che lo dedicava, naturalmente l'ho scelto io, l'abbiamo scelto noi, perché sono tutte canzoncine nuovissime, mai ascoltate, perché sono arrivate da una decina di giorni. Sono canzoncine allegre che tiene su il morale a tutti. Allora, il Sambuco l'hanno cantato Gianni Drudi e Antonio Gennari, da questa grande organizzazione di balli di gruppo. Allora, e andiamo avanti con un'altra bella canzone. Questa volta ascolteremo una canzone che l'abbiamo programmata, e sapete com'è il titolo? È Paola Turci con Fiorella Mannoia, Luna Spina. Allora, questa canzone che la dedichiamo alla nostra cara Maria di Camerano, questa bella canzone che la dedica a tutti noi, tutti gli ascoltatori, con un auguro sincero di buone ferie e buon Ferragosto. Carissima Maria, carissimo Marco, eccoci qua. Paola Turci con Fiorella Mannoia, Luna Spina.

0: da questi canti liberi. E musica per cambiare il mondo, è scritto così da questi nuovi CD distribuiti, pensate un po', dalla Famiglia Cristiana. Andiamo ancora avanti, amici, con altre belle canzoni. E che facciamo stamattina? Andiamo con un altro motivo. Si va in vacanza, il titolo di questa canzone che ho scelto per stamattina per tutti voi.
1: Ciao ragazzi, dai che si parte.

0: è già finita
1: la vacanza, ancora lì. Amici carissimi, buona giornata ancora, buona domenica, che ricordiamo a tutti che noi ci risentiremo domenica 23 di agosto, salteremo la domenica di Ferragosto e Ferragosto e le settimane. Bene, ricordando a tutti di fare un pensierino sulla gita che abbiamo organizzato nel cuore del Parco Nazionale d'Abruzzo il giorno 13 di settembre, mi raccomando, prendete nota, perché abbiamo organizzato una bella gita alla Camosciara, alla Civitella Fedena, a Pescasseroli. La quota di partecipazione è di 120 euro, compreso il pranzo caratteristico abruzzese, con bevande e incluse viaggio in pullman, la guida e tutto il resto. E c'è un trenino che ci porta a fare il giro della Camosciara, un trenino speciale per i viaggiatori. Allora, ricordate, è una bella gita di una giornata. La partenza è alle 5 del mattino al piazzale del Tribunale di Macerata e poi fermerà durante il viaggio dove c'è la gente che deve salire. È una bellissima gita che abbiamo organizzato da questo gruppo di amici con la Nuova Macerata. I numeri di telefono li trovate sul volantino, sono di Anna Maria e di Franco, e anche qui di radio per le prenotazioni con lo 07 33 23 75 75. E detto questo, proseguiamo con un'altra bella canzone, Antonello Venditti con Bomba su Bomba.

Antonello Venditti in questo mondo, i Candolini di questo mondo, è una bella canzone che abbiamo ascoltato. Antonello Venditti, bomba non bomba. Andiamo avanti con altro motivo, e questo qua per tutti, eh.

le canzoni dei famosi anni 60-70. Allora, una bella richiesta del nostro signor generale. Allora, carissimo generale di Mogliano, quella canzone che mi richiedi questa mattina non ce l'ho in programma. Allora, però gli ho scelto la canzone bella di Adriano Celentano, che il titolo è Attraverso me. Questa canzone la dedica per noi, per Rina, per Dario, per Maria Pia e per tutti gli ascoltatori. Buone ferie a tutti. Allora, eccoci qua, Adriano Celentano. Attraverso me, dal generale di Mogliano. Ciao carissimo, buona domenica e buone ferie, buon ferragosto.

canzone interpretata dal grande Adriano Celentano attraverso me, il titolo di questo brano l'abbiamo scelto per il nostro generale, che lo dedicava naturalmente a noi, a Rina, a Dario, a Maria, a Pia e a tutti gli ascoltatori. Un auguro sincero di buone ferie e buon Ferragosto. Allora, dopo il generale, andiamo con un'altra bella canzone. Carissimo generale, quella che abbiamo ascoltato, la bravura e la bellissima trama di Adriano Celentano con Attraverso Me. Ma c'è altre tante cosettine che vi devo raccontare. Poi andiamo in ferie per 15 giorni, non siamo più. Dice così: la sola persona che mi capisce fattura 80 euro l'ora ed è a uno studio medico. E certo, è così. Allora dice: i figli vegani li, sapete chi li porta? Li porta la cicogna. Un altro detto è questo: noi umani siamo così fuori di testa che le scimmie iniziano a negare di essere le nostre antenate. Pensate un po', le scimmie che pensano della razza umana, dove siamo arrivati, eh? E sono frasi veramente veramente veritiere. In questo periodo noi umani siamo

fuori di testa, perché quello che sta succedendo per il mondo è proprio dei nostri capoccioni che ha creato questo disastro e sta distruggendo il mondo intero insieme a noi. Allora, diciamo altre cosettine. Dirsi ciao fa bene e salutare. Dopo il fatto ognuno è savio. Amici, ancora canzoni, e dopo aver ascoltato attraverso me Adriano Celentano, indovinate un po' che ho una bella canzone. Allora, Giovanna di Troia di Marovalle, c'è una bella canzone per noi e per tutti, con tanti auguri di buon Ferragosto. Sapete che io ho scelto una grandissima voce, quella cantante americana bionda che aveva una voce meravigliosa, e parlo di Doris Day con Che sarà, sarà. Eccola qua, da per Giovanna di Troia di Camerovale insieme a suo marito Michele, questa bella canzone, un buon Ferragosto a tutti da Giovanna.

0: questa canzone che abbiamo ascoltato, Doris Day, e l'abbiamo scelta con la nostra Giovanna di Troidica di Morovalle, questa bella canzone insieme a suo marito Michele. Saluto a tutti e auguro a tutti buone ferie e buon Ferragosto. Però c'è un altro brano veramente fantastico, e qui andiamo oltreoceano dopo con questa canzone. Eccoci qua, i Platters con Un motivo meraviglioso.
1: Some people say amen.

e tocchiamo tutte le parti del mondo con queste belle canzoni. I Platters sono queste meravigliose canzoni. Ora andiamo con la grande cantante dei famosi anni 50-60 e parlo di Caterina Valenti. Io me la ricordo, ma tanti di noi ce la ricordiamo, che in generale se la ricorda Caterina Valenti, una voce meravigliosa. Ci propone, pensate un po', Te Fresiant, naturalmente la voce di Caterina Valenti. Un attimino che la programmo, perché eccola qua. Vai!

Caterina Valente, naturalmente, con The Terry Sand. Allora, sotto l'ombrellone, in uno chalet di fondespina, ci sono un gruppo di amici che stanno ascoltando le nostre canzoni. E allora, cari amici, sapete che vogliono ascoltare un brano veramente molto, molto, come si dice, vivo, pieno di bria. E io scelgo dalla grande orchestra di Cugat e la sua orchestra famosa, quelli signori con cui si presentava col chihuahua sotto il braccio e dirigeva la sua grande orchestra, con la canzone Tequila. Che ne dite, va bene? Sempre per festeggiare che noi saremo sotto Ferragosto, eh? Eccola qua, Tequila.

0: Tequila!
1: Tequila, subito naturalmente questo personaggio. E dopo Tequila andiamo con lasciamo questo grande direttore d'orchestra Xavier Cugat, che si presentava, per tutti quelli che non l'hanno conosciuto, con un cagnolino, un chihuahua sotto il braccio, e dirigeva l'orchestra, la sua grande orchestra. Allora andiamo con lo Sparaguayos, Conne o Cagaseiro. Sono canzoni da ricordare tutte.
2: Tu me insegni a fa serenda.
1: Los Paraguayos.

E ritorniamo dalle nostre parti dopo aver ascoltato questi brani che ci giungeva da oltreoceano nei famosi anni 50-60. Dunque, luglio l'abbiamo lasciato alcuni giorni fa, e allora riproponiamo luglio con ecco, vediamo luglio, Riccardo Del Turco. E per ricordare il mese lasciato appena appena pochi giorni fa. Eccoci qua, luglio.

E questo è Luglio, Riccardo del Turco. Allora, cari amici, abbiamo un nuovo ascoltatore, lo salutiamo e benvenuto nella nostra famiglia, e si chiama Fausto. Ciao Fausto, buona domenica, buon Ferragosto, buone ferie. Scegli una canzone bellissima di Beniamino Gigli, Se vuoi godere la vita. Eccolo qua, lo condanniamo subito al nostro carissimo Fausto. Ciao Fausto, buona domenica, benvenuto nella nostra emittente di Radio Nuova Macerata. Lui sceglie questa canzone per lui e per tutti gli ascoltatori, augurando a tutti un buon Ferragosto. Lo accontentiamo. Ciao Fausto, benvenuto nella nostra famiglia di Radio Nuova Macerata.

0: città.
1: È la voce di Beniamino Gigli, scelta da Fausto. Caro Fausto, dici se, di dove sei, della città, del paese. Ci fa piacere, perché sarai sempre benvenuto quando ci chiami in radio qui, su Radio Nuova. Salutiamo Fausto con aver soldato, aver scelto, se vuoi godere la vita di Beniamino Gigli. E poi un'altra bella canzone di Beniamino Gigli, grande Gigli, eh. Se voi passate dalle parti dove c'è la villa Beniamino Gigli, vedete una grande desolazione a pensare che quella villa è stata fatta con tanto amore, con tutte quelle belle statue di tutti i grandi cantanti. Allora, ascoltiamo un'altra voce, un'altra bella canzone di Beniamino Gigli, e io la scelgo qua. Sapete, ce ne sono tante, tante, no? Ma io mandiamo la famosa Spagnola, eccola qua, Beniamino Gigli con la Spagnola. Augurando a tutti buon Ferragosto.

abbiamo ascoltato bellissime canzoni del grande Beniamino Sigli. Allora, quel gruppo che si trova a Fondespina, lì al mare, e sono meravigliati di queste cose che facciamo noi in studio. E allora dice, gli facciamo tanti complimenti e tante cose belle, ma io ho in programma questa mattina anche un altro personaggio delle canzoni internazionali, e parlo del grande Julio Iglesias con una bella canzone che porta il titolo A Media Luz. Per tutti voi.

0: era Giulio Iglesias con A Media Luz. Dunque amici, andiamo avanti, sempre altre belle canzoni, e questa volta per tutti gli appassionati e tutti gli amici, tutte le persone che sono amanti di questo cantante, e parlo di Mauro Levrini. Ho rispolverato una canzone bellissima che il titolo è Guerriero. Allora, questa canzone è piena di verità, sentimento e tante cose belle. La dedichiamo ai nostri amici, innanzitutto Anna Zanobri, che vive in Germania, e sono convinto che è in ascolto di questa trasmissione, e poi anche i nostri Antonio e Patrizia, che vivono in Germania quasi tutto l'anno, all'infuori di 2 o 3 mesi che vengono da noi. Allora, per questi nostri carissimi amici e per tutti gli ascoltatori, eccoci qua. La canzone che ho scelto questa mattina è Guerriero. Ecco qua, Anna saluta i nostri amici.
1: Mi fatto ascoltare. Antonio, Patrizia e Anna, tanti auguri e tanti saluti anche da parte mia. Vi voglio molto bene. Fatevi sentire, per piacere. Ciao.
0: Buon Ferragosto a tutti, ciao, la nostra
1: ciao,
0: amici.
1: Buon Ferragosto.
0: Anna, buon Ferragosto, Antonio, Patrizia, e poi buon Ferragosto anche ai nostri amici che ci hanno lasciato la settimana scorsa, e parlo di Rossella e Oliano, che loro sono nel Veneto, certo non ci ascoltano, però
1: se,
0: noi mandiamo gli annunci
1: in queste condizioni. Ci abbiamo anche gli amici che hanno scritto oggi,
0: e certo tutti
1: ce l'abbiamo, tutti gli amici,
0: tutti.
1: Allora non si può fare così,
0: no, non è per tutti, ma in particolare, okay. Ecco qua, Guerriero.

0: una canzone stupenda, Guerriero, interpretata dal grande Mauro Levrini, per tutte le persone che abbiamo citato, per i nostri amici della Germania, Anna Zanovi che vive lì e ci ascolta, e poi per il nostro Antonio, Patrizia, che vivono in Germania ma sono in Italia. E ora è giunto il momento di ascoltare la pubblicità e poi ritorniamo con le belle canzoni. Ora ascoltiamoci in pubblicità, vediamo un po' se lo prendo.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali,
4: inalazioni,
3: bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
0: Bene, dopo la pubblicità riprendiamo il nostro discorso sino alle ore 10 e 25. Proseguiamo, sapete con che cosa? Con un'altra bella canzone che abbiamo programmato e quella che vi farò ascoltare ora. Ma ce ne sono altre? Allora andiamo con la voce del grande Claudio, con la canzone di Tu che mi hai preso il cuore, tratta dall'operetta e Il paese del sorriso di Franz Lehár. Questa Tu che mi hai preso il cuore, interpretata dal grande, nostro grande Claudio Villa, per tutti voi, eh? Un lavoro sincero e buon Ferragosto a tutti.

0: aver ascoltato queste belle canzoni, siamo per concludere il nostro appuntamento di oggi. Poi vi ricordo che ci sentiremo di nuovo il giorno 23, domenica mattina, sempre con il Ciao Domenica con Franco e Anna Maria. E ricordo di fare sempre un pensierino per quello che abbiamo programmato: la gita al Parco Nazionale d'Abruzzo, la Camosciara, Civitella Alfedena e Pescasseroli, con il trenino che ci condurrà intorno alla Camosciara. Detto questo, ricordatevi di fare un pensierino per partecipare alla gita. Dimmi. Poi la canzone che mi è venuta è questa qua. Andiamo subito con
1: Franco.
0: Oh, c'è una mosca che mi sbaglia. Andiamo avanti con una canzone che è Veronica Verrai, un motivo nuovissimo.

0: agosto.
1: Buone vacanze per lo meno.
0: Buone vacanze per tutti.
1: Ci risentiamo il 23.
0: 23 mattino, eh.
1: Tante belle cose a tutti.
0: Mi raccomando, fate un pensierino per la città che abbiamo organizzato. Sì, no, è bellissima.
1: Allora sì, lo fanno il pensierino. Sì, ma lo ripeto in continuazione.
0: Lo ripetiamo perché deve entrare dentro l'orecchio.
1: Sì, dentro la testa tua.
0: Ora, scusate. Giunto il momento della pubblicità. Franco vi abbraccia a tutti, grazie per il gentile ascolto e ci risentiremo domenica 23. Tu che ne dici, Anna?
1: Ho detto io.
0: Tu l'hai detto già?
1: Arrivederci a tutti a domenica.
0: Ecco, 23. Ok, ciao a tutti. E ora la pubblicità.

Fuoco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto,

0: Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
5: La radio

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Celebriamo la 19ª domenica del tempo ordinario, domenica che ci invita a porre il nostro sguardo fisso in Gesù, a chiederci quali sono le situazioni di disagio, di incapacità, di paura, di male che portiamo dentro al nostro cuore, nella nostra vita, che non riusciamo ad affrontare e che ci mettono a terra, atterriscono la nostra esistenza. Chiediamo l'intercessione della copatrona d'Europa, oggi Santa Teresa Benedetta della Croce, Edith Stein, perché davvero interceda per il dono della pace in Europa e nel mondo. Chiediamo perdono dei nostri peccati, soprattutto della mancanza di fede, la mancanza di fiducia in Dio, che si trasforma anche in mancanza di fiducia nei fratelli. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle, in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me
1: il Signore Dio nostro.
0: Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Preghiamo. O Dio, Signore del cielo e della terra, rafforza la nostra fede e donaci un cuore che ascolta, perché sappiamo riconoscere la tua parola nelle profondità dell'uomo, in ogni avvenimento della vita, nel gemito e nel giubilo del creato. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni Elia, essendo giunto al monte di Dio, l'Oreb, entrò in una caverna per passarvi la notte. Quando ecco, gli fu rivolta la parola del Signore in questi termini: esci e fermati sul monte alla presenza del Signore. Ed ecco che il Signore passò. Ci fu un vento impetuoso e gagliardo, da spaccare i monti e spezzare le rocce davanti al Signore. Ma il Signore non era nel vento. Dopo il vento un terremoto, ma il Signore non era nel terremoto. Dopo il terremoto un fuoco, ma il Signore non era nel fuoco. Dopo il fuoco il sussurro di una brezza leggera. Come l'udì, Elia si coprì il volto con il mantello, uscì e si fermò all'ingresso della caverna. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, dico la verità in Cristo, non mento, e la mia coscienza me ne dà testimonianza nello Spirito Santo. Ho nel cuore un grande dolore e una sofferenza continua. Vorrei infatti essere io stesso anatema, separato da Cristo a vantaggio dei miei fratelli, miei consanguinei secondo la carne. Essi sono israeliti e hanno l'adozione a figli, la gloria, le alleanze, la legislazione, il culto, le promesse. A loro appartengono i patriarchi e da loro proviene Cristo, secondo la carne. Egli che è sopra ogni cosa, Dio benedetto nei secoli. Amen. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Immagino che ci ricordiamo quale sia stato il Vangelo di domenica scorsa, dove Gesù ha moltiplicato i pani e i pesci, ma lo ha fatto solo dopo un'affermazione provocatoria. Gesù congedali, dicono gli apostoli, i discepoli a lui, perché questo è un luogo arido, vadano a comprarsi da mangiare. Date voi stessi loro da mangiare, dice Gesù. E poi ha distribuito in sazietà, in abbondanza per tutti. In questa domenica ci viene presentato il continuo. E qual è il continuo? Gesù manda via i suoi perché non diventino orgogliosi per quello che è successo. Andate all'altra riva, pensate a quello che c'è da fare, non al successo che è avvenuto. E Gesù congeda la folla e poi si mette a pregare. È un Vangelo pedagogico quello di oggi. È un Vangelo che ci dice che non dobbiamo gongolarci sulle cose che vanno bene, ma preoccuparci di quelle che nell'altra riva, oltre il mare, dobbiamo ancora sistemare. E il metodo non è quello dei programmi umani, ma quello dell'immersione nella preghiera. Qualche giorno fa abbiamo celebrato la memoria liturgica del San Giovanni Maria Vianney, il curato d'Ars, che nel suo catechismo scrive: la preghiera è essere come un pesce immergendosi nell'acqua. Questa è la preghiera di immersione nella presenza di Dio nella nostra vita. Quella preghiera che ci porta non solo a sentire le parole, ma ad ascoltarle e viverle bene e realmente nella nostra vita. Salite in barca, andate all'altra riva, non gonfiatevi dell'orgoglio perché una cosa è andata bene quando ce ne sono centinaia ancora da sistemare. Andate. Gesù ci dice: pregate. Pregate come faccio io, immergendovi come un pesce nell'acqua, perché solo entrando dentro ai problemi con la luce della preghiera, i problemi restano ma diventano in qualche modo illuminati dalla forza della fede. Solo sul far della mattina, quando è passato tutta la notte in preghiera, Gesù dice a loro: guardate, questo scompiglio che state vivendo sulla barca, data dai marosi del mare, dalle onde che vi vengono addosso, perché? Perché magari ancora state lottando su chi è stato più bravo a distribuire il pane, su chi è stato più bravo a raccogliere i pezzi avanzati, vi state ancora gongolando perché è successo qualcosa di grande che non avete riferito a Dio, ma solo alle vostre forze, solo a voi, solo alle vostre capacità, invece di dire lode, onore, grazie a Dio. E allora vi dico un'altra cosa: quel mare che tanto vi fa paura, quel male che opprime la vostra vita, quelle paure che stanno dentro al vostro cuore, io le comando, io sono sopra di loro, io vengo a dirvi che se siete uniti nella preghiera a Dio, anche le prove più difficili acquistano una luce diversa. Cambiano le prove? Passano miracolosamente? No, ma tu le cominci a vedere in un'ottica diversa, in un aspetto più profondo. Non stai lì a fare la richiesta della preghierina perché il Signore ti doni solo il miracolo, ma chiedi che impari anche tu a camminare sopra al male, alle paure, alle incertezze, ai dubbi, alle perplessità. E allora scendi guardando fisso Gesù e allora cammini sopra queste situazioni. Non hai paura. Ti rendi conto che la paura nasce quando ritorni dentro di te e dentro di te vedi che le tue gambe appoggiano sul niente. San Tommaso direbbe,
la fede e la ragione camminano a braccetto e l'una illumina l'altra se sono nella verità, ma c'è un punto in alto sulla montagna, sul ciglio, quando la fede ti mette le ali e la ragione può capire cose che da sola non riesce neanche a interpretare. E allora voli alto, voli nella profondità delle cose, quando non ti chiudi in te stesso, nel tuo orgoglio, nella tua superbia, nel tuo pensarti sufficiente a te stesso, nel ritenerti utile e sufficiente a quello che sei, a quello che fai, a quello che pensi, a sentirti migliore degli altri, a sentirti sopra agli altri, non sopra al male, quell'assioma agostiniano che dice: amate sempre il peccatore, odiate sempre il peccato. E come si fa ad amare un peccatore che è immerso nel peccato? Solo con il coraggio di avere lo sguardo fisso in Gesù, che ci dona la grazia di perdonare, di amare e di sconvolgere la nostra vita, avendo il coraggio di camminare anche sopra al mare, sopra al male che spesso ci circonda. Vedete, c'è un passo del Salmo di oggi che dice: amore e verità si incontreranno. E quando è che amore e verità si incontreranno? Quando l'amore vive la verità e quando la verità è nell'amore, perché come dice la santa che oggi non celebriamo liturgicamente perché è domenica, ma di cui ricordiamo la memoria, Santa Teresa Benedetta della Croce, non c'è vero amore senza verità e non c'è verità senza amore. E queste due si baciano, cioè si uniscono, dove? Nell'uomo, nella vita concreta dell'uomo, quando non ha il centro in se stesso, ma è decentrato in Dio, guarda Lui, segue Lui, ascolta Lui, mette in pratica le sue parole e non le proprie, il suo Vangelo e non il nostro interpretare il Vangelo, il nostro modo di viverlo, il nostro uso e consumo, come ci serve, quando ci serve, se ci serve. Amore e verità si incontreranno e si incontrano quando la fede illumina il dubbio e ci dona la certezza, e allora non abbiamo più paura, perché Gesù che sale sulla barca con noi dentro la nostra vita fa cessare il vento burrascoso e ogni situazione è vissuta con la luce che cambia tutte le situazioni. Cosa ci dice concretamente nella nostra vita questo Vangelo? Tante cose, ma anche che spesso noi andiamo, frequentiamo i sacramenti, andiamo alla messa, vero, ma quella parola non dice niente, non incide nella nostra vita, perché fra poco riceveremo il corpo, il sangue, l'anima, la divinità, la presenza viva, reale e sostanziale di Gesù. Come faccio allora a uscire dall'Eucaristia ad essere come prima? Magari sono venuto con tante preoccupazioni, tante sofferenze, tante prove, ma avendo ascoltato quella parola che mi dice non aver paura di camminare sopra il mare, e nella tua vita fai unire amore e verità, verità e amore, perché la tua esistenza, non solo qui dentro, ma soprattutto fuori, nel concreto vivere la tua vita, nel concreto esistere della tua vocazione, nel realizzarsi nel tuo lavoro, nel comportarti, nelle relazioni che hai, lì diventi portatore di quella presenza di Gesù. Ognuno di noi sa se deve tagliarsi la lingua per chiacchierare di meno e amare di più nella verità. Ognuno di noi sa se deve imparare a stringere le mani, non per formalità, ma per giustizia e verità. E allora tutti noi sappiamo che invece di concentrarci su noi stessi, avere il nostro io come specchio, cominciamo a decentrarci su Dio e guardare a Lui. All'inizio può far male se ci guardiamo seriamente, perché vediamo le nostre tante paure, le nostre incertezze,
tutto quello che ci blocca e non ci fa camminare sul male che ci circonda. Il primo male è proprio l'io. E lo chiediamo alla Madonna la grazia di salire sulla barca e andare verso le rive che Dio vuole per la nostra vita, con la concretezza di unire verità ad amore e amore a verità, perché facendo verità nell'amore la nostra vita vera percorre la via e riceve la vita, che è lo stesso Gesù. E vivendo così siamo testimoni autentici non solo dentro le mura della Chiesa, ma soprattutto nella concretezza del nostro quotidiano, di Gesù, via, verità e vita, che ci illumina, ci indica e toglie le paure. Coraggio, non abbiate paura, sono io. E se Lui è con noi, San Paolo ci direbbe, nessuno, niente può essere contro. Madre Santissima, aiutaci a camminare alla luce di Dio, nella luce della verità e dell'amore, per fare dell'amore la nostra verità.

0: Rinnoviamo la nostra fede. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente. Di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la resurrezione della carne, la vita eterna. Amen. Alla scuola della parola di Dio e illuminati dallo Spirito, eleviamo la nostra supplica in comunione con tutti i fratelli e le sorelle nella fede. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore.
1: Ascoltaci, o Signore.
2: Assisti con il tuo Spirito la Santa Chiesa. Donale di crescere nella fede e nella carità, e di irradiare il fuoco d'amore che il tuo Figlio unigenito è venuto a portare sulla terra. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Illumina le menti di coloro che guidano le sorti dei popoli. Superata ogni barriera culturale o etnica, si adoperino per costruire insieme un futuro di giustizia e di pace. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
2: Guarda con bontà tutti i giovani assetati di luce e di amore. Accompagnali a scoprire nel Signore Gesù la sorgente della vera gioia e della donazione di sé. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, o Signore.
3: Conforta gli infermi. Concedi loro di trovare pace nella tua volontà, forza e medicina nei sacramenti del tuo amore, consolazione e gioia nella carità dei fratelli. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci, Signore.
3: Ricordati di noi tutti. Donaci la grazia di una fede profonda e uno spirito di autentica orazione, umile e perseverante. Noi ti preghiamo.
0: Ascoltaci,
1: o Signore.
0: Mettiamo nel cuore di Dio tutte le nostre paure, tutte le nostre incertezze, tutti i dubbi, i traumi che portiamo nella nostra vita. Affidiamo a Dio tutte le persone care, viventi, ammalate, ma anche quelle che non ci sono più. Chiediamo a Dio la sua benedizione, perché ognuno di noi diventi espressione della sua presenza. O Padre, accogli le nostre suppliche, purifica il nostro cuore, perché si rinnovi in noi la gioia e il desiderio di amarti. Te lo chiediamo per l'intercessione della Vergine Maria, di Santa Teresa Benedetta della Croce e per Cristo, nostro Signore.
1: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
0: Accetta con bontà, o Signore, i doni della tua Chiesa. Nella tua misericordia li hai posti nelle nostre mani. Con la tua potenza trasformali per noi in sacramento di salvezza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Abbiamo riconosciuto il segno della tua immensa gloria, quando hai mandato il tuo Figlio a prendere su di sé la nostra debolezza. In Lui, nuovo Adamo, hai redento l'umanità decaduta, e con la sua morte ci ha resi partecipi della vita immortale. Per mezzo di lui le schiere degli angeli adorano la tua maestà divina e nell'eternità si allietano davanti al tuo volto. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, i santi Giovanni, Santa Teresa Benedetta della Croce e tutti i santi, nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa, pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, l'Ordine Episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di trovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo, nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.
0: Per Cristo

0: Obbedienti a Gesù, preghiamo come Lui ci ha insegnato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento.

0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola

0: Ricordo e avviso, se qualcuno ancora non lo sa, che il 5 settembre ci sarà l'apertura dell'anno pastorale. Quest'anno, a chiusura dell'anno francescano, il nostro vescovo la vuole fare a Santa Maria degli Angeli, con ritrovo alle 10, proprio a Santa Maria degli Angeli, la processione per entrata in chiesa, la celebrazione a Santa Maria degli Angeli presso la Porziuncola. Quindi apriremo l'anno pastorale sabato 5 settembre alle ore 10 a Santa Maria degli Angeli. Cominciamo a pensarci, perché è un bel momento per vivere bene la nuova ripartita dell'anno pastorale. Preghiamo. La partecipazione ai tuoi sacramenti ci salvi, o Signore, e confermi noi tutti nella luce della tua verità. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Chinate il capo per la benedizione.
0: Dio onnipotente allontani da voi ogni male, vi conceda con benevolenza i doni della sua benedizione.
1: Amen.
0: Renda attenti i vostri cuori alla sua parola, perché possiate godere della gioia senza fine.
1: Amen. Amen.
0: Vi aiuti a comprendere ciò che è buono e giusto, perché, camminando sempre sulla via dei suoi precetti, possiate diventare coeredi dei santi.
1: Amen.
0: Per l'intercessione della Vergine Maria, della patrona d'Europa, Santa Teresa Benedetta della Croce, la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi, con voi e con tutti, rimanga sempre.
1: Amen.
2: La messa è finita, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Buona domenica a tutti.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: il meglio di
1: la Biblioteca di Gerusalemme. Testi di editoria spirituale presentati da Sergio Valsania.
2: Un saluto da Sergio Valsania per questa nuova puntata della Biblioteca di Gerusalemme, che come sempre si apre con un ospite che presenta il suo libro. L'ospite di oggi è Lorenzo Sganzini, buongiorno.
3: Buongiorno a voi.
2: Il libro che ci presenta è un libro abbastanza particolare, si chiama Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande, che è un libro a cavallo fra la continuazione di un'esperienza autoriale, che è quella dell'andare sulle tracce di eventi interessanti, di accadimenti interessanti, e invece un libro di occasione, perché è legato a un momento particolare dell'orchestra della Svizzera italiana.
3: Esattamente, la richiesta che ho ricevuto dall'orchestra è stata quella di scrivere un libro per questo anniversario, ma di non fare il solito libro di fotografie celebrativo, ma di fare un racconto, di fare un viaggio all'interno dell'orchestra. Quindi quello che ho fatto, sono stato assieme ai musicisti per un anno, li ho accompagnati in tournée, sono stato a seguirli durante le prove, i concerti, li ho conosciuti personalmente, e poi da questo anno ho scelto alcuni momenti che rappresentavano la storia di questa orchestra, e come se fossero dei luoghi, delle tappe appunto di un cammino, li ho raccontati questi momenti. Attraverso il racconto di questi momenti sono andato indietro nel tempo e ho fatto anche delle riflessioni mie personali sulla musica, sull'identità di un'orchestra, sulla qualità musicale, quelle domande che chi va, chi frequenta le sale da concerto abitualmente si fa.
2: Ecco, ma l'orchestra della Svizzera italiana mi pare abbia anche una particolarità dal punto di vista dell'identità, perché la nascita di questa orchestra è stata un evento importante nella creazione proprio di un'identità del Canton Ticino.
3: Ma sì, prima dell'orchestra della Svizzera italiana, che nasce negli anni 30 come orchestra radiofonica, non c'era molto in Ticino. Il Ticino era un paese povero, quindi l'arrivo dell'orchestra è qualcosa di importante a Lugano, ed arriva grazie alla televisione, alla radio, che era un ente nazionale, quindi con dei finanziamenti che arrivavano da fuori cantone, e in questo segna addirittura, come dire, una guida, segna in qualche modo un percorso culturale che sarà quello successivo. Erano gli anni che ovunque, anche in Italia, anche alla RAI, nascevano le orchestre radiofoniche, perché servivano per trasmettere la musica alla radio. Poi l'orchestra ha fatto il suo percorso, a un certo punto il finanziamento, diciamo, radiotelevisivo è entrato in crisi, 20-30 anni fa è diventata una fondazione, è diventata da Radio Orchestra a Orchestra della Svizzera Italiana, ma mantenendo appunto una sua identità. Io mi sono interrogato su cos'è l'identità dell'Orchestra della Svizzera Italiana e se cosa differenzia l'identità di un'orchestra dall'altra, e mi sembra di poter dire che questa orchestra rispecchia la storia, il destino, la collocazione geografica del paese in cui opera, cioè essere un ponte tra mondo del nord e mondo del sud. Io faccio l'esempio del brano che viene chiamato a eseguire ogni qualvolta c'è una celebrazione ufficiale, che è l'ouverture del Guglielmo Tell di Rossini. Rossini, Schiller e in mezzo Guglielmo Tell, Germania, Svizzera, Italia.
2: Siamo con Lorenzo Sganzini, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000.

0: la Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Lorenzo Sganzini e ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande. Ecco, io vorrei chiedere proprio questo anno tra prove, concerti e tournée. È molto raro che qualcuno che non sia specificatamente un musicista, uno dell'ambiente, segua proprio la creazione della musica dall'inizio e forse capisce che cos'è un direttore d'orchestra, perché noi vediamo un'orchestra che al limite potrebbe andare avanti anche da sola, c'è lo spartito, potrebbero suonare, e invece il direttore d'orchestra cosa fa? Lei cosa l'ho visto fare?
2: L'ho visto dare identità alla musica, l'ho visto creare amalgama, unità tra i musicisti, portare energia nell'esecuzione. Io racconto in un capitolo, seguo dall'inizio delle prove al concerto, tutto l'iter, tutto quello che vedo. Un direttore di solito arriva, i musicisti sanno suonare molto bene, in quel caso era l'Eroica di Beethoven e l'hanno suonata tante volte, potrebbero evidentemente suonarla a memoria senza il direttore. Infatti è il primo giorno, quando arriva il direttore entra in sala prove, non dice nulla, dice partiamo col primo movimento, l'orchestra comincia a suonare. Io che sono, sì certo amo la musica classica, ma come ha detto lei non è che sono un esperto, mio è uno sguardo esterno, non da musicologo, dico ma vabbè, ci siamo, no? Ci siamo, cosa ci vuole d'altro? L'orchestra è pronta, andiamo tutti a casa e ci ritroviamo al concerto. No, non era così. Fatta quella prima prova, il direttore era contento, ma poi iniziano le correzioni, i piccoli dettagli, gli appunti, prolungare una nota, chiudere un passaggio, più forti fiati, più alti fiati. E quindi ho visto prova dopo prova, giorno dopo giorno, crescere questa esecuzione. E poi ancora quando sono arrivati nella sala da concerti, del concerto, la sala del concerto, ho avvertito, ecco, che erano pronti e la tensione, quella straordinaria magia dell'unicità di ogni concerto, il pezzo è sempre lo stesso, ma ogni volta è qualche cosa d'altro che fa la sua comparsa e poi scompare alla fine dell'esecuzione.
1: Ecco, lei a proposito di queste esecuzioni, di questa vita dell'orchestra, tende anche a sottolineare che si tratta di un grande apparato che si muove, nel senso non è una cosa che esiste solo nei musicisti che suonano, ma c'è proprio una macchina attorno a loro che, oltre a provvedere a mantenere poi la compagine, nel senso a sostituire quelli che vanno via, a sceglierli, e queste scelte fra l'altro avvengono in maniera complicatissima, con una serie di attenzioni e che hanno anche significato il lentissimo accesso delle donne alla musica, che mi pare forse ce n'era una all'inizio quando comincia l'orchestra svizzera.
2: Sì, l'orchestra svizzera italiana io ho scoperto andando a vedere, così andando, navigando un po' su internet, che già all'inizio aveva due donne. Questo nel 1938, ho trovato un filmato che testimoniava questa cosa, che è rarissima. Bisogna pensare che nei Berliner la prima donna entra negli anni 80 del secolo scorso, quindi oltre 60 anni dopo, nei New York Philharmoniker negli anni, alla fine degli anni 60, quindi la musica era considerata una cosa prettamente maschile, fino a quando non viene in tutte le principali orchestre del mondo reintrodotto il metodo dell'audizione al buio, si chiama così, per scegliere i musicisti che entreranno in orchestra. Cioè i musicisti, il concorso viene fatto dietro un sipario, dietro un paravento, i concorrenti suonano, dall'altra parte sempre l'orchestra, molto democratico, questo è molto bello, che giudica il voto di ogni musicista, vale quello del direttore amministrativo, quello del direttore principale, e non si sa chi suona. Addirittura per evitare discriminazioni venivano messi, in certi casi venivano messi dei tappeti in modo che non si riconoscesse il passo, il tacco. acqua, eccetera, eccetera. E questo è stato dimostrato, ha portato a un aumento della presenza femminile in maniera importante in tutte le orchestre. Oggi direi che questo problema è superato. Ecco, questo è un esempio che fa capire i complessi meccanismi di un'orchestra, che è una macchina grande, che questa è la prima cosa, cioè se tu devi far suonare 40, 60, 70 persone, tutto deve andare bene, perché si capisce che se soltanto è necessario fare una prova in più, questa prova, mezza giornata, un giornata di lavoro in più di 70 persone, ha dei costi che, se la cosa si moltiplicano, rendono complicate le cose. Quindi sì, le orchestre sono delle macchine molto complicate, molto affascinanti, e che hanno delle regole loro interne che sono uniche.
1: Siamo con Lorenzo Sganzini, che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée, edito dalle edizioni Casa Grande.

0: Biblioteca di Gerusalemme.
1: La Biblioteca di Gerusalemme in Blu 2000, siamo con Lorenzo Sganzini che ci sta parlando del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande. A un certo punto lei affronta il tema centrale, direi, ma come mai il pubblico della musica classica, il pubblico di queste orchestre che eseguono la musica classica, è un pubblico sostanzialmente, non voglio dire di anziani, ma comunque un pubblico maturo. E lei a un certo punto lo dice con una frase abbastanza scherzosa, dice: mica ci lamentiamo se ai rave party ci vanno soltanto i giovani, c'è un'età per ogni esperienza. Ecco, forse si può scavare in questa strana divisione del pubblico, mettiamo così.
2: No, certo, ma l'altra riflessione che faccio è che non c'è una corrispondenza tra il pubblico, tra chi va a sentire i concerti, un pubblico anziano, questo è in dubbio, è un dato di fatto ovunque nel mondo, e chi fa musica classica, chi suona la musica classica. In verità ci sono tantissimi giovani che suonano gli strumenti, che frequentano le scuole di musica e quindi che vivono la musica classica in un'altra maniera, in una maniera attiva. Allora la domanda è: perché questo pubblico non va ai concerti? La mia risposta è quella, perché comunque ma poi non è l'unica naturalmente, che comunque i tempi della musica classica, quel genere di esperienza la si apprezza, la si vive nella maniera giusta se si è, diciamo così, un po' più maturi. Non è una cosa necessariamente da giovani, e non credo, anche lo dico nel libro citando Muti che dice: ma dovremmo desacralizzare i concerti. No, certo che i concerti sono legati a una loro ritualità, no? E quindi anche a una loro severità di ambiente, di situazione, no? E dice: ah, se potessimo andare. Poi succede già, in verità, si continua a tentare di desacralizzare queste cose, no? Se si potesse andare vestiti come si vuole, eccetera, in maniera più libera. Se non tutto questo, poi non so se Muti ci creda davvero oppure no, ma io non credo che sia quello che bisogna scardinare, che so io, il ritorno della prima alla scala, queste cose qua, per avvicinare il pubblico. Credo semplicemente che poi i giovani che suonano la musica classica nelle scuole, che adescheranno quindi dentro, un giorno progressivamente della vita arriveranno anche a frequentare le sale da concerto.
1: Ecco, avrei un'ultima cosa da chiederle. Proprio in apertura lei affronta il tema del silenzio, lo affronta insieme a un architetto. Questo non è forse eccessivo? Cioè, chiedere una forma di rispetto che pretende il silenzio, che pretende la costruzione tutta di questo involucro di legno di pero attorno a quelli che suonano?
2: Ma sì, io mi rifaccio, perché a Lugano è stata inaugurata una decina di anni fa una bellissima sala da concerti, nuova, un fatto molto raro. Io ho incontrato l'architetto dove suona l'orchestra adesso, gli ho chiesto, lui mi ha spiegato le idee che hanno dettato la sua architettura, dicendomi: ecco, vedi, la musica sta al silenzio come l'architettura sta al vuoto, quindi io ho creato questo vuoto, questo silenzio. Sì, lui è accentuato questa reattività della musica. In verità il rapporto tra musica e silenzio e molte altre cose, proprio uno spazio, il silenzio è parte della musica, c'è il silenzio tra le note, c'è il silenzio che precede l'inizio, il silenzio è quello spazio di silenzio che c'è tra l'ultima nota e gli applausi. Quindi no, il silenzio fa parte della musica classica e della sua ritualità.
1: E su questa notazione io ringrazio Lorenzo Sganzini per averci parlato del suo ultimo libro, Il respiro dell'orchestra, un anno tra prove, concerti e tournée delle edizioni Casa Grande. Grazie moltissimo.
2: Grazie a voi.

libri di oggi della Biblioteca di Gerusalemme sono Pablo Dors, Devozione, edito da Vita e Pensiero. Poi Achille Silvestrini, Lo Statuto Fondamentale degli Stati di Santa Chiesa del 1848, edito dal Mulino, è la tesi di laurea del Cardinal Silvestrini. E per finire Tommaso Landolfi, Un paniere di chiocciole della Biblioteca Adelphi. Ma cominciamo con ordine da Pablo Dors, Devozione. È un libro abbastanza strano, non a caso c'ha una copertina di queste da surrealisti. E il libro comincia così all'improvviso, come dal nulla, con una riscrittura del Pellegrino Russo. Infatti c'è scritto Il Pellegrino Russo, versione di Pablo Dors. Chi è questo Pellegrino Russo? Questo Pellegrino Russo è una storia, un libro che è stato scritto a metà dell'Ottocento, che ha provocato anche molto scalpore, che è il racconto di questa avventura di un pellegrino che però non è esattamente un pellegrino, perché noi immaginiamo il pellegrino come chi sta andando in una certa direzione, chi ha una meta. Il pellegrinaggio classico dei nostri tempi è il pellegrinaggio a Santiago, per cui il pellegrino è uno che va a Santiago, arriva a Santiago, poi ha fatto il suo pellegrinaggio. Invece la condizione di questo pellegrino russo è la condizione di uno che ha deciso di vivere spostandosi, vivere viaggiando a piedi, ovviamente, in questa immensa pianura russa, e vivendo della carità o di piccoli lavoretti che riesce a fare. Cosa ha questo pellegrino russo con sé, oltre ai vestiti che indossa? Ha un tascapane, nel tascapane del pane secco, il libro della Bibbia e poi la Filocalia. La Filocalia è una raccolta di testi di padri della Chiesa. Ecco, la storia di questo pellegrino si basa su due o tre passaggi centrali che poi si riescono a ricostruire. L'insieme delle disgrazie della sua vita che lo portano prima a perdere l'uso di un braccio, poi a perdere la famiglia, a perdere la casa, a perdere tutti i soldi e praticamente a lasciarlo senza nulla, poi l'incontro con una sorta di maestro che lo introduce alla preghiera ininterrotta, che è forse il cuore di questo racconto. La preghiera ininterrotta è questa prassi che viene sviluppata soprattutto al Monte Athos, ma che poi si diffonde nell'ortodossia, che è la pratica della preghiera costante, la ripetizione di una breve frase, come si può dire, una breve supplica: Gesù Cristo, figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore. Questa è la frase che viene ripetuta centinaia di volte, migliaia di volte, fin quando è ininterrotta questa ripetizione, e fin quando questa ripetizione entra in sintonia con il respiro e praticamente anche con il battito cardiaco. Questa è la struttura del racconto del Pellegrino Russo. C'è poi un passaggio finale nel quale praticamente viene riconosciuto quasi come una specie di santo, e allora lui scappa perché non vuole trasformarsi in un oggetto di devozione, ma vuole rimanere assolutamente libero nella sua umiltà. Ecco, questa è la prima parte del libro Devozione di Pablo Dors. Riracconta questa storia in termini più agili di quanto non sia raccontata nel testo originale, che appunto è stata scritta da un monaco del Monte Athos alla metà dell'Ottocento. La seconda parte invece del libro è una riflessione su
quali sono le motivazioni fondamentali di questa di questo pellegrino, di questo pellegrinaggio, di questo racconto, della scrittura di questo racconto, e tutta una serie di riflessioni che convergono verso il punto della necessità di una disponibilità nei confronti di quello che ci accade, perché tutto quello che ci accade è mandato da Dio. E in quanto si è capaci di riconoscere che gli accadimenti sono mandati da Dio per la nostra felicità, per cui anche le più gravi disgrazie in realtà non sono disgrazie, ma vanno riconosciute come ammonimenti o come gesti liberatori, come attenzioni che Dio rivolge all'uomo in quanto tale, senza nemmeno bisogno che sia un fedele. Però il fedele ha la possibilità di riconoscere questa realtà. E qui ci sono tutta una serie di notazioni fatte da Dors sulle tecniche sviluppate dal pellegrino nel corso del racconto, e poi anche sul rapporto che si crea sempre più intenso e sempre più stretto fra il pellegrino e la sua fede. E qui dice, per esempio: le costanti vitali che il corpo umano mantiene sempre, al di là della situazione in cui si trova, sono la respirazione e il battito cardiaco. Che si dorma, si mangi, si parli o si faccia qualunque altra cosa, il corpo respira e il cuore batte. Per tale ragione, se si riesce a collocare la preghiera all'interno sia della respirazione sia del cuore, è possibile pregare senza soluzione di continuità, ottenendo una specie di culto o servizio ininterrotto a Dio. E poi dice: respirare è l'unica attività fisiologica che si può realizzare in forma sia cosciente sia incosciente. Quindi affronta proprio tecnicamente queste cose. Poi c'ha tutto un discorso sul credere, sull'esistenza di Dio. Dice: molti dei nostri contemporanei guardano oggi ai credenti con una certa condiscendenza, quasi con sdegno. Temo che siano dei poveri diavoli e vivono in una narrazione materialista e scientista che li rende incapaci di vedere il carattere illusorio di quanto li circonda. E più avanti: la vita non può fare altro che darti ciò di cui hai davvero bisogno, ma devi essere allineato con l'amore affinché questo ti accada e tu te ne renda conto. Insomma, un libro che parte da una narrazione precisa, un racconto storicamente collocato nella sua creazione, e poi arriva a parlare proprio dei fondamentali, cioè del perché anche del male. E lo fa nella maniera forse più semplice, negando che il male possa mai essere male. Il libro è Paolo Dors, Devozione, edito da Vita e Pensiero.

In blu 2000 alla Biblioteca di Gerusalemme. Il secondo libro di oggi è Achille Silvestrini, lo statuto fondamentale degli stati di Santa Chiesa del 1848, edito dal Mulino. Ora, il cardinal Silvestrini è stata una grande figura nella storia della Chiesa, nella Chiesa recente se non contemporanea, soprattutto come diplomatico e per il ruolo che ha giocato durante la conferenza di Enzi del 1975. È considerato il rientro del Vaticano nella grande diplomazia, dello Stato Pontificio nella grande diplomazia. E fra l'altro c'è il fatto che si ottiene il riconoscimento della libertà religiosa come principio inalienabile del diritto internazionale. Ecco, prima di diventare cardinale, Silvestrini ha fatto tutto il suo percorso di studi teologici e anche storici dentro nel cursus appunto di preparazione, prima al sacerdozio e poi la specializzazione per il corpo diplomatico dello Stato Pontificio, della Santa Sede.

E la sua tesi di laurea è appunto dedicata allo statuto fondamentale degli stati di Santa Chiesa, dato nel 1848 da Pio IX. E adesso è stata ripubblicata questa sua tesi, ed è una lettura senz'altro interessante anche per dal doppio punto di vista: un po' per ricordarsi di Achille Silvestrini e un po' anche per ricordare quegli eventi che sono stati degli eventi molto particolari, perché il 1848 è un anno di rivoluzioni, tant'è ancora si dice succede un 48, no? Per indicare una grande confusione. E nel 48 accade che in Italia, contemporaneamente sotto la pressione popolare, poi di fatto trascinandosi uno con l'altro, i quattro più importanti stati che esistono in Italia, che sono il Regno di Sardegna, sarebbe il Piemonte, il Regno di Sardegna e Savoia, poi il Regno di Napoli, il Regno delle Due Sicilie, il Granducato di Toscana e lo Stato della Chiesa, concedono degli statuti, cioè passano da un sistema chiuso di praticamente di monarchia assoluta, senza alcun riconoscimento di diritti per i cittadini, per le popolazioni, passano a questo assetto statutario. L'assetto statutario, per quello che riguarda il Regno di Sardegna, si trasforma nel Regno d'Italia, è quello che arriverà alla fine del percorso, e arriverà fino a quando c'è la Costituente in Italia e poi l'approvazione della Costituzione, quindi ha una vita lunghissima. Invece lo statuto concesso nel 1848 da Papa Pio IX ha una vita brevissima, perché praticamente non entra mai in vigore. Poi si passa giusto nel 48 alla Repubblica Romana, all'arrivo dei francesi che cacciano Garibaldi e i garibaldini che avevano creato questa Repubblica Romana, e poi rientra il Papa e riprende la sua modalità di gestione del potere uguale a quella precedente. È interessante riscoprire una serie di cose, come per esempio il disastro che avviene nel Regno delle Due Sicilie, quello che porterà poi a chiamare come re bomba il re delle Due Sicilie. Perché? Perché lui, per riconquistare soprattutto la Sicilia, che si è ribellata al suo potere, fa delle stragi, bombarda le città del suo regno. Ecco, tutta questa storia qui è raccontata da Achille Silvestrini nella sua tesi di laurea, che è fatta, secondo me, molto bene, molto interessante, che si chiama Lo Statuto Fondamentale degli Stati di Santa Chiesa del 1848, e che il Mulino adesso ha ripubblicato.

0: La Biblioteca di Gerusalemme.
1: In Blu 2000, la Biblioteca di Gerusalemme, ultimo libro di oggi, Tommaso Landolfi, Un paniere di chiocciole, Biblioteca ad Elfi. E il libro è la raccolta di scritti brevi e brevissimi pubblicati sui giornali, cioè il sottotitolo è 50 Elzeviri. C'era stata una stagione nemmeno troppo lontana nella quale i giornali pubblicavano dei racconti di scrittori non legati all'attualità, ma proprio per fornire al lettore così un momento di buona lettura. Fra l'altro adesso ha ricominciato a farlo l'Osservatore Romano, perché il sabato pubblica in ultima pagina un racconto, il racconto di un autore, di un letterato, di un giornalista famoso, per recuperare questo senso della lettura anche letteraria, cioè per andare un po' oltre l'informazione. Fra l'altro Papa Francesco aveva anche scritto qualche cosa sull'importanza della letteratura. Ecco, questo dà un tono di interesse a questo libro di Landolfi, che poi è anche molto bello, perché Landolfi probabilmente è uno degli scrittori italiani che hanno avuto il maggior distacco fra le sue capacità e il riconoscimento che ha ricevuto. E quindi c'è questo paniere di chiocciole, che è un raccontino delizioso di uno che comincia a sentire il rumore delle chiocciole dentro un paniere, lo sente di notte e non sa come liberarsene, ed è un modo per passare bene il tempo e anche per ripensare a come erano fatti i giornali di una volta e a qual era il rapporto fra il giornale e la letteratura. Il libro è Tommaso Landolfi, Un paniere di chiocciole, Biblioteca ad Elfi. Prima abbiamo parlato di Achille Silvestrini, Lo statuto fondamentale degli stati di Santa Chiesa del 1848, edito dal Molino, e prima ancora di Pablo Dors, Devozione, edito da Vita e Pensiero. Noi siamo la Biblioteca di Gerusalemme, in Blu 2000, vi saluto io, Sergio Balsania, e come vi salutano Samira Rocchetti e Fulvio Politi, che hanno provveduto alla parte tecnica della trasmissione.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
2: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
1: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
2: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Siamo arrivati anche oggi, e naturalmente con Franco Maiorati oggi, e chissà che cosa ci dirà. Ma, caro Franco,
1: allora vabbè, io sto agli avvenimenti dell'ultimo minuto, diciamo, beh, dell'ultimo giorno, degli ultimi giorni,
0: perché lo vedi,
1: ho cambiato un po' quello che c'avevo in testa, perché va bene, tutti abbiamo sentito che ieri è morto Francesco Guccini.
0: Ah, ecco.
1: E allora noi un po' più vecchi, intanto vabbè, è chiaro che lo ricordiamo perché abbiamo ascoltato le sue canzoni, hanno fatto un po' da sottofondo nel nostro crescere.
0: Belle, insomma. Belle, erano belle quelle.
1: Belle canzoni, quindi Guccini una personalità comunque di tutto rilievo, e stiamo vedendo infatti che da ieri a oggi tutti i canali di ogni genere di informazione danno molto spazio a Guccini, anche perché umanamente era un tipo abbastanza sia simpatico che profondo anche di una certa umanità,
0: insomma. Vero, vero.
1: Poi con le sue posizioni, questo è ovvio che va rispettata poi la libertà di ognuno, come del resto era anche lui molto rispettoso della libertà altrui, delle posizioni altrui, eccetera. Quindi
0: anche
1: mai,
0: lui allora.
1: Sì, mai offensivo, mai. E allora mi veniva in mente di, quindi non sarà originale, però forse dando un taglio, o perlomeno qualche informazione, qualche impostazione un pochettino forse diversa, originale, o perlomeno rispetto a tutto quello che ascoltiamo in questi giorni, insomma, in cui c'è anche, fa anche piacere risentire delle sue canzoni, insomma, perché Guccini poi è chiaro è morto a 86 anni, quindi era un po' da tempo che non produceva nuove canzoni, insomma, perché non era neanche più nelle condizioni, diceva lui, da molti anni neanche di suonare la chitarra, eccetera, che aveva sempre accompagnato.
0: Ma addirittura
1: sì, perché la chitarra, lui diceva, l'ho risentito ieri, dice, ma già, dice, non sento più i polpastrelli, adesso non ho più i calli sulle dita, e quindi se vado a strimpellare, insomma, sulle corde mi fanno male le dita, e quindi non riesco più a suonare la chitarra, insomma.
0: C'è un sacco di roba che può far danno di male, questo è il punto.
1: E allora, vabbè, e dunque io partirei anche da una cosa che è un po' che ci ha accompagnato, perlomeno la prima cosa che io mi ricordo di come contatto con Francesco Guccini, che è una canzone molto nota, particolare, che si chiama Dio è morto.
0: Ah, sì,
1: sicuramente, no, cioè, tutti se la ricorderanno.
0: Sì.
1: Ma perché voglio ricordare anche una cosa molto, un aspetto molto particolare di questa canzone, che sì, è un qualcuno l'ha preso come un attacco alla Chiesa, alla fede, eccetera, eccetera, ma il Dio che lui cita non è il Dio cristiano, eccetera. Adesso vediamo che ci sono in modo anche un po' molto banale e spesso ridicolo o offensivo, insomma, ricorrono appunto degli attacchi alla Chiesa, la Chiesa come ufficialità, ma la Chiesa anche come comunità dei credenti, quindi eccetera. No, Guccini sicuramente non era tutto questo.
0: Male.
1: E però una particolarità su questo Dio è morto, ma io me la ricordo perché va bene, adesso dovrebbe essere uscita nel 67-68, quindi 12-13 anni avevo, e chiaramente magari comincia a essere l'età anche in cui da ragazzino si sta crescendo e poi si comincia a porre anche qualche domanda, no? Perché prima uno ha questa esperienza religiosa un po' dovuta alla tradizione della famiglia, eccetera, quindi in modo semplice ripercorre i passi, insomma, che vengono proposti, poi crescendo ci si pone qualche domanda, eccetera, quindi confrontandosi con la realtà e tutto il resto.
0: Quindi c'è anche qualche domanda.
1: E mi ricordo insomma di questo, di come colpì me e molti amici, insomma, come riflessioni su questo Dio è morto, e che lo andavamo a riascoltare quando era possibile. Perché appunto era un motivo un po' di approfondimento di quelle esperienze. Poi adesso vediamo insomma, il perché. E dunque, questa canzone è stata molto cantata anche dai Nomadi, però è una canzone di Guccini. E la cosa curiosa comunque è perché adesso tutti vogliono sempre tacciare la Chiesa di essere oscurantista, la Chiesa è retrograda, la Chiesa è chiusa, eccetera, eccetera.
0: Un sacco di cose.
1: Sì, ma invece la cosa curiosa, che non so se tutti sanno, è che quando questa canzone uscì, chiaramente veniva proposta anche per essere trasmessa dai canali Rai, sia sì, radio che TV, eccetera. E non so in base a quale considerazioni, se veniva ritenuta offensiva, eccetera, eccetera, non fu consentita la diffusione di Dio è morto attraverso i canali della Rai.
0: Allì, ecco.
1: Come fu diffusa la canzone al pubblico, al grande pubblico, eccetera, Dio è morto?
0: Come?
1: Attraverso la Radio Vaticana.
0: Ale, addirittura.
1: Perché non aveva, chiaramente non è una canzone religiosa da catechismo e cose di questo genere, però ci si vedeva sì una sorta di contestazione, una sorta di protesta, quello che vogliamo, ma comunque con una apertura ad una domanda che veniva posta. E quindi ecco, io vorrei riascoltare questa canzone, poi magari ci diciamo anche qualcosa sul suo contenuto,
0: sì.
1: Nazareno, no?
0: Sì, esatto.
1: Su come ci colpisce oggi dopo 60 anni, insomma, circa, quasi 60 anni credo.
0: Sì,
1: però ecco, questa cosa, questo fatto che è curioso, ma non è così strano come si vorrebbe far credere, no? Perché in realtà io invece sostengo sempre che, signori, sì, possiamo fare tutte le critiche da un punto di vista anche sociale, culturale, storico, all'esperienza della Chiesa, però dico parallelamente, cioè storicizziamo, questa è una parentesi che faccio su tutti i fatti, storicizziamo sempre tutti gli eventi. Se noi parliamo, quindi concludo questo mio inciso, se noi parliamo di un fatto, di questa mia osservazione, se noi parliamo di un fatto che riguarda la Chiesa, che con gli occhi di oggi, 2026, chiaramente sono dei fatti difficili da comprendere, o perlomeno adesso attualmente non sarebbero più accettabili, ma riferiti per esempio al 1400, chiaro che dice ora una cosa del genere non sarebbe buona cosa, non sarebbe accettabile, eccetera. Ma prima di dire che guarda che faceva la Chiesa a quell'epoca, andiamo a vedere 1400, non mi viene in mente un fatto, però prendiamo un secolo a caso, intorno anche all'esperienza umana, sociale, culturale della Chiesa Cattolica, c'era un mondo di altre esperienze. C'era un mondo tutto intorno, un mondo pagano, un mondo di altre religioni, eccetera. Per quell'aspetto che io vedo che con gli occhi di oggi non era positivo all'interno della Chiesa, come veniva trattato da tutte le altre realtà contemporanee dell'epoca, questo può fare un giudizio serio. Quindi
0: esatto.
1: Bisogna sempre stare cosa accadeva. Quindi io dico, relativamente a questo, io dico che studiando, io non la studio, ma osservandola, insomma, come capita, andando a rileggere dei fatti e tutto il resto, così come questo banalissimo esempio di Dio è morto di Guccini, mi risulta che molto molto molto spesso invece proprio la Chiesa Cattolica apparentemente così chiusa, distante, eccetera, eccetera, poco libera, schematica, tutto quello che vogliamo, invece molto, molto spesso si rivela una realtà di ampie vedute e che consente un'ampia libertà, insomma. Quindi io direi di ascoltare insieme questo Dio è morto e poi magari ci diciamo qualcosa.
0: Ascoltiamola allora, via, eccola qua.
2: Ho visto

0: un bel applauso.
1: Sì,
0: come sempre Franco ci dà da ascoltare cose che ci fanno pensare, e questo è importante.
1: Ma sì, perché poi se appunto andiamo a vedere, allora Guccini non era religioso, lui si è definito fino alla fine agnostico, perché dice no, ateo è troppo impegnativo, in realtà riconoscendo che definirsi ateo realmente totalmente è impossibile, perché io lo dico sempre, è impossibile dimostrare la non esistenza da un punto di vista logico, da un punto di vista logico, filosofico e scientifico. È assolutamente impossibile dimostrare la non esistenza.
0: Attenzione, questo è non esistenza.
1: Questo è un dato concreto, voglio dire, ecco, che lo dice la logica, la filosofia e la scienza. Poi, di fronte ad una domanda, ad una ipotesi, uno potrà dire secondo me no, oppure secondo me sì, oppure se anche sì non mi interessa. Infatti la posizione dell'agnostico è: io non mi pongo il problema di Dio, oppure non riesco a crederci, no? Questo è un altro tipo di discorso. Ma il ridere, per esempio, chi crede in Dio come se credesse in una cosa che appunto dice, ah, tu credi in una cosa che non esiste, credi nelle favole, no, perché tu non puoi asserire che una cosa non esiste. Quindi tu non mi potrai mai venire a dire che non esiste. Potrai criticare i criteri per cui io ti dico che esiste, potrai dire non mi convinci e io non ti voglio convincere, eccetera eccetera. Well, chiusa questo, però
0: queste quindi... cose però è bene che, giusto, hai fatto bene ed è bene dirle ogni tanto, perché si dicono le cose così senza capire, che non è che tutti quanti sanno tutto e fanno tutto, no? Quindi sarebbe bene che ogni tanto queste cose si dicono, come l'ho fatto tu adesso.
1: Sì, ma perché appunto, anche ricordando, poi mi viene in mente queste riflessioni, lo sto rifacendo anche pensando appunto alla figura di Francesco Guccini. Allora appunto lui si definiva agnostico perché non ha mai irriso o sminuito l'esperienza di fede di qualcun altro. Perché poi dirò qualcosa, perché oggi ho voluto parlare di Francesco Guccini, non perché aggiungo qualcosa, ma perché magari mi piace sottolineare in qualche passaggio un aspetto che molti non conoscono, il rapporto che c'è stato, abbastanza di stima reciproca, tra Francesco Guccini e Claudio Chieffo. Francesco Guccini un po' più grande di qualche anno in più di Claudio Chieffo, però c'è stato un rapporto anche di intersezione artistica tra i due, poi lo riveleremo, insomma, lo vedremo
0: tutti e due bravi
1: andando avanti, perché due persone con posizioni diverse, perché chiaramente appunto Francesco Guccini agnostico e Claudio Chieffo sappiamo profondamente religioso, e anzi mostrava questa sua fede religiosa in modo tante volte anche forse apparentemente per alcuni ingenuo, ma in tutta la sua produzione artistica di Claudio Chieffo c'è stata sempre questa sottolineatura e questa apertura. Ma una cosa che comunque Guccini non ha in realtà neanche negato come ipotesi, tra virgolette. Per esempio, adesso io sono andato a rivedere alcuni articoli di ieri, di oggi, articoli online di ieri, qualcosa di oggi, oppure in vecchie interviste, per esempio, e allora venivano fuori delle citazioni di cose da lui dette o di versi apparsi nelle sue canzoni. Dico versi perché molti hanno detto che Guccini è stato un poeta, poi qui si apre un'altra discussione se la canzone può essere considerata poesia, eccetera eccetera. Vabbè, comunque versi comunque di alcune canzoni in cui affronta questa apertura, questa domanda di senso, di significato, eccetera. Per esempio dice su una canzone, ecco, diceva appunto, si definiva agnostico inquieto. C'è sempre stata pudica, sottile nelle mie canzoni, disse una volta, una domanda sull'infinito, sul senso ultimo delle cose. E per esempio qui c'è una canzone, dei versi di una canzone molto famosa, Cyrano del 1996, in cui prende un po' bastona, come si dice, un po' tutti, anche il clero, insomma, però a un certo punto dice, anche prendendosi appunto con i materialisti, Guccini dice: e voi materialisti, col vostro chiodo fisso che Dio è morto e l'uomo è solo in questo abisso, le verità cercate per terra da maiali, tenetevi le ghiande, lasciatemi le ali. Quindi ateo, appunto, questo sottolinea dire che ateo non era, cioè nel senso che l'agnostico chi è? Che dice io non posso dire di credere, ma lascia aperta viva la domanda, no?
0: Il materialista che era esattamente.
1: Quindi dice contro i materialisti, perché dice i materialisti che vogliono fino in fondo essere attaccati, legati al, ecco, dice voi state attaccati alla terra dove cercate un po', ecco, le ghiande, no?
0: Ah, ecco.
1: Per terra come i maiali che sono solo attratti dalle ghiande sparse in terra, eccetera. Quindi, mentre invece dice lasciateci le ali. Le ali significa il desiderio di volare.
0: Le ali che volano.
1: Lasciatele, ecco, lasciateci le ali. Quindi voi sì, volete restare attaccati a cercare come maiali le ghiande sulla terra, però non negate a noi la possibilità di avere le ali, cioè di guardare un po', di cercare l'infinito.
0: Ecco,
1: questo è un po' di cercare il senso, no? Il senso ultimo delle cose, domanda sull'infinito, come diceva lui stesso di sé. Come per esempio un'altra cosa che sono andato a rivedere, come lui veniva visto da qualcuno e come invece lui magari si amava definirsi, casomai precisando questo, intellettuale. Allora, lui non si è mai definito un intellettuale, perché noi ci abbiamo, anche stamattina sentivo per altri versi, non legato a Guccini, ma questa affermazione degli intellettuali, cioè che gli intellettuali cosa sono? Adesso lo vediamo un po'. E dice, se per intellettuale, una citazione sempre di presa da interviste varie di Guccini, se per intellettuale intendiamo che colui che vive usando il proprio intelletto, allora posso anche accettare l'etichetta. Se invece per intellettuale intendiamo una persona con un'intelligenza o una cultura superiore, allora non mi reputo di certo tale. Cioè, umilmente dice, anche se era un uomo di una certa cultura, insomma, perché però dice, allora, se l'intellettuale è quello che si reputa superiore perché ha una cultura superiore agli altri e quindi dà delle indicazioni agli altri su come muoversi, su come bisognerebbe affrontare le cose, cioè gli intellettuali fanno un po' una casta, no, dei puri, di quelli che capiscono di più, eccetera, tante volte sono visti, no?
0: Quindi gli intellettuali ci stanno.
1: Invece lui diceva, io sono intellettuale se dici, sono uno che cerca di far uso del proprio intelletto.
0: Ecco.
1: Allora sì. Ma se voi pensate che io accetto, quindi accetto anche l'etichetta, ma se invece intendete una persona che pensa di avere una cultura o intelligenza superiore, quindi si reputa superiore, quindi per questo agli altri, no, non ci sto. Non è una definizione che mi interessa.
0: E cioè perché non ci sei?
1: E no, perché io non ritengo di essere superiore, in base anche perché lui poi diceva, beh, io conosco sì alcune cose, ma non sono uno che sa tutto, cioè non è neanche che faceva sfoggio di conoscenza, di cultura, eccetera, eccetera. Insomma, vabbè, lui si è sempre ritenuto umilmente una persona con suoi giudizi, sue posizioni, sue, però sempre con questa apertura e il resto. Allora, sveliamo magari un attimo adesso il rapporto con Claudio Chieffo, come viene ricordato qui, raccontato da un amico di Chieffo e di questo. Allora dice che è un Don Pierre Cavantus, che è un parroco di Cervia, che poi questo parroco ha un suo profilo su Facebook e quindi qui gli capita andasse a vederlo, che siccome è un appassionato di Don Camillo, quindi dei personaggi di Guareschi, allora lui, giudicando quello che accade oggi da parroco, si reinventa lui con situazioni attuali, dialoghi tra lui, parroco, come fosse un novello Don Camillo che chiede al crocifisso giudizi o conferme o conforto su quello che accade. Quindi com'è in Don Camillo e Peppone, no? Nei film famosi l'abbiamo visto, questo quando Don Camillo parla con il crocifisso. Vabbè, questo è per dire chi è Don Pierre Cavantus, siccome è stato un amico di Claudio Chieffo e quindi si permette in questi giorni di raccontare questo episodio, e dice nel 1977, in seguito ad uno scontro tra studenti della sinistra extraparlamentare e erano studenti di Comunione e Liberazione a Bologna, perse la vita purtroppo Francesco Lorusso. Allora, per chiaramente c'era un clima di violenza crescente, insomma anche di rabbia. Per stemperare gli animi, a Guccini e Chieffo fu chiesto di tenere un concerto insieme.
0: Ah, bello, eh.
1: E poi i due suonarono insieme successivamente per altri concerti, insomma, no? Mm-hmm. E quindi ecco, anche questo per dire come non c'è mai stata tutta questa chiusura, no?
0: Beh, questa è una bella cosa, quindi, no? Bisognerebbe farla ogni volta, forse.
1: E quindi questo, ecco, questo rapporto con Chieffo. Allora io poi ho trovato un parallelismo, mi piace fare, tra Guccini e Chieffo, pensando a un tema che è trattato con due canzoni dai due cantautori, lo stesso tema trattato con un'ottica forse un pochettino diversa. Allora, però rispettosa l'una dell'altro. La prima la sentiamo di nuovo da Guccini, che è Auschwitz. Mm. Quindi sentiamo cosa dice nella sua canzone Guccini.
0: Ascoltiamola allora.

0: allora torniamo, perché avevo sentito una canzone che era piuttosto tosta, mi pare.
1: Beh sì, perché chiaramente legata all'esperienza di Auschwitz, con questa è la parola data ai bambini che sono finiti fumo e cenere, insomma, nei campi di concentramento. E Guccini si pone la domanda: ma com'è possibile tutto questo? Quando mai finirà questo? Quando mai l'uomo si renderà conto che non bisogna uccidere? Quindi vedete, c'è una domanda dentro, e è una domanda dolorosa. Mi colpisce comunque questo affronto, perché è una domanda dolorosa che non si accontenta di una rabbia tesa al desiderio di una vendetta, come spesso si tratta questo. Però certo è una domanda che resta dentro, come è giusto che sia, come è giusto che ci sia questa domanda, che però è chiaro che per l'esperienza di Guccini non indica in sé e direttamente una speranza, che se in realtà poi lui, insomma, mantiene sempre nelle sue canzoni questo sfogo. Però in questa, in altre canzoni poteva esserci, e poteva anche qui scivolare su questo, perché di fronte a un dramma come quello poteva esserci come risultato una rabbia profonda, no, verso quel male inconcepibile, perché tantissimi bambini che finiscono bruciati, no, nelle camere a gas, insomma, e poi bruciati, e quindi è chiaro che c'è questo dolore di fondo. E su Auschwitz, e poi c'è stato negli anni abbastanza recenti, Guccini è abbastanza amico del cardinale Zuppi, Matteo Zuppi di Bologna, perché sono tutti e due di Bologna. Vabbè, in realtà Guccini non era proprio di Bologna, ma era residente lì, insomma. E dicevo, insieme poi, anzi con il cardinale Zuppi, hanno vissuto un'esperienza insieme, perché insieme sono andati ad Auschwitz insieme a degli studenti, e insieme quindi hanno condiviso e raccontato di questa esperienza.
0: Questo vuol dire studiare sempre bene.
1: Sì, perché poi andare a vedere, confrontarsi, vedere eccetera, è sempre un giudizio di grande apertura e molto molto positivo, insomma.
0: Ecco, per esempio, una cosa che mi fai venire è quello, cioè, come mai in chiesa ci sta, la chiesa dà queste cose che tu dici, cioè
1: ma sì, sì, certo, no, ci sono, chiaramente, voglio dire. Io dicevo prima che c'è questa apertura di fronte a tutto ciò che accade, di fronte ad ogni punto in cui emerge una domanda sul senso della vita. Perché l'attenzione non può essere posta solo a chi ha indirizzato ormai ha individuato la sua risposta, si sente pacificato su tutto e tranquillo. No, l'attenzione va a chi mantiene una domanda, perché la domanda dell'altro non fa dare per scontata la risposta che io mi sono dato.
0: Bello questo mantenere la domanda.
1: Perché bisogna mantenere viva la domanda, perché altrimenti noi l'abbiamo soffocata con una nostra idea, con un nostro progetto, no? E quindi
0: questo è bellissimo, di ricordarselo sempre.
1: Dunque, su questa canzone Nazareno, dicevo, perché l'ho scelta? Perché a me faceva in mente il parallelismo con un'altra canzone di Claudio Chieffo. Prima abbiamo detto di questo rapporto, poi, anzi, ieri stamattina su un giornale del posto, insomma, dove dell'Emilia Romagna, insomma, se non mi ricordo qual è il nome del giornale, però è apparsa un'intervista con il figlio di Claudio Chieffo, Martino, in cui parla anche del rapporto che c'era tra i due. Martino racconta come ogni volta che usciva un disco nuovo di Francesco Guccini, il padre lo portava a casa e lo ascoltava insieme alla famiglia, insieme ai figli, con molta, tra virgolette, quasi riverenza, insomma, perché c'era una profonda stima e rispetto, nonostante magari se fosse la percezione di due posizioni che erano diverse, in teoria anche molto lontane. Ma
0: può succedere questo?
1: Eh sì, questo è sicuramente sì, però in realtà Guccini era trasparente e sereno, e allora Chieffo stimava di Guccini l'estrema onestà intellettuale. Certo, aveva le sue posizioni, ma era una persona curiosa, dice Martino Chieffo.
0: No. Ecco, la cosa è simpatica, perché molte volte si va a botte perché non si vuole di cercare di uno e dell'altro, ecco. Forse parlando.
1: No, invece ci si trova, come dice, quindi una domanda che la giornalista fa a Martino Chieffici, quindi nessun tentativo di reciproca conversione? No, tutt'altro. Perché dice, in un'occasione in cui intervistai Francesco, dice, ricordandogli la canzone a lui dedicata, ma questa ne parleremo alla fine, da mio padre, e Guccini rispose in modo molto onesto, ringraziandomi, ricordandogli che se uno non crede, non crede. Cioè, non c'era una forzatura, un tentativo di convincere, quindi convertire l'altro. C'è un rispetto umano di chi onestamente si pone di fronte, con la propria esperienza, di fronte alla vita. E quindi dice, se uno non crede, non crede. Ma io mi ricordo, qui adesso qualche ascoltatore forse conoscerà questo nome, di avere avuto la fortuna di incontrare in più occasioni, quindi di avere anche possibilità di dialoghi così informali e personali con il famoso storico Léo Moulin, che anche lui si definiva agnostico e ha avuto una conversione ultra novantenne, ma era un profondo conoscitore della storia del cristianesimo, della Chiesa, ma si definiva agnostico, aveva 90 anni e dice, io purtroppo devo dirmi agnostico, non riesco a credere. Ecco, se uno non crede, non crede, perché quel passo finale non è una scelta strategica a tavolino, quindi è inutile che nel rapportarci cerchiamo di convincerci l'uno o l'altro, no? Ecco. Convertirci. Allora, comunque, per concludere questo pezzettino, sennò vedo che il tempo corre, io già c'ero sempre troppo, mi scuso con gli ascoltatori, ma
0: no, però vale la pena.
1: Voglio sentire la nuova Auschwitz di Claudio Chieffo, perché l'accento anche qui è un po' diverso, perché ripone comunque il fatto su noi oggi, quindi il dolore verso un male compiuto nel passato, dice, ma attenzione. E sentiamo Chieffo su questo.
0: Chieffo.

0: anche qua abbiamo ascoltato cose che tu già hai un po' dato.
1: Eh sì, perché appunto Chieffo chiaramente allarga la posizione dal profondo dolore umano nei confronti del male compiuto alla domanda di Guccini: ma quando questo potrà finire, potrà mai finire, potrà mai l'uomo rendersi conto che non bisogna uccidere, a dire anche però tutto questo male lo posso compiere anch'io, e quindi ho bisogno, ecco, quindi è chiaro che l'esperienza religiosa che vive Chieffo gli fa allargare ancora di più lo sguardo ed essere attento a che io pure non compia questo male, no? Suonavo il violino ad Auschwitz e stavo lì, ci dicevano di suonare mentre uccidevano i fratelli miei, eccetera, no? Quindi di essere anche quasi indifferenti. Allora, c'è un'altra cosa poi di una bella intervista che è riproposta, che è apparsa poi su Tracce, mensile Tracce del giugno del 2018, perché dice è stato il 21 aprile del 2018, guardo insieme alla diocesi di Bologna, credo, Guccini insieme alla moglie ha partecipato all'incontro con Papa Francesco. Allora, su questo adesso io vedo che mi sono dilungato su queste cose precedenti, però su questo è interessante andare a rivedere una trasmissione fatta su TV 2000 su questo aspetto, proprio sul rapporto, e c'è Guccini stesso che ne parla, su come Guccini vedeva questa figura di Papa Francesco. Comunque, allora, Massimo Bernardini lo conosciamo perché è un giornalista, musicista lui stesso, quindi esperto intenditore di musica, aveva scritto ormai parecchi anni fa un libro su Guccini e poi

0: Un altro piccolo parallelismo, sforeremo un po' forse nel Salerno rispetto al mezzogiorno.
1: Vabbè, si può
0: però
1: fare,
0: ci stiamo, pure, stiamo... Vedo quello che c'ho ancora, che mi fa piacere riascoltare insieme a te, insieme agli ascoltatori, appunto. E quando gli dice Bernardini, dice, ecco, stiamo parlando di tua moglie Raffaella, dedicataria anche di Vorrei, che è una bella canzone. Una canzone in cui hai scritto, e dopo magari lo diciamo dopo che l'abbiamo ascoltata. Quindi anche questo, questa canzone sulla moglie, che è molto bella. Ascoltiamo la canzone Vorrei di Francesco Luccini.
1: Ascoltiamolo noi, ascoltatelo bene, chi ci sta sentendo.

0: Una bella canzone.
1: Sì, molto bella, che io ho scoperto grazie alla rilettura di questa intervista di Massimo Bernardini, che è stato appunto conduttore, autore TV di TV Talk, adesso in pensione, ma e che ho scoperto grazie a questa intervista in cui viene citata, no? Il ritornello che dice: vorrei che l'oggi restasse oggi senza domani, o domani potesse tendere all'infinito, e lo vorrei perché non sono quando non ci sei e resto solo coi pensieri miei. Quindi o l'oggi che restasse oggi, perché se viene domani distrugge l'oggi, oppure arriva domani sì, ma che il domani possa tendere all'infinito, cioè vorrei che fosse per sempre, vorrei, ma questa cosa vorrei ripetuto, no? Che molto
0: questo
1: bella
0: vorrei, eh.
1: Sì, ma è molto bella perché è come il desiderio di poter affermare, perché è dedicata alla moglie Raffaella, questo amore per sempre e infinito e in modo grande, però ci vorrei, fino in fondo non ne sono capace, insomma, quindi vorrei, quando uno dice vorrei una cosa che non ha in pieno, non possiede.
0: Anche
1: però,
0: noi diciamo.
1: Però tendo a questo, vorrei perché è una cosa che desideri ma non possiedi.
0: Noi lo diciamo vorrei ogni tanto.
1: Certo, lo diciamo vorrei, ecco. E allora questa cosa qui mi ha fatto venire in mente, e quindi dico, ma vedi, c'è un'assonanza, il Guccini non è solo quello delle ormai le vecchie canzoni, sì, l'Avvelenata, la locomotiva, che tutti conoscono perché è legata all'epoca, poi veniva anche molto utilizzata a fini tra virgolette politici, insomma, perché magari c'era anche lì una rivendicazione di fondo e tutto il resto. Mentre invece questa canzone qui, che penso sia una novità per molti degli ascoltatori, sia stata, però mi ha richiamato subito in mente un'altra canzone di Chieffo, che secondo me ha un punto di partenza simile, cioè quello che dicevo vorrei e che fosse per l'infinito, perché non sono quando non ci sei. Poi addirittura nell'intervista viene ricordato che questo non sono quando non ci sei, questa frase è stata ripresa da Carrone addirittura nella giornata d'inizio d'anno di Comunione e Liberazione di quell'anno, e allora Guccini era rimasto di quell'anno in cui era uscita, insomma nell'anno precedente, non in quell'anno dell'intervista, e allora era rimasto colpito. Vabbè, sentiamo quindi, vediamo se gli ascoltatori sono d'accordo a notarci.
0: Voglio dire una cosa, questo che dicevi tu adesso, prima la TV, la radio pareva di queste cose, parlava di queste cose che dicevi adesso, vedo, invece adesso se ne dice quasi per niente.
1: Beh, la radio ne parla Radio Nuovo in Blu. Parliamo noi, quindi va bene insomma,
0: però sai, anche gli altri si danno un po' la mano.
1: Allora, io oggi mi sono posto questa cosa, dico, ma sarà banale parlare di Guccini oggi dappertutto, tutti ne parlano, però dico, ma no, a me mi sta suscitando qualcosa di nuovo, qualcosa di, allora dico, vabbè, ne parliamo come tutti, ma secondo la propria umanità e sensibilità, secondo come ci colpisce.
0: Ecco, anche gli altri però lo diciamo, radio grossi e roba e televisioni grosse, date un po' di cultura, come dicevamo prima.
1: Ma sì, ma
0: una volta c'era di più un po' di...
1: Il problema della cultura non è un problema, abbiamo tante volte, non è un problema di erudizione, conoscenza arida, stretta, accademica, è un problema di sguardo, di desiderare di guardare la realtà standoci dentro con la propria esperienza, eccetera. Allora sentiamo la ballata dell'amore vero di Claudio Chieffo.

0: Ecco qua.
1: Eh sì, abbiamo visto Vorrei.
0: Una bella canzone.
1: È lo stesso desiderio di fondo.
0: Eh sì.
1: E quindi vorrei, non c'è vorrei.
0: Questo vorrei come lo dici tu?
1: E lo vorrei è che questo desiderio di un amore profondo, di un amore infinito, di un amore che non si fermi o che non venga distrutto dal domani, l'oggi che passa diventa domani, non c'è più, oppure che il domani che arriva però che tenda all'infinito. E dice qui vorrei con la stessa passione, perché dice con cui Dio ama me, io non sono capace di amare te con la stessa passione, con tutto, però ho questo come riferimento, vorrei che accadesse questo. E quindi, insomma, voglio dire,
0: a me
1: mi ha richiamato molta assonanza. Concludiamo, ormai stiamo concludendo, due parole su un'altra intervista che fece sempre Massimo Bernardini, che appunto dicevo prima nel 97 aveva scritto un libro proprio intero su Guccini, e comunque fa un'intervista nell'occasione dei 70 anni di Guccini, quindi Guccini era del 40 perché ha finito il 14 giugno, 86 anni, quindi significa i 70 anni li ha fatti nel 2010. Comunque questa intervista è bella perché è bella, cioè ci sono dei vari aspetti, si ironizza molto, eccetera. Sugli amici, allora praticamente ecco un po' la speranza, gli anni andati, la morte, eccetera. Molti amici Guccini anche negli ultimi anni dice un dispiacere che ho nella vita è di non avere più intorno a me molti amici, perché è chiaro. Allora dice c'è sempre comunque, dice Guccini anche negli amici, che non so se è una canzone, cioè, dice c'è sempre un'apertura, una speranza, gli dice Bernardini, goliardica, e questo al di là. C'è sempre questa speranza, potrei dire goliardica, di questo al di là pacioso e divertente. Questo dice un al di là pacioso e divertente. Infatti dice il verso finale che Bernardini ricorda, dice: e quindi ci sopporti, rivolto a Dio, ci sopporti, ci lasci ai nostri giochi, cosa che a questo mondo han fatto in pochi. Voglio vedere chi sceglie con tanti pretendenti fra santi tristi e noi più divertenti. Veder chi è assunto in cielo pur con mille ragioni, fra noi e la massa dei rompicoglioni, dice in questo verso della sua canzone Guccini. Il Padre Eterno quindi ricorda Bernardini che deve scegliere fra voi, che siete magari matti ma simpatici, piuttosto che i santi tristi e rompicoglioni. Dice speriamo, dice Guccini a un certo punto, dice nell'aldilà, no? Dice speriamo che ci sia un tavolo di carte e una bottiglia di vino o qualcosa di simile. È un paradiso poi da poco, non sogno mica le Yuri, le 70 vergini del paradiso islamico, mi accontenterei di molto meno dell'amicizia. E quindi ecco, per Guccini penso che sia l'augurio Guccini di aver trovato questo paradiso piccolo pieno di amicizia, magari un mazzo di carte, una bottiglia di vino, eccetera. E concludo questa chiacchierata con quest'altro aspetto, che è l'ultimissima cosa, quindi ormai Chieffo ha dedicato a Francesco Guccini una sua canzone per Francesco, e in cui c'è un video su YouTube in cui Chieffo la canta, questo l'audio infatti che sentiremo, la canta proprio di fronte a Francesco Guccini, che chiaramente resta un po' perplesso, si schernisce un po', però è un po' l'augurio e l'invito che Chieffo fa al suo grande amico Francesco Guccini a stare veramente di fronte al mistero, a non fuggire nella distrazione, a non chiudersi all'ascolto della sua voce, quindi sempre attento a poter ascoltare la voce anche del Signore, no? A guardare tutta la realtà come segno della sua presenza e a non trascinarsi in una vita senza verità. C'è un po' questo, no? Come augurio, eccetera, che comunque Guccini, pur dicendo sì sono agnostico, però ha mantenuto la porta aperta, sì, ha mantenuto lo spiraglio aperto, quindi questa è una cosa molto bella. E quindi direi che possiamo concludere questo omaggio, non è una parola tanto adeguata forse, però questo nostro ricordo personale così e parziale di Francesco Guccini attraverso anche la sua amicizia con Claudio Chieffo. Quindi io concluderei proprio con questa Canz, che tratta da un video in diretta che sta, lo trovate anche su YouTube, Canzone per Francesco. E quindi, allora Nazareno, però prima di chiudere proprio, ricordo, oggi avevo detto che avrei parlato diffusamente del meeting, ma siccome neanche ne avessi parlato diffusamente sarebbe stato sempre molto parziale, ricordo a tutti gli ascoltatori, perché un po' di tempo non ci sentiremo poi, di far mente locale sul meeting che a Rimini avverrà dal 21 agosto al 26 agosto e di seguirlo, intanto organizzarsi, vedere se poterci andare. Comunque sia, c'è un'app per il telefono molto molto chiara, agilissima, in cui trovate tutti gli appuntamenti, tutte le mostre, tutti gli spettacoli e tutto il resto, e in cui potete anche, accedendo, seguire tutti gli appuntamenti che sono ritrasmessi in diretta via video, in streaming, quindi sono attraverso internet, quindi anche con l'applicazione sul telefonino, ognuno può ascoltare o vedere degli incontri, quasi molti degli incontri che si tengono su, perché gli incontri sono tantissimi in questi giorni, come sempre un programma molto ricco, perché ognuno possa trovare quello che magari è più attinente, quello che più colpisce, cioè, ma io qualche volta ci andrò, quindi poi magari avremo occasione di raccontarci qualche particolare magari, ma chiaramente sarà sempre molto molto parziale. Però vi dico agli ascoltatori, non fermatevi alla cronaca giornalistica, purtroppo televisiva e tutto il resto, perché quella magari sarà quasi sempre del tutto parziale, perché si fermerà solo, spesso succede così, si ferma solo agli eventi in cui partecipano dei politici eccetera, quindi tirando fuori altri discorsi che non c'entrano col meeting. Sabato 22 ci sarà il Papa e tutto il pomeriggio di sabato 22 sarà tutto dedicato alla presenza del Papa in tutti,
0: quindi
1: gli
0: ambiti.
1: Quindi
0: il pomeriggio sabato prossimo?
1: Sì, sabato 22 agosto ci sarà il Papa e tutti gli ambiti della fiera, che è molto estesa. Saranno disposti per poter vedere anche in collegamento diretto con l'auditorium, che nell'ambito della fiera però è esaurito nei posti fisici, però tutti potranno seguire direttamente il Papa, e poi il Papa percorrerà con calma tutti gli spazi della fiera per salutare tutti quelli lì presenti. Quindi va bene, il meeting, informatevi, insomma, dal 21 al 26 agosto, se potete mettetevi d'accordo per farci un salto, perché è una realtà che occorre vederla per poterla capire un pochettino di più e starci, poi magari seguite degli interventi anche in diretta da casa.
0: Intanto Franco Maiolati poi ci dirà
1: sì,
0: tanto,
1: vabbè, vediamo,
0: ci dirà dopo, quindi prendi tutto.
1: E quindi ci lasciamo, Nazareno, quindi buone vacanze per chi da adesso andrà in vacanza, esatto, noi pure saremo assenti per un po' di tempo, no?
0: Sì.
1: E con questa canzone per Francesco di Claudio Chieffo, che è dedicata all'amico Francesco Guccini.
0: Ciao.
1: Augurando a Francesco Guccini di aver trovato quel paradiso con un mazzo di carte, una bottiglia di vino e degli amici.
2: La prima volta che ho conosciuto Francesco, lui era all'Osteria delle Dame e cercava qualcuno che riempisse la serata, forse lui non si ricorda. Arrivai io come uno sciocco con la mia chitarra e dice: cosa mi fai sentire? Allora io dissi con una tempestività: guarda, ti faccio sentire una mia canzone che parla di Auschwitz, però non è quella dell'Equipe 84. Secondo me è venuta fuori lì tutta la sua grande umanità. Non si è incazzato. Mi ha guardato con uno sguardo abbastanza, come si dice, compatimento. E poi mi ha fatto fare la serata lo stesso. È cominciata così. È continuata meglio. Io ho una canzone che ho fatto per Francesco. Si chiama proprio Canzone per Francesco e nasce un po' dall'ascolto di alcune sue canzoni, ma in particolare da quella che dice Schumer Mamilai. Allora adesso, se permetti, te la canto.

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio!
2: È mio!
1: Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Sette giorni sulle strade americane del dopoguerra. Sette parole per raccontare due amici, migliaia di chilometri e una generazione intera in cerca di qualcosa che non sapeva ancora nominare. Oggi svegliamo tutto, grazie a voi che ci avete seguito.

Il libro segreto di questa settimana è Sulla strada di Jack Kerouac, pubblicato negli Stati Uniti il 5 settembre 1957 da Viking Press dopo anni di rifiuti da parte degli editori. Kerouac, nato a Lowell nel Massachusetts nel 1922 da una famiglia franco-canadese, è stato l'autore che ha dato voce e nome alla Beat Generation, insieme ad amici come Allen Ginsberg e William Burroughs. Il romanzo nasce dai suoi viaggi reali attraverso gli Stati Uniti tra il 1947 e il 1950 e dell'amicizia con Neil Cassady, che nel libro diventa Dean Moriarty. Kerouac lo scrisse in circa 3 settimane febbrili nell'aprile del 1951, battendolo a macchina su un unico rotolo di carta da lucido lungo quasi 37 metri, senza mai fermarsi, quasi come se lo stile dovesse imitare il ritmo incalzante del jazz bebop che tanto amava. Quando uscì, il New York Times gli dedicò una recensione leggendaria. Il critico Gilbert Milstein la definì un'occasione storica, paragonandola a quello che Il sole sorge ancora di Hemingway aveva rappresentato per la Lost Generation. Il libro divenne il manifesto di un modo nuovo di intendere la libertà, la scrittura e la vita, influenzando musicisti e intere generazioni, da Bob Dylan ai Beatles. Ma sotto la superficie dell'avventura racconta anche una malinconia profonda, quella di chi cerca continuamente qualcosa senza mai riuscire a fermarsi abbastanza a lungo per trovarlo. 7 sono state le parole di questa settimana: amicizia, fuga, movimento, incontro, delusione, nostalgia. E la parola che tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è sicuramente movimento, non solo quello delle auto lanciate sulle highway americane, ma quello più profondo, quello di chi non riesce a stare fermo dentro di sé, di chi crede che la prossima strada, la prossima città, la prossima notte porteranno finalmente quella risposta che tutte le altre non hanno dato. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra estate, un altro mondo. Tenetevi pronti, Pagine d'estate, lo speciale di Piccole e Grandi Parole dell'estate 2026 è sempre in movimento. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
2: Terme Santa Lucia Tolentino.
3: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
4: Dalle acque, un aiuto al benessere.
2: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
4: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
5: Rina Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
6: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
5: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rina Terlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rinaterlazzi.it.
1: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Tempo di leggere. Storie, racconti, libri. Letti da Morena Oro.

Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Abbiamo iniziato da pochissimi giorni una nuova avventura letteraria, un'avventura mitica in tutti i sensi, perché ripercorreremo la classica storia di Ulisse e Penelope, ma riscritta da Luigi Malerba in questo romanzo intitolato Itaca per sempre. Malerba è uno scrittore fra i più importanti del Novecento, ha all'attivo tantissimi romanzi e riprendiamo oggi anche la lettura di alcune notizie biografiche relative alla sua vita. Ricordo semplicemente che è nato l'11 novembre del 27 ed è morto nel 2008. Dopo essersi appassionato di cinema e aver scritto per la rivista Cinema Nuovo nel 56, ha l'esordio letterario, comincia con Le lettere di Ottavia. In quegli stessi anni Malerba fonda con Paolo Spinola una società che realizza alcuni fortunati caroselli pubblicitari per il cinema e la televisione. Grazie all'interessamento di Ennio Flaiano, nel 63 esce da Bompiani La scoperta dell'alfabeto, favorevolmente accolto dalla critica per quel misto di realismo e umorismo che ne caratterizza lo stile essenziale, nervoso, antilirico e antidescrittivo, così ne parlava Cesare Zavattini. Dopo i primi contatti con gli intellettuali della rivista Il Verri, partecipa alle riunioni inaugurali del gruppo 63 a Palermo, presentando l'atto unico Qualcosa di grave, che entrerà nello storico volume collettivo pubblicato da Feltrinelli nel 1964. Nel 65 a Londra Malerba collabora alla sceneggiatura di Casino Royale e consolida l'amicizia con Tonino Guerra, già conosciuto a Roma. Nel 66 esce da Bompiani Il Serpente, opera che consacra Malerba come scrittore fra i più innovativi del panorama contemporaneo e che ottiene un buon successo di critica anche all'estero. Proseguono le collaborazioni cinematografiche. Scrive la sceneggiatura per Adulterio all'italiana del 1966 e La ragazza e il generale del 67 di Pasquale Festa Campanile, Sì signore del 68 di e con Ugo Tognazzi, Storia dell'anno 1000 del 68 interpretato da Carmelo Bene, Franco Parenti e Vittorio Dettori, e To è morta la nonna del 69 di Mario Monicelli. Con l'inizio del decennio successivo, Malerba rafforza il sodalizio con il regista Fabio Carpi e insieme a lui scrive i soggetti per L'invasione del 70 e Corpo d'amore del 72. Nel frattempo pubblica per Bompiani il romanzo Salto mortale del 1968, al quale la giuria presieduta da Ungaretti conferisce il premio Sila, un libro che, come scrive Enzo Golino, compie continue evoluzioni fra la vita e la morte, l'illusione e realtà, la verità e l'artificio, violando i confini di questi opposti territori con una capriola fra le più acrobatiche, funambolesche, arrischiate e senza il conforto della rete che la nostra letteratura abbia mai sperimentato. Segnalato da Calvino, Salto mortale vince anche la prima edizione del Prime Edicis del 1970, nella cui giuria figurano Alain Rob Grillet e Claude Simon. Nei primi anni 70 Malerba si dedica al progetto di creare una cooperativa a scrittori, dotata di una propria casa editrice, nel tentativo di opporsi alla logica della concentrazione editoriale operata dalla RCS, richiamando l'attenzione di intellettuali e sodali provenienti dall'esperienza dell'avanguardia, ai quali si aggiungono Alberto Arbasino, Umberto Eco, Giorgio Manganelli, Francesco Leonetti e Paolo Volponi.
Nel 73 escono contemporaneamente Il protagonista, romanzo dedicato al fallimento della fallocrazia mediterranea, e Come il cane divenne amico dell'uomo, primo tentativo di scrivere per bambini. Seguono i racconti di Le rose imperiali del 74 e Mozziconi, secondo libro per ragazzi pubblicato dall'autore presso Einaudi. Nel 78 esce Il Pataffio, un pastiche linguistico di tre idiomi, latino, maccheronico, dialetto laziale e italiano aulico, incentrato ancora una volta sul tema del potere. E qui ci fermiamo per le curiosità che riguardano la biografia di Luigi Malerba, ma subito riprendiamo con la lettura del testo di questo romanzo, Itaca per sempre. Riprendiamo ancora una volta dal monologo riflessivo di Ulisse.

Ogni mattina Eumeo porta alle scrofe che allattano i porcellini due pentoloni di rape bollite condite con gli avanzi della spremitura delle olive. Mi ha portato a vedere una scrofa che non può allattare tutti i 13 porcellini che ha appena partorito perché i capezzoli sono soltanto 12. I 12 porcellini, che hanno preso possesso ognuno di un proprio capezzolo, non ammettono che nessun altro vi succhi il latte della madre. Il 13esimo, che è rimasto escluso, viene allora nutrito da Eumeo con il latte di capra fin tanto che sarà in grado di mangiare da solo. 13 è un brutto numero e non so se riusciremo a salvarlo, ha detto Eumeo, che crede nella magia dei numeri. Allora ti dirò che nell'isola dei Feaci regnano 13 re e il 13esimo Alcino fra tutti è il più ricco e potente. E quando Ulisse è naufragato davanti all'isola dei Feaci, sono stati inghiottiti dalle onde i suoi 12 marinai e lui, il 13esimo, si è salvato. Eumeo mi ha guardato insospettito. Come fai a sapere tutte queste cose di Ulisse? Del suo naufragio non può averne parlato sotto le mura di Troia. I mercanti viaggiano per i mari e approdano nei porti. Sono loro che portano le notizie. Ho accompagnato il mandriano dal recinto delle scrofe a quello dei porci, che ha fatto uscire in branco per condurli insieme a Galatea a pascolare nel bosco di Querce. Ho capito che si sarebbe dispiaciuto se non lo avessi accompagnato. Mi ha spiegato il mandriano che due volte all'anno, in primavera e in autunno, deve ripulire il sottobosco dai rovi in modo che i porci possano più facilmente nutrirsi con le ghiande che cadono dalle querce e dai cerri. Oltre alla figlia Galatea, lavorano per lui anche due ragazzi che vanno a raccogliere nelle radure cesti di ghiande che vengono conservate per l'inverno. I maiali emettevano dei grugniti di piacere, grufolando tra le foglie secche, poi alzavano la testa per masticare le ghiande trovate sul terreno. Eumeo porta con sé, ogni volta che conduce gli animali al pascolo, un arco e un mazzo di frecce per cacciare i conigli selvatici. Quando porto gli animali giù ai proci, a me lasciano la testa e qualche volta soltanto le orecchie e la coda. E allora cerco di cacciare qualche coniglio selvatico che Galatea mi fa arrostire allo spiedo o cuocere nel vino. A un tratto, mentre stavamo camminando in una radura, ho visto avvicinarsi da lontano un branco di anatre selvatiche. Rapidamente ho preso l'arco dalle mani di Eumeo e quando le anatre sono arrivate sopra di noi ho scagliato una freccia. Con un colpo solo ho abbattuto una bella anatra che ho raccolto e consegnato a Galatea. Eumeo è rimasto senza parole per la velocità e la precisione del mio tiro e mi ha guardato con occhi pieni di meraviglia. «Mai visto un tiro così preciso?» ha esclamato. «Mi sono esercitato al tiro con l'arco fin da ragazzo e naturalmente ho fatto molto esercizio durante la guerra di Troia», gli ho detto. «Sono anch'io un discreto tiratore, ma non sono mai riuscito a colpire un'anatra in volo. Solo Ulisse ci riusciva. Ho capito che devo essere più prudente, altrimenti Eumeo si insospettisce. Gli ho restituito l'arco e le frecce, poi abbiamo ripreso il cammino sotto il sole ardente e attraversato un campicello dove Eumeo coltiva le rape. Anche le rape vengono raccolte per l'inverno, buone per i porci ma anche per gli uomini, abbrustolite sulla brace poi condite con l'olio che si produce abbondante nell'isola e un pizzico di sale. Siamo ritornati a casa al tramonto passando da una fonte dove si dissetano i porci. Eumeo ha lavato le ruote del carro che gli serve per portare i maiali in città. Poi siamo entrati in casa. Ci siamo seduti davanti al fuoco e abbiamo mangiato una minestra di farro preparata da Galatea. E poi l'anatra arrostita allo spiedo, guarnita con foglie di crescione, di veronica e di erbe di mare insieme a piccole focacce cotte su una pietra arroventata. E abbiamo accompagnato la cena con una coppa di vino rosso condito con la resina.
Dopo la cena ho ascoltato paziente il buon Mandriano che ha voluto raccontarmi la sua vita, l'infanzia con il padre, signore dell'isola di Siro, il rapimento da parte di una banda di fenici schiumatori dei mari e la vendita come schiavo alla Erte re di Itaca, da allora sua amata patria adottiva. Approdato ad Itaca, il suo racconto è continuato fino a tarda notte, quando il sonno ci ha appesantito le palpebre e fatto piegare il capo. Dalle tante parole dette tra la veglia e il sonno, ho appreso che Telemaco, per avere mie notizie, ha affrontato i pericoli di un lungo viaggio sul mare e ha raggiunto Pilo in Messenia per chiedere notizie al vecchio Nestore, e poi Sparta, dove risiede Menelao con Elena, restituita al letto coniugale dopo la caduta di Troia. Eumeo ha sentito dire da un mercante di passaggio che Telemaco, partito da Sparta, si è imbarcato da 2 settimane e ormai dovrebbe essere di ritorno. Però mi è parso preoccupato del suo arrivo, perché teme che i proci gli abbiano teso qualche imboscata. Sono dunque arrivato a Itaca in tempo per sorvegliare la sorte di mio figlio. Ho deciso che andrò in città al più presto, sempre vestito da mendicante, per impedire che Telemaco venga sorpreso a tradimento dai proci, i quali mali sopportano la presenza nell'isola del figlio di Ulisse e suo legittimo successore. Certo, ha detto Eumeo, è una vera sciagura che Ulisse sia lontano da Itaca in un momento di pericolo. O è naufragato in una tempesta di mare, oppure si è dato alla vita avventurosa perché la guerra di Troia è finita ormai da 10 anni. Ho sentito che certi soldati, invece di ritornare a casa, si sono messi a fare i briganti. Questa è l'idea che hai del tuo re? Che cosa hai capito? Io parlavo dei soldati che non vogliono ritornare dalla moglie. Ulisse è un re e ha una moglie bella e onesta che lui amava. È rimasto in silenzio e poi ha fatto una sua considerazione. Secondo me la guerra cambia la testa degli uomini. Ci sono anche uomini che già nascono per la guerra, ho detto io. Achille, Agamennone, Ettore, Aiace erano eroi di spada e di lancia, e Ulisse non era da meno. Ricordo che sapeva maneggiare le armi non meno di loro, ma era diverso. Ulisse era l'uomo degli stratagemmi, e a tutti diceva che le prossime guerre non si sarebbero vinte con la forza bruta, ma soprattutto con la strategia e con l'astuzia. Diceva addirittura che ormai era finita l'età della spada e della lancia, e che era in arrivo l'età dei numeri e delle parole. Eumeo mi ha guardato con un'aria stordita. Che cosa intendeva dire? Prima di partire da Itaca, Ulisse era un campione nel tiro con l'arco. Ma io non so se faceva discorsi sui numeri e le parole. Gli piaceva raccontare delle storie, questo sì, e trovava sempre le parole giuste per farsi ascoltare. Anche sotto le mura di Troia, tutti stavano ad ascoltare i suoi racconti, ho detto. La fama delle sue imprese è arrivata fin qui a Itaca, e tutti dicono che Troia è caduta quando è entrato dentro le mura della città quel cavallo di legno con la pancia piena di soldati inventato da Ulisse. Ma che cosa vale tutto questo, se prima la guerra e poi il viaggio di ritorno lo hanno tenuto lontano da Penelope e dal figlio Telemaco, che ora sono in grave pericolo? Dunque, hai avuto notizia di un complotto contro Telemaco? L'araldo Medonte teme che succederanno brutte cose quando Telemaco si presenterà nella reggia di ritorno da Sparta. Telemaco è molto giovane e commetterà delle imprudenze. Tutti i nostri guai sono cominciati con quella guerra inutile che ha allontanato da Itaca il suo re e messo a rischio la signoria dell'isola. Che cosa ci importava a noi se a Menelao avevano rapito la moglie? Rapita! Le voci dicono che Elena è scappata con Paride di sua volontà, e Menelao ha voluto trascinare in guerra tutti gli Achei per un affarone diletto. Infatti, solo Agamennone, re di Micene e fratello di Menelao,
ha accolto subito l'invito a partire per la guerra. Gli altri Achei non avevano nessuna idea di impegnarsi con navi e uomini in una guerra così lontana. Anche Ulisse si è dato da fare con le parole e con l'inganno per non partire, ma si vede che Troia era scritta nel suo destino. Nemmeno Achille, l'eroico Achille, voleva imbarcarsi per Troia, ho detto io. I genitori lo avevano mandato a Sciro, alla corte del re Licomede, dove si era travestito da donna. È stato proprio Ulisse, già unito agli altri Achei, a scoprire il trucco e a smascherarlo. Si presentò alla corte di Licomede travestito da mercante e mostrò alle donne la sua mercanzia, offrendo in mezzo ai gioielli, alle stoffe e ai nastri di seta anche delle armi. Il giovane Achille mostrò subito il suo interesse per le armi, trascurando il resto, e così tutti capirono che era lui. Abbandonato il travestimento, venne facilmente convinto da Ulisse a imbarcarsi con gli altri. Questa storia si raccontava sottovoce sotto le mura di Troia, ma Achille non ne fece mai parola con nessuno, e nessuno osava parlarne con lui. Forse è una storia poco dignitosa per un eroe, ha detto Eumeo, ma io dico che Achille aveva 100 volte ragione di nascondersi, perché a Troia ci ha perso la vita. Penelope. Dovrai forse ringraziare gli dèi perché Telemaco assomiglia al padre Ulisse? Sono soliti questi uomini non dire mai nulla dei loro progetti, ma nemmeno dei loro pensieri alle donne. Che siano spose o madri, le donne non sono mai degne delle loro confidenze. Così Ulisse è partito da un giorno all'altro per la guerra di Troia, lasciando Telemaco in fasce. E così, in segreto, Telemaco si è imbarcato per raggiungere Pilo e Sparta, dove spera di avere da Nestore e da Menelao notizie del padre. Glielo avrei forse impedito se me ne avesse parlato? No, di certo. E allora perché farmi sapere dalla vecchia nutrice Euriclea la notizia della sua partenza quando già stava navigando verso il Peloponneso? Ulisse veramente non poteva sottrarsi alla partenza, anche se avrebbe preferito restare in patria a scagliare le sue frecce contro i cinghiali piuttosto che contro i troiani. E io non sono riuscita a impedirgli di partire. Ma poi ogni voce ha riferito che ha combattuto da eroe e che Troia è caduta per quel cavallo di legno introdotto nella città, merito della sua astuzia e del suo ingegno. È proprio questo che mi preoccupa. Che la sua esperienza di guerra abbia fin troppo soddisfatto la sua vanità e il suo orgoglio. In quale altro modo si possono spiegare gli indugi infiniti del viaggio di ritorno, se non con il timore che la vita pacifica come re di Itaca, vicino alla sua sposa, al figlio e agli amici, non potesse più soddisfare la sua ambizione di gloria? Questi pensieri che non confiderò mai a nessuno e che dimenticherò il giorno in cui, per qualche sortilegio divino, vedessi comparire Ulisse sulla soglia della reggia. Nel frattempo gli amici sono diventati nemici e i servi traditori. La speranza non mi ha mai abbandonata e ho imparato a destreggiarmi anch'io alla maniera di Ulisse. Telemaco, appena uscito dall'adolescenza, già mi sembra irrequieto non meno del padre. È altrettanto mentitore, sospettoso e morso da insaziabile curiosità. Ma in nome degli dèi, come poteva pensare che gli avrei impedito di andare a cercare notizie di suo padre? La fedele Euriclea mi ha detto oggi che Antino, il più forte iracondo fra i proci, sta macchinando qualcosa contro di lui, e questo mi fa pensare che Telemaco sia già sulla via del ritorno. Ma io spero che Euriclea si sbagli, perché Antino sa che ogni offesa a Telemaco sarebbe un'offesa alla mia persona, e questo non gli conviene. Infatti ha sempre ostentato un affetto ipocrita per Telemaco. Troppe fatiche devo affrontare ogni giorno senza l'aiuto di un uomo, e adesso dovrò io proteggere Telemaco. So bene che la spada non si addice alle mie braccia, e invidio chi può combattere il nemico con le armi anche a rischio della vita. Deve essere un piacere inaudito atterrare un nemico con la spada. Infelice mortale,
chi è invece costretto a continua e impotente sofferenza nella solitudine. Io so che dovrò trovare in me stessa e non nelle armi che non so maneggiare, o negli dei dell'Olimpo che non ascoltano le mie preghiere, la forza per affrontare questa turba insolente e rumorosa. Il mio pensiero corre sempre a Ulisse con rimpianto e improvvisi cedimenti d'animo. Gli stridi lugubri dei gabbiani turbano la mia solitudine e mi inducono a tristi pensieri. Oggi non scenderò nella grande sala dove i proci banchettano e si ubriacano mentre il cantore Terpiade cerca di coprire con la cetra e la voce acuta i loro rumori disgustosi. E qui ci fermiamo per oggi. Ci ritroviamo domani per continuare la lettura di Itaca per sempre, attendendo che Ulisse, travestito da mendicante, si manifesti nella reggia dove Penelope lo aspetta, e chissà se lo riconoscerà o meno. Molti di noi che conoscono questa storia già lo sanno, ma per chi non lo ricorda, lasciamo ancora il mistero aleggiare nell'aria. Vi aspetto domani, sempre alla solita ora, qui su Radio Nuova in Blu con Tempo di Leggere e Luigi Malerba, Itaca per sempre. Ciao ciao!

ovviamente, in questo caso ora musica weekend, perché il sabato e la domenica riascoltiamo tutte le novità della settimana. E allora un po' le abbiamo trovate ieri, le altre arrivano tra poco, sì, perché ad aprire come sempre prima delle novità un classico. Ora musica story 1984.

questo brano storico che ci ha riportato nel 1984. Siamo alla novità, al primo ascolto, un incontro, quello di Luca Flame con la voce Disney Camille Cabaltera, o Cabaltera, adesso forse ho sbagliato, comunque il singolo che hanno realizzato insieme si chiama Ansia, novità al primo ascolto, Aura Musica.

0: Le interviste di Ora Musica oggi ci riportano a Milano. Andiamo a fare una chiacchierata con Silvia. Amore digitale è il titolo del suo singolo. Ciao Silvia, ben trovata.
1: Ciao a tutti, ben trovato. Grazie per avermi invitata in questo format.
0: Allora,
1: sono davvero contenta.
0: È il tuo primo singolo questo?
1: Eh sì, infatti sono super emozionata.
0: Come arrivi a questa pubblicazione? Raccontaci, presentiamo
1: allora,
0: Silvia.
1: Partiamo dal principio, diciamo che io ho sempre amato cantare, ho studiato canto sin da quando ero piccola, ma non avevo mai pensato di fare, diciamo, la cantante, ecco, nella vita. Diciamo che della voce comunque ne ho fatto il mio lavoro. E questa esperienza è nata perché facendo appunto spettacolo, quest'inverno io ho partecipato a un programma andato in onda su Rai 1 e dove interpretavo Sabrina Salerno e cantavo Boys.
0: Ok.
1: Diciamo, non una canzone proprio nella mia tonalità, nella mia vocalità, però comunque assomigliandoci molto fisicamente è nata questa esperienza. E proprio in questo contesto Matteo Bonsanto, uno degli autori di Amore Digitale insieme a Daniele Piovani, mi ha chiamato perché mi ha vista appunto sul palco e ha notato qualcosa, ha, diciamo, captato la mia energia, la mia, come anche ha definito lui, presenza scenica, e ha avuto l'ispirazione per questo singolo.
0: Perché realizzare
1: che è
0: questo
1: digitale.
0: Singolo? Ecco, sì. Mi incuriosisce il fatto che tu dici già io lavoravo anche con la voce. Dici,
1: ecco,
0: al di fuori della musica naturalmente, no? Cosa fai?
1: Beh, perché io faccio la conduttrice,
0: sì.
1: Quindi sono un'intrattenitrice, quindi per questo dico il fatto della mia voce.
0: Beh,
1: una...
0: questa cosa va, la musica, il fatto che hai interpretato Boys, tutte queste sono tante cose che vanno ad arricchire il tuo bagaglio.
1: Il mio curriculum,
0: certo. Come no? Ma poi, cioè, sai, conto è fare la conduttrice e limitarsi a presentare. Quando uno inizia a saper cantare, a fare diverse cose, diventa più interessante.
1: Diventa un personaggio, esatto, più completo a 360 gradi, perché comunque avendo anche questa, diciamo, dote, o comunque chiamiamola capacità, è bello,
0: certo,
1: poterla anche
0: sfruttare,
1: arrivare agli altri.
0: Certo.
1: Dicevo, anche per questo quando ho sentito la prima volta Amore Digitale, e a parte il fatto che mi sono completamente immedesimata nel testo e nella storia, perché comunque è super attuale, perché Amore Digitale parla degli amori al giorno d'oggi con i social network,
0: sì.
1: Quindi amori fatti di promesse mai mantenute, di incontri mai avvenuti, di amori che non riescono a concretizzarsi, perché al giorno d'oggi i giovani, secondo me, hanno paura ad affrontare l'amore, di vivere le storie proprio dal vivo, perché ci si rifugia dietro i telefoni, perché è molto più facile.
0: Silvia, chi ti cerca in rete, come ti trova?
1: Io mi chiamo Silvia Signore.
0: Silvia Signore, poi vedo che però nel nome d'arte Silvia con la Y,
1: con la
0: prima I.
1: Con la prima Y,
0: esatto,
1: sì.
0: Ecco.
1: È stata una scelta così per uscire, perché diciamo Silvia è un po' il mio alter ego, no?
0: Sì.
1: E, che va un po' in contrapposizione a quella che poi Silvia Signore è nella realtà, e quindi anche per questo l'idea di avere un altro nome, come se fosse proprio un'altra parte del mio essere.
0: Un'altra parte,
1: esatto, esatto.
0: Grazie per essere stata Ora Musica.
1: Grazie mille a tutti voi e a tutti gli amici di Ora Musica.

Mare, mare, mare, mare, mare, amore digitale. Questo è il singolo di Silvia, oggi nostra ospite nello spazio interviste di Ora Musica.

Abbiamo una vita sola, questo è il singolo di Nearco per l'estate 2026. Nearco inesauribile oramai da tantissimi anni, mattatore dell'estate romagnola, lo trovate un po' ovunque con le sue serate, i suoi spettacoli che sono sempre diversi e in varie forme, perché lo potrete trovare fare il DJ, lo potrete trovare in versione cantante, lo potete trovare anche in televisione, visto che conduce anche dei programmi televisivi, insomma un personaggio a 360 gradi. Abbiamo una vita sola è il titolo di questo nuovo singolo, che insomma fa anche una, ci invita anche a riflettere, no? Perché è una sola, vediamo di viverla al meglio, no? Novità al primo ascolto, ne ho due da presentarvi prima di salutarci. Francesca Zagara con il featuring di Davide Buzzi, Come se non ci fosse un domani.

Francesca Zagara, lei arriva dalla Svizzera italiana, così come dalla Svizzera italiana arriva Davide Buzzi, che la accompagna in questo singolo, novità di oggi, Aura Musica, come non ci fosse un domani. Andiamo a chiudere la puntata con l'ennesima novità al primo ascolto, si intitola Dillo alla Luna, Sorriso.

0: Dillo alla luna, sorriso, oggi chiude il nostro spazio Ora Musica, le novità indipendenti tornano in radio domani alla stessa ora.
1: Avete ascoltato Ora Musica, novità discografiche indipendenti.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: A tutti coloro che sono in ascolto, il nostro saluto e il nostro buonasera. Trasmettiamo
7: Jazz Train. Jazz Train.

0: Jazz Train.
1: Un ben ritrovati all'ascolto su Jazz Train in radio con Francesco Sciarretta, come sempre con voi in studio per circa 60 minuti. Iniziamo con una colonna sonora riuscitissima, quella del francese Alexander Desplat, che ha scritto l'ultimo episodio di Jurassic World, La Rinascita, colonna sonora fra l'altro efficacissima con una eccellente orchestra sinfonica. Il brano che ascoltiamo da questo Jurassic World è Boat Chase, Alexander Desplat.

Una colonna sonora per Jurassic World, la rinascita con le musiche di Alexander Desplat registrate ai mitici studios di Abbey Road a Londra, con 105 elementi per quanto riguarda l'orchestra sinfonica e ben 60 coristi, il tutto registrato ovviamente in maniera pressoché perfetta, che commentano le azioni più avvincenti del film ultimo Jurassic World, la rinascita. Alexander Desplat, The Bow Chase. Loro invece suonano un ottimo progressive tra jazz e rock e qualcos'altro, si chiamano Yemma, una formazione composta da diversi musicisti di diversa estrazione. L'ascolto è Timelapse Yemma.

Una interessantissima formazione italiana, registrano per la M Records, si chiamano Yemma, con un contenuto poliedrico nella loro musica tra jazz, rock, funk, progressive, e il risultato fra le altre cose è questo brano che abbiamo condiviso alla radio con Timelapse. Yemma, ancora suoni di musica italiana con un omaggio a Pino Daniele da parte di un chitarrista e cantante davvero di talento, si chiama Osvaldo Di Dio, che in questo caso ha un ospite di assoluto valore come Robin Ford, e suonano insieme alla loro band un brano classico ormai come Non Me Escuchà, Osvaldo Di Dio con ospite Robin Ford.

Un'eccellente band francese, Electro Deluxe, con il loro jazz funk assolutamente convincente. Questo è un estratto come Shame, da un album dello scorso anno, come Next per Electro Deluxe. Lui è residente in Francia, però è di origine senegalese e si chiama Sheikh Ibrahim Fall.

Su Just Train e in radio siamo giunti quasi a metà trasmissione. Fra qualche minuto l'appuntamento con l'album della settimana e l'ospite della settimana. In studio avremo il bassista e polistrumentista italiano Danilo Visco, che presenta in studio questo suo recentissimo Blonde Rascal. Nel frattempo ci facciamo un viaggio dalle parti dell'India nella regione Tamil con Allah Rakaraman.

0: என் மைனர் போல வாசியடா.
1: Una produzione audio di altissimo livello, quella di Alla Karaman, produttore, musicista, compositore e polistrumentista tamil, che dedica molto spesso le sue produzioni alle colonne sonore di film indiani, e lo abbiamo ascoltato e condiviso qui in radio su Jazz Train. A metà strada troviamo dunque l'album e l'artista della settimana. Questa volta incontriamo e conosciamo meglio in diretta, in radio, è venuto a trovarci Danilo Visco, il suo ultimo lavoro Blond Rascal, il tutto fra qualche istante. Danilo Visco, Blond Rascal, album e artista della settimana su Jazz Train.
2: No, è mio! Guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
6: L'Aproloco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10

0: Cassa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina.

0: Just Train Radio.
1: E allora abbiamo Danilo Visco qui in studio, ospite su Just Train alla radio. Abbiamo ascoltato una cosa che è tratta dal suo recentissimo album Blonde Rascal, ed era Black Off, che abbiamo appena passato in radio. Abbiamo la possibilità di conoscere Danilo qui personalmente, è venuto in studio a trovarci. Ciao Danilo, ben trovato.
2: Ciao a tutti.
1: Come stai?
2: Bene, grazie.
1: Raccontaci qualcosa di te. Cominciamo. Ma, insomma, tu sei di origine?
2: Io sono di origine campana.
1: Bellissimo.
2: In particolare della provincia di Caserta. Diciamo la provincia di Caserta, in un paesetto che sta sulle colline di Rocca Monfina. Diciamo il paesetto ha un nome semplicissimo.
1: Quindi,
2: campagnolo, una frazione.
1: Ami la buona cucina anche, no?
2: Certamente, la buona cucina e buon vino.
1: Che non guasta.
2: Che non guasta.
1: E la musica.
2: E la musica, no? In particolare. Okay. Ecco, è stata sempre quella che mi ha accompagnato durante tutta questa vita, insomma, chiamiamola così. A partire dall'età di, diciamo, 7-8 anni, ho suonato un po' di tutto. Sono partito con la batteria, sono passato alle tastiere e non il piano. Ho studiato il piano, ho studiato le tastiere, ho studiato il basso e il contrabbasso, ed eccomi qua.
1: E quindi tu sei praticamente, dopo tutti questi passaggi, sei arrivato al basso elettrico, no?
2: Sì.
1: Anche in questo tuo ultimo lavoro.
2: Sì, in questo ultimo lavoro ho messo il basso, cioè sono al basso, ma sono anche alle tastiere e anche in qualità di, oltre compositore, di arrangiatore dei miei brani.
1: Tecnicamente sei un polistrumentista a tutti gli effetti.
2: Esattamente, solo la batteria.
1: Come gli americani.
2: Come gli americani.
1: Molto spesso succede così da quelle parti, no?
2: Eh sì, loro.

0: hanno questa capacità.
1: Questo disco, che è Blonde Rascal, è un album, ho ascoltato qualcosa, complesso nella sua realizzazione, no? Hai coinvolto diversi amici musicisti in questo,
0: certo,
1: in questa sessione di lavoro, no?
0: Sì, sì.
1: Raccontaci,
0: sì,
1: un po' com'è nata l'idea, anche per coordinare anche la scelta degli strumenti e dei musicisti in particolare, no?
0: Sì, sì, è un album di, diciamo, libera composizione, prima di tutto,
1: okay,
0: dove sono fuori da tanti schemi. Sì, questo mi ha permesso di fare degli arrangiamenti cercando nuove sonorità e nuove strade, nuovi sentieri per accostare alla spina dorsale del brano. Mi hanno accompagnato tantissimi musicisti, alcuni che sono già famosi, tra virgolette, oppure dei nomi e sono anche dei miei amici, e tra l'altro il batterista non è romano, ma è di origine, diciamo, pugliese, ma abita a Pavia da un sacco di tempo ed è un mio carissimo amico, Giorgio Di Tullio. Altri musicisti sono, diciamo, dell'ambito del jazz e di estrazione, cioè estrazione jazz, ma nell'ambito romano, come Sergio Vitale, Luca Giustozzi, Tomei e quant'altro ancora.
1: La tua radice in questo disco è sicuramente funk, no? Jazz funk, giusto?
0: Come
1: sei arrivata a questo tipo di soluzione? Quali sono state le tue passioni, magari, che hanno un po' condizionato le tue poi scelte artistiche, anche inconsapevolmente? Spesso,
0: certo,
1: succede.
0: Sì, partiamo dal fatto che ognuno di noi c'ha sempre dei riferimenti o delle influenze. Io le mie influenze sono sicuramente di origine jazz. E in questo si accosta benissimo il funk, rendendo tutto una specie di jazz rock fusion, ecco, se possiamo chiamarlo così. E influenze sono dei grandi maestri del jazz e anche del funk e del jazz rock, come i Weather Report o Jacob Astorius e quant'altro ancora, dei Steely Dan, Donald Fagen ed altro. Questi
1: che
0: mi hanno,
1: amiamo,
0: che noi amiamo, e ci fanno veramente compagnia,
1: fanno
0: sempre
1: bene,
0: fanno bene alla nostra. E quindi i brani hanno hanno questa estrazione.
1: Allora Danilo, intanto dopo questo primo ascolto, che era Black Off, che già ci ha dato un po' l'idea di cosa ascoltiamo, no? Di cosa,
0: sì,
1: sei in questo tuo lavoro, abbiamo scelto Blonde Rascal. Presentalo un attimo.
0: Blonde Rascal è, diciamo, la rappresentazione del personaggio, in questo caso io, il diavoletto biondo, ecco, il diavoletto tentatore, quello che va a rompere determinati schemi e cerca di far capire e di far comprendere che ci sono tante cose nuove che si possono fare, sempre in questo ambito qui. E in questo caso Blonde Rascal è partito da un'idea suonata al piano, la Rhodes, e da lì si è sviluppata con gli arrangiamenti.
1: Sempre, ricordiamo, suonata da te, no?
0: Al, sì, Fender. Io, okay, giustamente ho suonato qui sia le tastiere, sia il piano Rhodes e anche gli assoli che si trovano negli altri brani.
1: Senti, parlando di tastiere, no? Che tipo di, sì, sonorità hai scelto?
0: Chiaramente le sonorità si riferiscono sempre agli anni 70.
1: Per esempio?
0: per esempio un'app 2006, oppure altri sintetizzatori, Sinclair e quant'altro, sono tutti suoni che sono stati usati, sperimentati in questo tipo di musica, e io li ho ripresi chiaramente modificandoli nei suoni.
1: Ma tu li hai tutti queste tastiere a casa? Ce,
0: sì,
1: li hai,
0: sì, io sono
1: un
0: amante delle tastiere. Sì, io un amante delle tastiere.
1: Quante ne hai?
0: Per il momento mi sono fermato a 4, ma ho intenzione di prenderne altre, perché, ripeto, come ho detto prima, io sono nato e cresciuto con la tastiera.
1: Le mantieni tutte ordinate?
0: Tutte ordinate.
1: Sui trespoli?
0: Sui trespoli, esattamente. E a volte mi diverto pure a suonarle contemporaneamente, cioè, ma questo lo faccio soltanto a casa, diciamo.
1: A casa o nello studio che c'hai?
0: Nello studio che ho.
1: Okay,
0: casa.
1: Okay, okay.
0: Probabilmente è un'idea che potrei anche potrei avere un'idea di utilizzarlo in futuro, perché diciamo il personaggio, in questo caso io, il musicista, il polistrumentista, non è solamente un bassista, ma siccome io ho questa grande passione per le tastiere, non è detto che in futuro potrei cimentarmi a fare il tastierista.
1: E allora ascoltiamo insieme questo Blonde Rascal, Danilo Visco.

0: Ed era Blonde Rascal da questo lavoro che presenta Danilo Visco in studio, in radio Blonde Rascal per l'appunto, la title track in particolare, un album che un po' la dice lunga sulla sua passione di musicista per un certo tipo di musica che si rifà molto spesso a quella migliore fra gli anni 70, 80, anche in parte anni 60, perché no? E Danilo è qui con noi e ci stiamo facendo due chiacchiere su questo lavoro molto piacevole. Blonde Rascal, dunque, Danilo, stavamo dicendo a microfoni spenti che tu c'hai in casa una tastiera qui a Roma e altre tre in
1: giù,
0: campagna,
1: in
0: giù,
1: campagna, giù. Dove diciamo è il covo
0: esatto,
1: della musica.
0: L'ambiente quanto incide sulla ispirazione compositiva?
1: Incide tantissimo, perché la capacità di tirar fuori delle cose ti vengono quando sei in un ambiente a te, non dico familiare, a te consono, e che ti permette di esprimerti al massimo. Non che qui a Roma io non mi sia espresso bene, ma sono diverse le condizioni.
0: E abbiamo anche detto che tu sei sulle orme di Keith Emerson.
1: Ecco, no? Ex orme.
0: Nella collezione di tastiere, ecco, di sequencer vari, no?
1: Sì, perché dicevo, essendo un amante delle tastiere, chiaramente non posso non aver ascoltato e seguito per tanto tempo Keith Emerson,
0: il famoso trio,
1: insomma, questo è stato sempre nei miei pensieri.
0: Lì stiamo sul campo del progressive,
1: eh,
0: no?
1: Sì, chiaramente non bisogna
0: jazz, però,
1: sì, c'era anche Rick Wakeman, però quello è già un po' diverso.
0: E quindi a cascata anche gli Yes, per esempio.
1: Esatto, anche gli Yes,
0: tanto per citarne alcuni.
1: Sì, sì,
0: poi,
1: esattamente. Poi
0: diciamo, Yellow Jackets, per esempio.
1: Yellow Jackets erano già differenti da ciò che io cercavo e che ascoltavo, perché il tipo di sonorità ero più diretto verso un po' più jazz che il vero fusion oggi. In questo caso è pura fusion, mentre io avevo sempre questa parte più jazz che era più evidente rispetto al resto della musica.
0: Qual è il tuo percorso per iniziare a scrivere musica? Cioè, tu parti da un'idea armonica, ritmica, hai già una traccia tematica, per esempio, in
1: testa?
0: Beh,
1: questo, devo dire la verità, è una cosa che mi capita spesso. Di solito quando viene fuori una composizione, già quando ho un'idea in testa e seguo quell'idea e poi la sviluppo. Oppure mi è capitato di partire semplicemente da delle note suonate stupidamente e da lì è venuto fuori un discorso musicale che ha preso piede. Ad esempio, spesso in questo caso, in questo disco in particolare, il basso non è così preponderante come potrebbe essere per un bassista, e invece qua il basso fa da contorno a tutto quello che ci sta dentro e va a chiudere un discorso, un perimetro. È un perimetro che racchiude un'area, che è l'area della musica che io avevo in mente e che mi è venuta spontaneamente, sia dal punto di vista della composizione ritmica, sia dal punto di vista dell'armonia e della melodia, che sono due o tre cose che vanno insieme e che si possono esprimere solamente se tu hai questa possibilità di farlo contemporaneamente.
0: Tu realizzi dei provini prima, dei demo, per poi presentarli in studio, poi ovviamente anche la stampa o la lettura dei spartiti per i musicisti è già una tipo orchestra.
1: Sì, abbiamo la possibilità oggi, i mezzi tecnici che ci aiutano, ci hanno la possibilità di avere direttamente le partiture per vari strumenti, e anche questo è stato una bella sfida, perché scrivere e poi, almeno per me, io dico per me, poi altri avranno altre possibilità. Io ho dovuto scrivere per tutti, a partire dal trombone, al sax, alla tromba, al flauto e quant'altro. Addirittura, questo ci tengo a dirlo, per quanto riguarda le tastiere, io ho scritto semplicemente il voicing, perché un accordo che io dico.
0: Spieghiamo che cos'è il voicing.
1: I voicing sono le note che vanno vanno suonate in quella posizione.
0: È una sequenza armonica.
1: Una sequenza armonica, in quella posizione, in quel contesto, in quella parte. Perché semplicemente io ci scrivo un accordo, Do major 7, Do major 7, e questo può essere suonato in vari rivolti.
0: Certo, Do mi sol, per esempio.
1: Do mi sol, pure. E invece non voglio che vada suonato così, quindi se lo scrivo così qualcuno mi dirà, ma questo non è scritto.
0: Manca qualcosina.
1: Manca qualcosina. E invece io ho fatto questo discorso nella partitura, ho scritto esattamente le note e le posizioni in cui andava preso questo tipo di accordo.
0: Un lavoro certosino, vero?
1: Sì, su questo ci tengo in particolare, certo. Ci tengo tantissimo.
0: Quindi una partitura obbligata.
1: Esatto, una partitura
0: ci si
1: obbligata.
0: Trova obbligata. A confronto.
1: Sia se lo suonerò io, se avrò questa possibilità, se ci sarà un pianista o un tastierista che suonerà queste parti.
0: E che sa leggere a prima vista.
1: Esattamente,
0: sa leggere a prima vista.
1: Senza perdere tempo.
0: Senza perdere tempo.
1: Ma
0: quindi,
1: tanto,
0: tempo
1: sono
0: per
1: tutti
0: studiare
1: bravi.
0: Prima non ce n'è molto.
1: Ma sai, oggi non si fa più come una volta un discorso. E oggi si suona direttamente, si arriva sul palco e si suona. Magari si fa una prova il giorno prima o la mattina per la sera si suona.
0: A proposito di aspetto tecnico, dove l'hai registrato questo lavoro?
1: Il lavoro l'ho registrato
0: Blonde
1: qui.
0: Rascal.
1: Blonde Rascal, che è un diavoletto tentatore biondo, lo chiamiamo così.
0: Poi parliamo anche delle copertine.
1: Sì, la copertina, sì.
0: Bellissima, che diciamo, è un po' è esemplificativa, no, di quello che vuole essere questo disco.
1: È vero, è vero. L'ho registrato qui a Roma, a Digital Millennium Studio di Fabio Ferri, tecnico, un fonico che ha una grandissima professionalità ed è anche una persona che ha saputo interpretare ciò che io gli proponevo, sia nei suoni sia nell'esecuzione delle parti. Questo è di grande aiuto, perché non sempre capita. Io ho fatto anche altri dischi, non è il primo questo, ne ho fatti 5, questo è il quinto, dove non c'era la possibilità di avere un discorso come questa volta, fluido, interessato e professionale con i fonici.
0: Certo, e quindi tu hai assistito anche al mix finale?
1: Sì,
0: di
1: abbiamo
0: lavoro.
1: Fatto insieme il missaggio e abbiamo trovato delle soluzioni sonore, quindi l'aspetto del sound, come si dice oggi, il sound è stato scelto proprio in questa direzione, cioè di avere un suono quanto più vicino a quello che io avevo in
0: mente. Avevi in testa, certamente, e non è sempre scontato.
1: No? Non è sempre scontato.
0: Quindi se trovi anche un fonico che con cui hai un interplay, possiamo dire, no?
1: Ottimale. Questo è molto importante,
0: certo,
1: come per tutti, ma vale per tutti, non solo per me.
0: È come quando si suona insieme in gruppo, no?
1: Sì, perché fa parte adesso del gruppo.
0: Certo.
1: Non è più una persona che sta dall'altra parte e che prende il suono e poi te lo lavora.
0: Danilo, come ultimo ascolto c'è questo... Cum mamma o cum mamma? Quindi
1: allora, no,
0: io sono sempre stato in dubbio.
1: Okay. Cum mamma, perché questo è un titolo che proviene da un'idea.
0: È autobiografico.
1: È autobiografico, sì, perché è iniziato con questo discorso, con questa parte di basso, che poi è un riff, e dopo c'è tutta questa parte che viene dietro, si aggiungono gli altri strumenti, ma il titolo che alla fine doveva venire fuori, ero indeciso. E allora, in napoletano, cu mamma chiamà.
0: E qui c'è anche la vocalist presente, giusto?
1: Sì.
0: Una parte vocale, che diciamo gran parte dei pezzi sono strumentali.
1: Sono
0: no?
1: tutti strumentali.
0: Qui invece hai scelto la presenza di una cantante, no?
1: Sì.
0: Una vocalist che si chiama
1: Giudy Puccinelli.
0: Esatto, eccola qua.
1: Lei.
0: Come l'hai pescata?
1: Ma l'ho pescata 20 anni fa.
0: Ah, no, nel senso una vecchia conoscenza,
1: a parte che è la mia compagna, insomma, abbiamo fatto anche altre cose insieme. E in questo disco, in questo lavoro, in questi pezzi, poi alla fine sono 3 pezzi in cui lei ha dato il suo contributo, è stato essenziale, ha dato un tocco, diciamo, piacevole, carino, interessante al brano che si andava a fare. È stata un po' la chicca su alcuni brani. Lei poi ha questa capacità di interpretare, di cantare in un modo splendido, che a me piace tantissimo. Tra l'altro lei fa anche altre cose oltre a cantare con me, e questo mi ha dato veramente grandi soddisfazioni.
0: Per trovarti su internet, prima di ascoltarci con mamma?
1: Per trovarmi su internet, diciamo,
0: dove sei?
1: Sono su le piattaforme più comuni, da YouTube a Spotify, dove è possibile ascoltare tutti i brani, ma non sono in sequenza, perché questo disco, ci tengo a dirlo, è, anzi, la sequenza dei brani non è una sequenza messa a caso, come potrebbe sembrare o come potrebbe avere, ma c'ha sempre è un discorso, parte da un punto e finisce un altro.
0: Sono 10 tracce in questo
1: momento. Sono 10 tracce.
0: Blond Rascal.
1: 10 tracce, e l'ultima traccia, anzi le ultime due, sono intervenute anche due violiniste, una violinista e una violoncellista. È venuto fuori questo brano, l'ultimo, che è un po', anche qui, è un mezzo prog, anche pieno di funk e quant'altro, anche se è suonato dal violoncello e violino.
0: Allora Danilo, noi ascoltiamo questo con mamma, ringraziandoti per essere stato qui in radio su Just Train. Speriamo di averti presto nuovamente, appena hai delle novità.
1: Sicuramente, le novità potrebbero esserci a venire dalla prossima stagione,
0: e restiamo in contatto.
1: Sicuramente, vi terrò presente.
0: Danilo Visco con mamma, ciao.
1: Grazie a voi, ciao a
0: ciao,
1: tutti.
0: Ciao.

In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 3 via Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Cari amici, incomincia anche quest'oggi una nuova puntata di On Air, immersi finalmente nel mese di agosto, il mese delle ferie per chi può permettersene, per chi non sta lavorando, insomma, io qualche giorno di mare, grazie al cielo, me lo riesco a concedere perché vivo in Riviera Romagnola, quindi basta prendere il motore, la macchina, a 5 minuti siamo a mollo nell'acqua, ma comunque continuiamo a farvi compagnia per tutta l'estate con le novità di On Air. Quest'oggi abbiamo tante novità direttamente dai migliori mercati discografici indipendenti italiani. Abbiamo anche un'intervista che andremo a scoprire comunque più tardi.

Sei Tu, nuovo singolo del trio elettrico folk Nigra, che abbiamo già conosciuto in passato, inserito tra i migliori dischi indipendenti italiani del 2025, e dopo un tour che ha attraversato numerose città italiane sino al concertone del 1° maggio 2026 di Reggio Calabria, i Nigra tornano con Sei Tu, il nuovo singolo disponibile già in rotazione dal 26 di giugno, un brano elettro folk, fonde radici mediterranee, scrittura d'autore, elementi elettronici contemporanei, attraverso una narrazione diretta e immagini fortemente evocative, il brano affronta uno dei temi più urgenti del nostro tempo, la progressiva normalizzazione della violenza e la crisi dei modelli culturali e sociali che accompagnano le nuove generazioni.

Asia Transilvani, giovane artista italiana, nasce nel 2009, residente a Bracciano, a Roma. Fin da bambina dimostra una forte passione per la musica ed il canto, intraprendendo un percorso artistico e formativo che negli anni le ha permesso di distinguersi in numerosi concorsi e festival, selezioni nazionali. Studia presso il Liceo Scientifico Viana di Bracciano, parallelamente porta avanti una preparazione musicale costante. Ad un'Aircon, amarsi ingenuamente.

Brigitte Circo, cantautrice italiana, autrice di melodie e testo delle proprie canzoni di genere pop rock. Demodè, il terzo singolo estratto dal nuovo EP Circostanze.

Una ragazza con i capelli di paglia al cinema, la delusione della realtà quotidiana e la fuga verso qualcosa di infinitamente più grande. Nel 1971 David Bowie ci regalava uno dei capolavori più assoluti, un arrangiamento d'archi maestoso firmato da Mick Ronson, il pianoforte ipnotico di Rick Wakeman, e un'interpretazione vocale che fa ancora venire i brividi a distanza di 50 anni. Estratto dall'album Hunky Dory, prepariamoci a fare un viaggio oltre l'atmosfera. Lui è David Bowie, Life on Mars.

0: Massimo Delisanti, cantautore romano che ha iniziato a scrivere canzoni fin dall'adolescenza accompagnandosi con la chitarra. Nato artisticamente come autore nel tempo, è diventato interprete dei propri brani, sviluppando una scrittura intima e personale, oggi valorizzata dalla collaborazione con l'etichetta Artisti Online. Arriva on air, perché lo faccio.
1: Molto spesso mi hanno chiesto perché lo faccio. Un brano dopo l'altro, ore e ore passate in studio.

0: vorrei ritornare a quei giorni.
1: E quella che abbiamo ancora in sottofondo era Brutte Abitudini di Motel Noir. Nascono nelle periferiche milanesi ed hanno sempre visto nella musica una via di riscatto, trasformando il vissuto in un motore espressivo. Ed ora, come vi ho annunciato ad inizio di puntata, andiamo a presentarvi un artista che è già collegata telefonicamente con noi, è stata già nostro ospite musicalmente parlando in passato. Lei è Irene Fallani, benvenuta ad On Air.
2: Grazie, ciao a tutti, a chi mi conosce e anche a chi soprattutto non mi conosce.
1: Soprattutto a chi non ti conosce, esatto. Allora Irene, dopo il precedente singolo Confusa di Felicità, torni con Più Vera, un brano che suona come una vera e propria dichiarazione di libertà. Cosa è cambiato in te tra questi due singoli? Qual è stata la scintilla che ti ha spinto a cantare questo bisogno di autenticità?
2: Sì, è vero, questo bisogno di autenticità e coerenza. Racconto aneddoti della mia vita vera, con sentimento e con la voglia di dimostrare che ci sono dei momenti della vita in cui ci si può rialzare e si fanno delle scelte, ed ecco perché scatta questa famosa scintilla, no? Come ha detto poc'anzi, quindi ti fa nascere e crescere dentro di te il bisogno di raccontare agli altri chi siamo veramente.
1: Esattamente. Ascolta Irene, nel brano, appunto, come tu ci hai già anticipato, si parla di accettare le proprie fragilità per trasformarle in forza, senza inseguire modelli imposti. A chi ti ascolta e chi ti ascolterà alla radio in questo momento, quale augurio speri possa arrivare a chi sente Più Vera per la prima volta?
2: Innanzitutto credo che quando si raccontano dei momenti vissuti nella vita, qualcuno che ci ascolta si ritrova sempre in quello che si canta, in quello che si racconta. È uscito proprio in un momento della mia vita di rinascita e anche di scelte che si fanno anche ad un'età matura, perché non sono più una ragazzina ma classe 77.
1: Come me, siamo coetanei, anch'io sono 77, quindi luglio 77, per dire anche il mese.
2: Io novembre.
1: Ah, ok, perfetto. Siamo, dicono, l'annata migliore comunque, 77, non sbaglio.
2: Ma davvero, ma speriamo.
1: Poi Irene, l'anno della febbre del sabato sera, cioè già con questo, con il disco più bello forse dei Bee Gees della loro carriera, abbiamo già detto tutto. Ascolti Irene, tra Confusa di Felicità e Più Vera, ovviamente sono due canzoni con due temi diversi, ma c'è un filo che in qualche maniera le collega tra di loro?
2: Sì, c'è un filo che fa parte della mia vita come madre, come lavoratrice, perché io non faccio soltanto musica ma mi occupo anche, faccio l'imprenditrice, per cui insomma chi mi seguirà e chi mi ascolta sa che comunque c'è una persona che è normalissima, che ha una famiglia, che lavora, che combatte dalla mattina alla sera e ha questa grande passione per la musica. E fin da quando ero bambina, pensa un po', avevo 14 anni e ora ne ho 48 e mi sono rimessa in gioco. Quindi c'è una madre in Confusa di Felicità che racconta la nascita delle proprie figlie, no? Quindi le paure, i contrasti che ci sono tra la felicità e i sentimenti che crescono dentro di noi, no? Perché
1: certo,
2: quando si sta aspettando un figlio ci si pone
1: c'è
2: tanti
1: un frullato
2: dubbi.
1: Di emozioni, di dubbi, beh, quello sicuro, esatto, esattamente.
2: Ecco, e poi c'è l'Irene che è in Più Vera, che racconta della vita, no? Della vita di tutti i giorni, che purtroppo c'è la fragilità della donna, ma anche la forza di scegliere e di proseguire questa vita, che poi è un'avventura. Si fanno un po' di selezioni, no? Perché purtroppo ci ritroviamo
1: Comunque ci sta,
2: esatto,
1: nel corso della vita.

0: E lì ci facciamo un po' di risate, però ti devo dire la verità.
1: Beh, TikTok è una piattaforma divertente e quindi è giusto ogni tanto anche strappare un sorriso agli altri, e anche noi, insomma, cercare di prendere la vita anche con un pochino più di semplicità e di serenità. Irene, ti ringrazio Grazie. Molto di essere stata con noi, ti facciamo un caloroso in bocca al lupo per il tuo percorso artistico, ti auguriamo una buona estate, perché se entriamo proprio nel mese più caldo di quest'estate 2026 e ci ascoltiamo più vera. Grazie per essere stata on air.
0: Ciao a tutti, grazie.
2: Ho imparato presto a stare in piedi mentre tutti cercavano riparo in me. Le mani tese solo quando servivo.

A volte le canzoni più belle nascono nei momenti più inaspettati. Pensate che Neil Sedaka scrisse questa melodia durante un sonnellino pomeridiano a Banff, in Canada, svegliandosi con il ritmo già in testa. Pubblicato alla fine del 1974, questo brano segnò il suo clamoroso ritorno al primo posto negli Stati Uniti dopo oltre 12 anni, complice anche l'intuizione dell'amico Elton John, che credette fortemente nel suo rilancio. Prepariamoci a un tuffo dei favolosi anni 70, le gocce sui vetri non sono mai state così dolci. Ecco Neil Sedaka e la sua Louder in the Rain.

Il momento ora di Roberto Colanero, cantautore di 43 anni, diverse autoproduzioni, due volte alle selezioni di Sanremo, aperture degli spettacoli degli Oro, Eugenio Finardi, Francesca Lotta e Marco Ferradini. Arriva ad On Air con il singolo La Danza de Amor.

palcoscenico con una canzone che ha fatto la storia della musica. Vi ricordate quando da bambini tutto sembrava magico, meraviglioso, e poi crescendo ci hanno spiegato che dovevamo diventare logici, pratici e responsabili? Nel 1979 i Supertramp hanno trasformato questo dilemma sull'età adulta in uno dei pezzi pop rock più trascinanti e iconici della storia. Un giro di pianoforte Wurlitzer inconfondibile e un sax che vi farà cantare a squarciagola, estratto dal capolavoro Breakfast in America, i Supertramp con The Logical Song. When

E si conclude questa prima puntata della settimana di On Air. Vi ricordo TuneIn, Amazon Music, Audible per poterci riascoltare tutti i nostri podcast e le puntate più vecchie. Detto questo, appuntamento alla prossima. Ciao!

Benvenuti a Borghi e Sapori, una nuova puntata della nostra trasmissione con cui andiamo in giro per l'Italia e oggi andiamo in Sud Italia, in Puglia e precisamente qui

0: Eccoci qui, io sono in lietissima compagnia, ringrazio della disponibilità e saluto Barbara Perrone. Benvenuta Barbara.
1: Ciao, ciao a tutti, grazie Antonio.
0: Barbara Perrone, una travel blogger, poi lei ci spiegherà meglio di cosa si tratta questa professione, che è originaria di Galatina, siamo a Galatina nel Salento, in provincia di Lecce, e che ci illustrerà questa città per chi non la conosce, e in modo da capire quelle che sono le peculiarità e perché valga la pena di andare a visitarla. Barbara, il microfono è tutto tuo.
1: Allora, innanzitutto grazie Antonio per questo spazio nel raccontare poi in particolare la mia città. Tu dicevi appunto, io sono una travel blogger, mi occupo di viaggiare attorno al mondo, all'Italia, e raccontarla andando proprio a solleticare l'interesse, far vedere quello che di bello c'è, ma soprattutto oltre quello che è già noto. Insomma, anche gli strumenti social ci danno tanta possibilità di viaggiare, seppur virtualmente. E allora, perché venire a Galatina? Galatina è una meraviglia, un piccolo gioiello barocco all'interno. Qui già stai facendo vedere le immagini, diciamo, del fiore all'occhiello della città, che è la Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. È proprio nel cuore del centro storico della città ed ha un ciclo di affreschi di rara bellezza. Sì, appunto, gli esperti ovviamente lo collocano come il secondo ciclo di affreschi che va soltanto dopo quello della Basilica di Assisi, questo proprio per dare contezza della meraviglia. E quindi è un, come dicevamo prima, è una città che si colloca nell'ombelico del Salento, quindi siamo nel sud Italia, in quello che è oltre il Salento convenzionale, o meglio il Salento più noto. Spesso viene raccontato come il Salento il mare, e il Salento il mare, il sole e il vento, ma è un, come dire, un claim ormai noto che è molto riduttivo. C'è una bellezza, una ricchezza culturale, partendo proprio dall'aspetto squisitamente artistico, che va da quello alle tradizioni enogastronomiche, ma anche ovviamente culturali. Quindi ovviamente, se si pensa a Galatina, il primo, come dire, nella to-do list, se così la vogliamo chiamare, la Basilica è d'obbligo. Quello che io consiglio vivamente di visitarla, di scoprirla con una guida. Ci sono diverse guide autorizzate, abilitate e bravissime. Questo perché all'interno di quel ciclo di affreschi si nascondono delle chicche, delle curiosità. Quindi, al di là della, come dire, dell'interesse in maniera approfondita, le guide danno modo di conoscere, di scoprire i segreti che dal 400 ad oggi si racchiudono tra quegli affreschi. Quindi questo è il primo consiglio da non perdere. Passeggiando tra le vie del centro storico, c'è una bellezza nascosta, che è quella delle corti. Le corti, insomma, sono dei piccoli micromondi che in passato racchiudevano, comunque sia, coinvolgevano più famiglie. E ci sono veramente delle chicche, come dire, si vive un mondo ormai antico e perso, ma tante di esse sono in perfetto stato conservativo, quindi anche lì una cosa molto bella. L'altra cosa da non perdere è, a tratti un po', come dico, fare flaneur, no? Perdersi tra le vie di questo centro storico, sono le facciate dei palazzi nobiliari. Camminando e dando così con lo sguardo verso l'alto, si possono vedere questi balconi riccamente decorati, queste ringhiere, questi balconi panciuti, che vengono chiamati, insomma, a becco d'oca, proprio perché essendo convessi, davano la possibilità alle dame dell'Ottocento di potersi affacciare, inserendo, insomma, dando agio anche per via dei vestiti. Quindi i vestiti si inserivano un po' in questa forma del balcone. E quindi dicevo, la bellezza di camminare perdendosi un po' tra le strade valorizza proprio, dà la possibilità al viaggiatore di capire la bellezza storico, architettonica, culturale e anche ovviamente economica di quello che era Galatina in passato. Quindi una cosa bellissima da vivere secondo me nella sua massima espressione anche dal punto di vista del periodo, diciamo, dell'anno, in tarda primavera o in autunno. Questo perché si ha modo, ovviamente l'estate va da sé, ma vivendolo in questi periodi, chiamiamolo anche di bassa stagione, ma io amo definirli di miglior bassa stagione, si ha la possibilità di vivere appieno anche la luce stessa e non imbattersi, come dire, anche in quella presenza di altri viaggiatori, quindi sentirsi un po' cittadini speciali, viaggiatori e cittadini. Quindi questo è un po' il quadro di insieme. Ma
0: Barbara, io ti vedo che sei praticamente, so che sei una forza della natura, per cui abbiamo chiacchierato tante volte si vede, traspare dalle tue parole anche l'amore, no, nei confronti della tua città. Quindi i miei interventi sono più che altro per consentirti di respirare un po' prima di addentrarci magari nei meandri di questo centro storico, che tra l'altro, oltre ad essere molto bello e particolare, offre anche tanti spunti, compreso quello per cui tra poco ci dirai, prima di far partire qualche immagine. Però stavi concludendo il discorso, quindi
1: come dicevi, in questa mia voglia proprio di vedere i telespettatori venire a Galatina, poi in questo pathos narrativo magari mi sfuggono delle cose anche, diciamo, importanti, e una cosa molto importante è la tradizione dell'origine della Taranta. A Galatina, sulle orme anche di San Pietro e di San Paolo, è possibile vedere la chiesetta, la piccola cappella di San Paolo, quindi lì dove le donne, la storia insomma narra che le donne andavano dimenandosi in questa danza compulsa per chiedere la grazia a San Paolo e guarire dal morso della Taranta. Quindi questo dal punto di vista, lo dico brevemente, insomma, dal punto di vista storico culturale, ma la cosa molto importante anche legato a questo è il museo Pietro Civico Cavoti, che tra l'altro è ad accesso anche gratuito. Questa non guasta per un viaggiatore, secondo me. Tante cose, tante attività sono proprio gratuite. E la cosa, ecco, qui vediamo delle immagini di un viaggio stampo organizzato con molti comunicatori, proprio per far vedere quello che c'è all'interno. Qui vediamo di passaggio delle sculture di Martinez, che tra l'altro un artista d'inizio del Novecento che accoglie il visitatore che viene a Galatina, proprio perché chi arriverà in città troverà quella che viene detta la lampada senza luce, quindi una donna in fase, diciamo, su una dormez, comunque sia in fase rilassata, nel pieno della piazza principale. Quest'opera venne esposta alla Biennale di Venezia, per cui abbiamo un pezzo importante, come dire, di quello che era un'arte contemporanea a suo tempo. All'interno di questo museo mi preme dire che ci sono due cose che io trovo molto interessanti. Uno sono dei piccoli taccuini di viaggio, quindi che insomma il Cavoti stesso comunque sia utilizzava nei suoi viaggi, prendere appunti su questi taccuini e disegnare quello che vedeva. Quindi, come ho detto altre volte, sono un po' l'Instagram ante litteram, quindi non avendo la possibilità di fermare con un cellulare, con uno smartphone, si prendevano nota. Quindi questa è una cosa molto bella. E le altre sono proprio queste sculture di Martinez, che sono imponenti, maestose, e parlano davvero da sé. In questo bianco acceso sono qualcosa di straordinario. E aggiungo un'altra cosa che amo per la presenza in quel museo, ci sono diversi quadri, diverse opere che raccontano proprio il rito della pizzica, e questo come soggetto dal punto di vista artistico-culturale io lo trovo molto molto interessante, quindi dà la possibilità di avere un po' un quadro, un'idea della città sotto diversi punti di vista. Quindi ci sono poi, come dicevo, anche lì le referenti del museo che accompagnano in una guida anche lì gratuita, per cui si ha uno sguardo sulla città un po' più intimo, un po' da viaggiatori come dire speciali, perché insomma ancora è tutto da scoprire.
0: Bellissimo Barbara, questo quadro che ci hai disegnato, hai pennellato tantissime immagini che sono le varie sfaccettature che descrivono la città, e noi ovviamente sai che oltre al borgo, oltre al territorio, parliamo di sapori, e sull'insegna di Via Latina, che è una città d'arte come ci hai descritto, è anche indicata città del pasticciotto. Allora, esatto. Io non voglio toglierti il gusto di descriverci il pasticciotto, mentre parli faccio vedere qualche immagine, anche se ovviamente un conto è vederle e un conto è assaporarle. Raccontaci Barbara.
1: E allora cosa dire, il pasticciotto ormai questo dolce iconico, qui vediamo delle immagini anche qui dove a Scalone, quindi là il luogo dove tutto è nato, è stato coinvolto durante un viaggio stampa proprio per far scoprire i segreti di questo prodotto, ma appunto è nato nella fine del Settecento, e cos'altro non è se non una barchetta di pasta frolla ripiena di crema pasticcera e chiusa all'esterno. Ma ovviamente, come tutte le bontà, c'è la cosa bella è concedersi anche quella che io ho definito come una verticale del gusto, quindi sicuramente cominciare là dove tutto è nato e poi magari prendersi del tempo per passeggiare comunque sia a scoprire anche gli altri 30 artigiani pasticceri che creano questo prodotto nella città di Via Latina, perché ce ne sono tanti, ognuno ovviamente ha la sua cifra stilistica, la sua cifra, come dire, del gusto, ed è bello proprio fare questo piccolo percorso sia per gustare la texture, la crema, la fragranza, il punto di cottura, e chi più ne ha più ne metta. La cosa molto interessante è che ascoltare le storie di ogni pasticcere, perché ognuno poi ha i suoi piccoli segreti che condividerà anche nel modo di gustare il pasticciotto, se gustarlo intero, se gustarlo tagliando nel senso della lunghezza, della larghezza, e se semplicemente spezzarlo, ma soprattutto andando a fare un percorso semplicemente, come dire, di gusto, scegliendo il proprio preferito, perché poi all'interno di questi grandi maestri pasticceri ognuno trova, no, la sua emozionalità in questo bocca.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Terme Santa Lucia Tolentino.
2: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
3: Dalle acque, un aiuto al benessere.
1: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
3: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
4: Palazzo Claudi a Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino al 5 dicembre 2026, il sabato dalle 15.30 alle 19.30 e la domenica dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: qui a Radio Nuova Macerata in Blu. Questo è Dolce Far Niente e questa è Morena. Lo sapete, non mi devo annunciare oltremodo. Ma non siamo soli, quest'oggi in studio c'è con me una giovanissima artista nostrana, perché abita le nostre belle terre di mezzo, le Marche, ma lei viene da oltre la Manica, ragazzi, oltre la Manica, quindi avremo molte cose di cui parlare con Cheese Shop. Questo è il suo nome d'arte, ma vogliamo rivelare anche il tuo nome di battesimo. Miriana Taylor qui davanti a me, io ve la presento, giovanissima. Eccola qua, c'hai il microfono davanti, il microfono, non ti si vede qua, lo abbassiamo un pochino, sì, perché mi piacerebbe che chi ci segue da Facebook ti veda bene. Miriana Cheese Shop, ti chiamo Cheese, va bene?
1: Perfetto.
0: Perché mi piace di più, ti si addice di più, ti si addice di più, bel sorriso. 19 anni, una musicista, artista che è partita giovanissima, 16 anni, ha iniziato già a pubblicare e a produrre musica, perché diciamo che il progetto, mi dicevi e mi raccontavi che è nato nel 2023, la matematica non è un'opinione, quindi appena poco dopo l'adolescenza tu hai sentito questa urgenza di metterti a suonare. Io adesso ti do la parola e vorrei che tu ti raccontassi quello che ti viene da dire, che tu reputi che sia importante da sapere, così giusto per dare un'idea ai nostri ascoltatori. Poi ci ascoltiamo il brano che tu hai scelto come presentazione, come biglietto da visita, per iniziare a parlare di questo nuovo album che è uscito proprio qualche giorno fa.
1: Il
0: 5 di agosto. Siamo proprio coloro che ti tengono a battesimo in qualche modo. Raccontaci di te, dai, un po'.
1: Niente, allora io per iniziare sono metà irlandese, metà inglese, e vivo qua da 15 anni e ho iniziato il progetto, come dicevi, da appunto 3 anni fa, però io suono da sempre.
0: Cioè,
1: facevo flauto traverso e lezioni di pianoforte fino all'età di 11 anni, quindi penso dai 9 anni comunque suono e sono appassionata di musica, e grazie anche a mio padre che diciamo mi ha aperto un mondo. Stavamo sempre lì magari sul divano la domenica a ascoltare, guardare i video musicali.
0: Che bello!
1: Esatto, proprio tutti anni 80, queste cose qua.
0: Sì, noi genitori abbiamo anche questa responsabilità.
1: Esatto,
0: a volte
1: no, era bellissimo.
0: Tuo padre è un musicista oppure un semplice appassionato?
1: Sì, lui sempre è stato appassionato di musica, aveva un pub in Germania, quindi faceva l'host, diciamo, per molte band che venivano là, e quindi
0: poi in Germania c'è una buona tradizione, una buona cultura, no? Anche a livello di musica live.
1: Assolutamente. No, lui diciamo che faceva venire tante band, diciamo punk, blue metal, quindi per dare un po' quell'atmosfera.
0: E tu frequentavi il pub di tuo papà?
1: Sì, e io sono nata lì in Germania. Quindi sì, avevamo proprio l'appartamento sopra al bar, quindi stavo
0: Hai
1: sopra.
0: Hai ispirato fin da piccolina quest'aria di musica live, birra e musicisti un po' alticci.
1: Birra e sigarette, proprio quella. E quindi, no, vabbè, mio padre oltre a questo sì, è bassista e chitarrista, però lo fa più per... Per diletto.
0: È stato lui che ti ha insegnato lo strumento oppure
1: no,
0: hai preso lezioni?
1: No, in realtà no, cioè io all'inizio, come ti dicevo, appunto ho preso flauto traverso, quindi stavo all'età di 9 anni, quindi penso la quarta elementare o qualcosa del genere, e ho fatto lezioni per penso 7 anni. E durante questo periodo ho anche fatto parte della band del paese mio, col Murano. E poi niente, contemporaneamente facevo anche pianoforte, poi ho abbandonato, ho detto iniziamo a fare qualcosa di diverso, sono anche cresciuta, eccetera. E quindi io da sempre ho avuto questo ukulele in casa, perché i miei penso me l'avevano preso come chitarra un po' per gioco quando ero piccola, ecco.
0: Di Vedder, esatto, fatto delle belle cose.
1: Strumento completamente diverso, però comunque l'ho ripreso e ho detto, sai, dai, lo imparo, perché noi a casa avevamo anche molti ospiti giovanissimi che portavano gli strumenti, e uno di questi era proprio l'ukulele. Ho detto, ma ce l'ho anche io, quindi ho iniziato a suonare un po' di canzoni.
0: Ma questi ospiti che venivano a casa tua, li invitava tuo padre?
1: Sì, è un sito che si chiama Workaway, è tipo, loro possono venire a casa tua, fanno un po' di lavori fuori, però tu gli offri magari
0: il cibo, beh, questa è una formula interessante.
1: Sì, è molto bello, perché io da quando sono piccola comunque ho conosciuto molte persone da tutti i paesi del mondo, ecco.
0: Ma c'è una formazione veramente cosmopolita tu, nel senso che non sei la classica ragazzina che è nata qui, ragazzina, ormai non lo sei più, però diciamo la tua formazione, no? La tua adolescenza è già sviluppata in un contenitore molto ampio e variegato, quindi...
1: No, sono molto fortunata, devo dire, perché anche queste persone che venivano a casa mi hanno insegnato un sacco di cose del mondo, della vita, cioè proprio... Sì, è anche questo che mi ha aiutato nella formazione.
0: Certo, perché uno cresce proprio con un'apertura mentale e un'esposizione al confronto costante, esatto, con persone di qualsiasi genere. Io ci ascolterei questo tuo brano che dà il titolo all'album,
1: sì,
0: Ellipsis.
1: Sì.
0: E poi cominciamo un po' a raccontarci, tu ci racconterai come è nato questo album, ma anche tutti gli step dal punto di vista della produzione musicale che ti hanno portato a un vero e proprio album, che immagino faccia già parte di un percorso formativo, come una grande musicista che ha 30 anni di carriera alle spalle, però è proprio interessante esserci in queste prime fasi cui, no, un artista si sviluppa e quasi capisce la vera strada che deve intraprendere. Ci ascoltiamo Ellipsis.

0: si conclude così in maniera improvvisa e repentina questo brano, anche con questo rumore naturale dell'acqua, mi sembra.
1: Sì. Pioggia.
0: Pioggia, ecco, sì. C'è questo richiamo alla pioggia, quindi la venatura malinconica già si estrapola, no, dalla sonorità. Come sei arrivata a mettere insieme questo album che è uscito il 5 di agosto, lo ricordiamo, e si intitola Ellipsis, ma prima di questo lavoro hai già messo da parte un sacco di musica, tantissima, per essere partita 3 anni fa, sei inarrestabile.
1: Sì. Ma sì, ma perché io scrivo sempre, non ci sono giorni che non faccio musica, è proprio, fa parte della mia vita quotidiana. Cioè, io mi trovo sempre a avere almeno 2 canzoni messe da parte, perché lavoro magari su una canzone e poi quelle altre, perché ci sono sempre momenti che uno si incazza con la canzone e dice non voglio più lavorare su questo,
0: funziona.
1: Esatto, andiamo su un'altra, e quindi ce l'ho sempre lì, posso lavorare su più cose contemporaneamente.
0: Ma cos'è che a un certo punto magari scrivo testi, che ne so, poetici, no? Quindi la scrittura è solo del testo, devi lavorare solo sul testo.
1: Sì.
0: Mentre invece nella musica c'è il testo è quasi secondario, no? Che cos'è a un certo punto che si inceppa su una canzone che non funziona?
1: Wow. Tante cose possono non funzionare. Cioè, io penso che parto, non c'è una, cioè io non vado diretta, dico ok, devo scrivere prima il testo e poi la musica. Cioè, penso che parti da quello
0: Segui
1: che sento
0: flusso,
1: io.
0: Sì.
1: Esatto. Cioè, io penso per questo album sia partito tutto con il testo prima e poi con la musica, ma in altri casi anche al contrario.
0: Anche viceversa.
1: Esatto.
0: Quindi c'è stata un'urgenza prima di esprimere un'emozione che era a parole, no?
1: Sì, forse sì, ma io trovo anche tipo esprimermi è anche facile attraverso le note o comunque perché io magari mi metto lì, suono un po' di accordi sulla chitarra, ma poi vengono altri in mente,
0: certo,
1: cioè
0: certo.
1: Sovrappongo tutto. I layers sono la mia cosa preferita in assoluto quando si parla di produzione, proprio non smetto mai, aggiungo sempre più cose, quindi anche dovesse non esserci un testo, la musica parla, cioè, per me.
0: Naturalmente,
1: esatto.
0: Naturalmente.
1: È per quello che sempre, cioè quasi sempre appunto ho un instrumental alla fine, proprio senza testo, è proprio solo musica che parla, ecco, per racchiudere il tutto. Anche sull'EP, per esempio, l'ultima canzone è solo musica, perché diciamo che fa un riassunto di tutto il concetto dell'EP.
0: Comunque questa tua propensione proprio all'aspetto della sonorità si percepisce da ogni brano. Innanzitutto la tua caratteristica è, cioè, una sorta di lentezza nella musica, quindi una musica molto riflessiva che sembra veramente ascoltare qualcosa che viene dal profondo e che non vuole essere mascherata da nessun frastuono, quindi è tutto molto pulito, trasparente, semplice quasi a tratti. Questa apparente calma che esce dalle canzoni ti rispecchia come carattere, oppure è qualcosa che viene fuori di più magari nella musica, ma poi nella realtà ci sono una nevrotica che
1: no penso che sì, cioè, la calma che descrivi tu, sì, no, cioè l'hai notato,
0: ma beh, scusa,
1: no assolutamente penso che mi rispecchia molto. Io sono una persona che, come posso spiegare? Cioè, comunque la musica che riporta anche a momenti nostalgici oppure alla calma, appunto, sì.
0: Cioè, la usi più per andare in profondità che non per scaricare.
1: Sì, esatto. Cioè, c'è un ordine, c'è un pensiero dietro, bisogna ascoltare le canzoni con... ha tutto un ordine preciso,
0: sì.
1: È...
0: come ascoltatrice, io non sono una musicista, ma sono un'ascoltatrice da tantissimi anni. Allora, bisogna con te abbandonare le aspettative.
1: Sì.
0: Cioè, abbandonare le aspettative, nel senso che non ti devi aspettare delle canzoni, no?
1: No, quello sì.
0: Devi entrare nel tuo mood, sì. E lasciarti proprio fluttuare, sì, insieme, sì, a, sì, te.
1: Sì, sì, cioè per me appunto c'è un ordine, ma...
0: Accostati al microfono,
1: scusa,
0: sennò...
1: Per me dico c'è un ordine, ma comunque dopo c'è sempre qualcosa che sorprende, secondo me, che non rispetta l'ordine che uno si può aspettare,
0: ecco,
1: no?
0: Perché, sì, sì.
1: Cioè, comunque cerco di rompere anche con quello schema di oggi, si potrebbe anche dire, perché ogni canzone magari tu lo ascolti e dici ok, tra un po' succederà questo ed effettivamente
0: succede.
1: E invece per me, cioè io cerco proprio di allontanarmi da quello e fare qualcosa che magari fa fare uno... Ah, ok.
0: non è andata come
1: non me
0: pensavo.
1: Esatto. Quindi sì, quello.
0: Qual è il primo brano di quelli che tu reputi ufficiali, quindi che hai pubblicato? Proprio il primo che tu dici ok, the first, number one, la numero uno.
1: Qual è, diciamo, quello
0: il primo
1: migliore,
0: brano che hai compiuto e che hai pubblicato? Il primo ufficiale.
1: Oddio, allora il primo in assoluto si chiamava Cherry Lip Gloss. Ma una storia dietro a quella canzone, perché io sono partita proprio da zero. Avendo fatto, cioè, mi sono imparata diversi strumenti comunque. Penso quando sono arrivata al basso ho iniziato a scrivere le canzoni, proprio a registrarle. Però questa canzone è solo ukulele, mi sembra. Il brutto di questa canzone è proprio che è stata registrata in camera, senza microfono, quindi proprio dal computer. E c'era un feedback che non posso spiegarti, era orribile. Ci sono così tanti filtri sulla voce, sull'ukulele, su tutto, è tutto così brutto. Non mi piace, ovviamente non sto facendo buona pubblicità di questa canzone.
0: No, però è l'occhio critico dell'artista perfezionista.
1: No, purtroppo c'è sempre,
0: no?
1: C'è sempre.
0: Ho ascoltato un tuo brano e mi sono chiesta, questo glielo devo chiedere, perché... A un certo punto in una canzone si sente un cane che abbaia.
1: Ah sì, quello è fatto apposta invece. Perché penso, come hai notato su Ellipsis, la canzone,
0: sì,
1: prima,
0: sì, sì,
1: c'era il suono della pioggia, ma su molte canzoni io registro e poi mi accorgo magari c'è qualcosa in sottofondo che però tengo, perché dico c'è un'estetica anche al suo perché.
0: Sì, sì, nel senso dico ok, dico non credo che non se ne sia accorta.
1: Esatto.
0: Dico questo, magari l'ha inserito
1: oppure
0: fa gioco.
1: Questo stava sulle P, mi sembra, perché lo
0: sto
1: ascoltando anche io l'altro giorno. Ce l'avevo sulle cuffie, è una certa abbaia, è il mio cane Ziggy.
0: Sì, sì.
1: Lo saluto anche. Cioè, una certa inizia a abbaiare, cioè mi prendo anche un colpo perché dico c'è questo suono che sembra che sta proprio lì e non me lo ricordavo per
0: cioè
1: niente.
0: Sembrano, no, quelle registrazioni che uno fa in casa con le cose spartane.
1: Non me lo ricordavo per niente.
0: Ecco, come un po' anche le registrazioni che faccio io per i libri, li faccio in maniera molto spartana. Ogni tanto si sente il campanello che suona, il cane che abbaia, le cicale.
1: Esatto. No, ma perché poi camera mia non è neanche isolata.
0: Esatto,
1: e
0: esatto.
1: Ho un microfono abbastanza decente che riprende
0: capta
1: tutto,
0: tutto.
1: Riprende io ho tipo 1000 cartelli fatti da me, proprio anche perché io dipingo magari ogni tanto, ho fatto un milione di cartelli fuori dalla porta, ho scritto on air, non disturbare e nonostante questo c'è sempre mia sorella che passa, si mette a cantare, perché anche mia sorella è una cantante, magari sta di sotto, fa le prove,
0: è più grande
1: con mamma,
0: o piccola?
1: Più piccola di due anni, magari si mette a cantare e poi si sente sulla registrazione tipo devo ripartire.
0: Una famiglia di artisti, insomma. Sei cresciuta in una situazione che,
1: sì,
0: sicuramente ha alimentato la,
1: sì,
0: creatività, la fantasia, ma la predisposizione in generale a captare le cose del mondo che poi uno
1: esatto,
0: fa diventare musica, no?
1: No, oltre a babbo che è bassista e chitarrista, appunto mia sorella fa canto da sempre, fa teatro E mamma anche faceva teatro, faceva anche danza classica per un periodo, cantante.
0: Cioè, vi dovrei
1: lei.
0: Portare qua tutta la famiglia.
1: Facciamo l'hanno già fatto.
0: Facciamo una trasmissione di famiglia.
1: Di famiglia proprio.
0: Ti volevo dire, è anche incredibilmente straordinario che tu riesci a occuparti di tutto. Suoni tutti gli strumenti, sì. Fai la produzione, insomma,
1: è anche tanto
0: self-made woman. Sì. Chiamola così.
1: A me piace assolutamente fare tutto perché sento che nessuno mi può limitare in niente, però è anche molto impegnativo. Cioè, io sto costantemente anche sui social a fare pubblicità, a dire guarda, andate a ascoltare l'album. Cioè, è come parlare a un deserto. Purtroppo, perché
0: purtroppo, sì.
1: Cioè, nessuno ha più quella voglia di magari cliccare, andare a vedere oppure mettere mi piace, commentare, cose che aiutano molto l'algoritmo.
0: Certo.
1: Però vabbè, quello che è. Insomma,
0: non mollare.
1: Io continuo perché mi piace. È il mio sogno.
0: Ma voglio dire, come mi hai colpito subito, ricordo, perché non l'abbiamo ancora detto, che Cheese Shop ha partecipato al contest Un Parco per un Sogno, che si è svolto ad Appignano un paio di settimane fa, promosso dalla Fondazione Messi, e io ero in giuria, e quando lei è salita sul palco alle prime note già dico ok, lei è mia. E infatti lei è qui. Poi scopro anche che adora Lane Staley e dico ok, la sensazione era stata giusta. Quindi ecco, si può dire che veramente stai muovendo, no, i primi passi, seppur in maniera così già ben articolata, compiuta, di qualità. Sì. Avrai tutto il tempo di farti conoscere e ricevere il tuo riscatto, sono sicura di questo.
1: Speriamo.
0: Vorrei parlare, perché stiamo già andando avanti con il nostro tempo, delle tue influenze musicali, visto che le dichiari nella tua biografia, yes. Smashing Pumpkins, gli Alice in Chains, sì. Il mio cuore batte. E, tutto quello che è finito nella tua visione di musica e che in qualche modo uno riesce a riconoscere all'interno del sound.
1: Sì.
0: E perché, come mai queste band del grunge le hai assimilate più magari, che ne so, dei Led Zeppelin o degli altri?
1: No, beh, io come ti dicevo è da sempre che ascolto musica un po'... cioè anni 80, anni 90 comunque, quindi le influenze sono sempre quelle, però diciamo che io reputo i Smashing Pumpkins la mia band preferita in assoluto,
0: il tuo punto di riferimento,
1: assolutamente, ma da sempre. E diciamo che all'inizio era un po', non avevo un suono, ecco, quindi tendevo a clairo anche in alcuni periodi.

0: Mi ci ritrovo anche molto nella musica loro, nei testi, nel suono, cioè proprio
1: il mood,
0: niente che non mi piace di loro. E poi mettere al secondo posto band come Alice in Chains, appunto, Third Eye Blind, tutti sì, anni 90, quel suono un po', cioè mischiato insieme penso che trovi il suono mio,
1: sì.
0: Che però anche il suono mio non è proprio per forza Alice in Chains.
1: No, assolutamente.
0: È qualcosa di
1: si sente che arriva da quella matrice lì.
0: Esatto.
1: Si sente subito.
0: L'intento è quello.
1: Però non riusciresti a individuare quale band ti fa battere il cuore più di un'altra.
0: È sempre
1: la modalità.
0: Esatto, c'è sempre un'ispirazione diversa per
1: è l'aria di Seattle che suona in un certo modo e chi l'ha respirata e la ama, la riconosce con tre note, dico eccola. È lei.
0: Esatto. No, ma questo.
1: Prima di chiudere, perché abbiamo ancora 10 minuti di chiacchierata, vorrei che tu ci raccontassi questo album Ellipsis, i pezzi, l'idea, se c'è un'idea di base,
0: se
1: i pezzi sono collegati da qualche fil rouge, insomma.
0: Sì, allora io nella musica, cioè vorrei dire innanzitutto che nella musica mia c'è sempre un riferimento alla mia vita personale, quindi io quando mi ritrovo a scrivere scrivo proprio quello che sento in un determinato periodo.
1: Un'urgenza.
0: Esatto, e poi
1: c'è l'urgenza.
0: Mi piace molto anche come nei testi non è qualcosa di diretto, magari traduco quei sentimenti in qualcosa di strano,
1: certo,
0: in molte
1: metafore.
0: Canzoni, esatto, le metafore sempre. E quindi
1: Anche giusto, no? Perché
0: uno si può anche ritrovare in quel testo, riformularlo a modo suo.
1: Ma sai, poi è anche abbastanza difficile l'idea, no, di dichiararsi tanto apertamente nei testi, non è che tutti quanti riescono a farlo.
0: Esatto.
1: Cioè, tipo Lane era nudo, ti diceva io mi drogo, sono distrutto,
0: esatto.
1: Non lo fate perché così è un macello. Cioè,
0: esatto.
1: Lì c'è una sincerità, no, che lascia veramente devastati, però è comprensibile che molti non abbiano quella necessità né quella voglia di scoprirsi in quel modo.
0: Io penso che nei testi miei comunque uno ci si può, qualsiasi persona ci si può ritrovare.
1: Assolutamente.
0: E pensare, ah ok, si ricollega a questo, cioè quello che penso
1: io. Io ci vedo questo.
0: Proprio interpretazione liberissima.
1: Mm-hmm.
0: E quindi, l'album in sostanza è appunto un periodo particolare della mia vita, ecco. E una cosa che a me piace è che comunque la prima canzone è stata scritta all'inizio e l'ultima canzone alla fine.
1: Quindi dentro è veramente un percorso.
0: Ha seguito
1: un'ellisse.
0: Quel periodo. Esatto, esatto. Infatti la cover dell'album è anche molto particolare. Ce l'ho qua, guarda.
1: Facciamo vedere la copertina.
0: Faccio vedere io.
1: Sì, mettila qua davanti. Ah,
0: non
1: bellissimo.
0: So
1: allora, aspetta, eccolo. Bellissimo, immagino che l'hai fatto tu.
0: L'ho fatto io, sì, io perché ho fatto anche l'artistico.
1: Ecco, infatti volevo ricordarlo.
0: Faccio un po' di dipinti a caso ogni tanto. E sì, c'ha un significato molto interessante. E, ho preso dell'acrilico, l'ho messo in tre...
1: Nel centro.
0: Esatto, proprio in tre puntini, puntini di sospensione appunto, che sono quelli e rappresentano l'inizio, la fase intermedia appunto e la fine, e anche l'andamento delle spirali ha un significato, nel senso che il primo va verso il basso, quindi è un periodo stabile, senza pensieri, appunto libero. Nella seconda fase la spirale va verso l'alto.
1: Verso l'alto.
0: Quindi è un periodo, diciamo, intermedio, 50-50, cioè un po' tipo stabile ma anche un po' alterato, un po' di confusione.
1: Comunque c'è stato un ribaltamento della direzione.
0: Esatto. E poi nella terza fase
1: rivedere perché è interessante così spiegato, eh?
0: Esatto. E nella terza fase appunto va avanti. Come io sono andata avanti, appunto i colori anche sono hanno un significato, comunque due colori preferiti, due persone
1: un rosso, cioè le tinte sono sul rosso e l'arancione.

0: esatto, no? Quindi
1: viola e rosso, due colori preferiti, appunto, due persone unite in un...
0: Però c'è qualcosa veramente, no, di una sorta di percorso alchemico, cioè
1: sì.
0: Un inizio che era in un certo modo, poi l'evoluzione e la fase che non è risolutiva, ma comunque che segue a un cambiamento
1: sì.
0: Quindi un cammino che si dischiude davanti.
1: Infatti appunto l'album si chiama Ellipses, che vuol dire appunto punti di sospensione, e penso che anche ogni singola canzone sia appunto un punto di sospensione durante questo percorso appunto anche.
0: Tra l'altro i punti di sospensione, adesso che li chiariamo così efficacemente, sono un tipo di punteggiatura che ha preso molto piede negli ultimi anni con i messaggi sul telefono, no?
1: Sì.
0: Adesso tutti usano i puntini di sospensione,
1: sì,
0: anche troppi. Secondo te com'è successo che i tre puntini si siano imposti con questa forza in questi anni? Cosa possono rappresentare? Cosa ci dicono di quello che sta succedendo?
1: Secondo me è più tipo... possono essere interpretati in qualsiasi modo, ecco. Cioè, possono essere puntini di sospensione tipo... c'è qualcosa che continua, oppure un'incertezza, o cioè comunque è qualcosa di non chiaro, come posso
0: di
1: spiegarlo?
0: Non specificatamente racchiuso tra due punti definitivi,
1: esatto,
0: no? C'è uno spazio per il dubbio, per il tentennamento,
1: sempre il dubbio. Cioè comunque anche, per esempio, non si può usare un altro tipo di punteggiatura, per esempio il punto esclamativo è quello e basta. I punti di sospensione invece possono raccontare molte cose.
0: Sono più sfumati, sì,
1: esatto.
0: Sì. Poi soprattutto quando li si usa nel... È come voler... dico la mia, dopo tu mi smentirai. Mentre scrivo e metto questi puntini di sospensione, è come se volessi comunicare a chi legge che in questo momento io sto pensando a cosa devo dire dopo.
1: Esatto, anche...
0: per dire ok, io non sono così, non so già così in maniera definitiva cosa voglio dire.
1: Sì, sì, sì.
0: E quindi mi sto prendendo il mio tempo per pensarci.
1: Sì. È più anche quello, sì, un po'.
0: Cioè, perlomeno io la vivo così quando
1: no,
0: esagero,
1: appunto,
0: no?
1: Ma infatti, come dicevo prima, è proprio libera interpretazione,
0: E abbiamo ancora 3-4 minuti per giungere alla fine della nostra prima parte. Cosa vogliamo dire in questi 3-4 minuti dai pezzi che ci rimangono da esaminare? Poi magari continuiamo nella seconda.
1: Sì, allora, abbiamo sentito Ellipses che...
0: Adesso ci ascoltiamo per chiudere, naturalmente. Abbiamo ancora qualche minuto. Possiamo parlare di qualche altro pezzo, se vuoi.
1: Sì, allora, io volevo parlare anche di Balloon Song,
0: sì,
1: perché...
0: è anche il singolo, no?
1: Esatto.
0: C'è un video che abbiamo pubblicato stamattina sulla mia pagina,
1: perfetto.
0: Quindi andate.
1: No, esatto, questa canzone è la quarta canzone sull'album, mi sembra. E sì, prima dell'uscita appunto dell'album vero e proprio ho voluto pubblicare qualche canzone per fare un po' di pubblicità anche sui social. Quindi su Instagram avevo iniziato a fare molti video su questa canzone, sempre quel pezzo appunto. E poi ho deciso, pubblichiamo una canzone vera e propria, così che hanno già un'anteprima. Quindi ho scelto Balloon Song, che è molto riflessivo, cioè ha un significato molto interessante, molto personale, e il video lo rispecchia, che appunto potete andare a vedere. L'ho pubblicato penso una settimana
0: sì,
1: fa.
0: Sì, una settimana fa.
1: esatto. E, sì, no, il video mi piace particolarmente. Vorrei specificare che anche questi li faccio da sola.
0: Ecco, infatti ti volevo fare delle domande, ma il tempo vedi quanto è poco.
1: No, infatti è una cosa che oltre all'arte, oltre alla musica, mi piace anche fare, perché penso che alcune canzoni abbiano bisogno di quella spiegazione in più. Oltre magari alla cover, cioè l'immagine dell'album, serve qualcosa di visivo che racconti appieno la storia.
0: Sai cosa mi piace molto dei tuoi video? A parte le ambientazioni che sono sempre semplici ma molto artistiche, c'è questa intenzionalità di creare un estetismo tra come tu ti vesti e il contesto, e anche poi le situazioni che crei nei video. Si vede proprio che c'è uno studio della composizione dell'immagine.
1: In realtà non c'è per niente,
0: però evidentemente ti appartiene come cosa, nel senso che sembra studiata e quindi è automatica, il che è ancora meglio.
1: Wow, ok. No, io perché quando faccio video è più sul, cioè, subito cosa mi fa provare questa canzone, cosa vedo. Quindi...
0: Però c'è un... cioè, non è che tu ti metti lì e la prima cosa che c'hai dietro va bene. Forse tu non lo fai in maniera meccanica, ti viene spontaneo essere esteta. Quando concepisci una cosa.
1: Io con questa canzone ho visto appunto, cioè, più che altro perché io comunque abito in campagna, ho molti alberi vicino casa, ho detto ma lo metto qua, cioè per me non è niente di così tanto studiato appunto,
0: però poi il risultato finale, i colori della pellicola, il filtro che ci metti, la maglietta che porti.
1: Sì, no, allora mia madre me l'ha fatto notare questa cosa.
0: Capito, detto, è quello, tu non, magari non te ne rendi conto.
1: No, non me ne sono resa conto per niente, perché mi ha detto che il video è molto lineare, cioè proprio la maglia a strisce, i calzini a strisce, poi c'è l'effetto che stranamente non l'avevo appunto notato, che era molto a strisce, cioè,
0: esatto,
1: cioè,
0: sì.
1: Io questa cosa non l'ho fatta apposta,
0: però vedi, perché sei un artista in tutto quello che fai, automaticamente ti viene automatico. Voglio farvi ascoltare assolutamente un altro brano della nostra Cheese Shop. Ci ascoltiamo appunto Balloon Song, di cui abbiamo parlato con lei, tratto da questo album uscito qualche giorno fa, Ellipsis.

0: fantastica. Che altro vogliamo dire?
1: Bellissima, tutto. Adesso ho detto che non sarà più qui per il momento.
0: Nazareno è già addolorato, vedi, ti ha riconosciuta e ha già il cuore spezzato.
1: Io pensavo che venisse sempre qui, invece no.
0: Invece no, l'abbiamo proprio presa giusto in tempo.
2: Davvero,
0: prima che partisse, cioè, io mi sono calibrata, dico guarda, lei parte, io la devo portare assolutamente in radio prima che se ne va a costo di disdire altri appuntamenti.
2: Ci siamo riusciti.
1: Io non ho tutto continuato, vengo qui e dico tu sei sempre qui, vero?
0: No. Appena conosciuta la perdi subito, vedi?
1: Vedi che roba. Mannaggia Giaggia.
0: Stiamo parlando di Cheese Shop, l'abbiamo conosciuta nella nostra prima parte, abbiamo parlato lungamente con lei, ci ha raccontato di questo nuovo album che è uscito giusto qualche giorno fa, Ellipsis. Abbiamo ancora un quarto d'ora per presentare la nostra Cheese a quelli che magari nella replica poi seguiranno solo questa parte. Ribenvenuta, cara Cheese.
2: Grazie.
1: Bene.
0: Stavamo parlando nella nostra pausa del fatto che tra poco tornerai,
2: esatto,
0: in Irlanda,
2: sì,
0: la tua terra natia in qualche modo,
2: si
0: no?
2: Può dire, sì.
1: È bellissimo, è vero? È bellissimo?
2: Sì, no, l'Irlanda è un tesoro proprio in alcune parti anche nascosto, come le Marche, proprio io pensavo sempre che le Marche era
0: l'Irlanda,
2: tesoro. Sì,
0: l'Irlanda,
2: esatto,
0: del nord.
1: Quante tante ci sono? Quante tante persone ci sono?
2: Quante persone ci sono?
1: Lo sai?
2: Non ne ho idea, guarda. Dove vado io a Cork è... penso 40.000 qualcosa.
0: Vabbè,
2: di
0: poi... serata, tipo, mascherata,
2: sì,
0: allora più o meno.
2: Sì, più o meno sì.
1: Dopo quello tutto ci riusci un'altra volta, quando arrivi.
0: Magari manteniamo il contatto, ogni tanto ti chiamiamo.
2: Assolutamente.
0: Cosa
2: puoi tornare?
0: Facendo?
2: Ok.
1: Bellissimo.
0: Io ti volevo chiedere, l'Irlanda ha una tradizione musicale molto particolare, no?
2: Sì.
0: Fatta anche di un sound irlandese,
2: sì,
0: di
2: sì,
0: certe tonalità nordiche, anche dal punto di vista, no, delle tradizioni.
2: Sì, sì.
0: Tu non senti una rispondenza anche a livello artistico particolare con l'Irlanda?
2: Ah, per quello che faccio io
0: no, forse no.
2: Cioè, non, perché comunque la musica irlandese vera e propria, quella celtica tradizionale,
1: non è quella nostra.
2: Tanti comunque ci si avvicinano, per carità, però per quello che faccio io non proprio, anche se l'EP che ho pubblicato penso 5 mesi fa più o meno era molto ispirato all'Irlanda.
0: Però magari adesso che ti ritrasferisci lì,
2: forse ci sarà qualche contatto, esatto.
0: Qualcosa nelle,
2: esatto,
0: prossime produzioni sarà cambiato.
2: No, nell'EP penso che l'unica cosa diciamo risalente all'Irlanda è appunto l'EP, e la prima canzone ho chiesto a mio padre di parlare l'irlandese celtico, quindi l'irlandese vecchio. Bellissima lingua, che tra l'altro là in pochi adesso parlano, e vorrei rimpararla,
0: riscoprirla,
2: perché è molto importante anche tenere le tradizioni.
0: Sì, assolutamente.
2: Quindi lui ha raccontato questa storia dell'EP, perché appunto l'EP in breve parla di questa.
0: C'è una canzone infatti che si sente una voce maschile,
2: esatto,
0: è mio padre,
2: la prima canzone in assoluto, sì. E, io ho scritto una breve storia, perché appunto l'EP in breve parla di questa dea del sogno, del sonno, appunto, che si innamora di questo eroe umano, e lei è intoccabile, quindi nessun umano appunto può
0: avvicinarsi a lei
2: appunto, e lei durante un'ora del giorno appunto si trasforma in questo cigno, e il compito di questo eroe è di identificarla tra tipo 50 cigni, e se riesce, se sarebbe riuscito a identificarla, si potevano sposare.
0: Ah, una bellissima storia.
2: Sì, sì, ma tutte le storie celtiche, irlandesi sono così, spesso finiscono male, nel senso che qualcuno muore, sicuramente qualcuno muore.
1: Finiscono male,
2: esatto. però su questa storia c'è una, c'è il lieto fine, appunto, si sposano e c'è.
1: Ma come che finiscono male?
2: Non lo so, come molte fiabe
0: come
2: anche
0: vita, no?
2: Esatto, no,
0: perché
2: finiscono...
0: hanno forse il compito di prepararci alla realtà,
2: molto probabilmente
0: modo.
2: Sì, e poi c'è sempre quella spiegazione che si ricollega alla vita reale, sì, però loro si sposano e c'è quest'unione tra sogno e vita reale, che penso sia anche una bella descrizione della mia musica,
0: assolutamente,
2: e delle EP in particolare.
0: Cara Cheese, dal momento che tra poco io devo dedicarmi alla nostra Denise Cannas,
2: yes,
0: vogliamo dire un'ultima, ultime cose riguardo all'album Ellipses e poi facciamo ascoltare l'ultimo pezzo a Gioja?
2: Sì.
0: A Gioja.
1: meno male che almeno la sento io.
2: Esatto, sei arrivato giusto in tempo.
1: Appunto. Se no,
0: raccontaci di questo brano che ascolteremo per salutarci.
2: Allora, come avete sentito, A Gioja è un titolo molto particolare e, come dicevo prima, parla, cioè quest'album in generale parla appunto di un periodo della mia vita, una persona in particolare, e questa persona diceva spesso questa parola.
0: Questa parola era
2: appunto
0: inventata?
2: No, è allora, la parola allora è tradotta un po'.
1: Allora.
2: Esatto.
1: Un po' di lingua.
2: Nessuna lingua, era così un suono. Un dialetto.
0: Una parola che lei ha inventato.
2: Sì, non so. Sì, sì, era una lingua tutta sua in sostanza.
0: Bello,
2: sì,
0: un po' la lingua che ho sviluppato io per parlare con i gatti, no?
1: Quello sì che fa il semplice.
0: Esatto. Dice, vabbè.
1: Con quelli si canta bene, si vede bene.
2: No, però ho deciso di parlare di questa parola perché ho detto qualcosa che caratterizza appunto tutto l'album.
0: È bella l'idea, no? Che la creatività ci porti anche a sviluppare un linguaggio soggettivo.
2: Assolutamente.
0: Per assonanza. Poi
2: è stato un vero compito scriverlo, perché comunque è una parola che non esiste, quindi cioè come si scrive a Gioja, cioè. Però sì, penso che quello che mi sono inventata alla fine sia più o meno giusto, dai.
0: Dai, io direi che questa suggestione ci dà un po' l'idea del territorio dove tu ti muovi anche con la tua musica,
2: sì,
0: quindi
2: sì,
0: essere completamente remissivi alla direzione dove la nostra Cheese Shop ci vuole portare con la sua musica, lasciarsi trasportare dalla sua intensa lentezza, è questo, è intensa ma tranquilla, ma malinconica, ma piena di sottintesi e di, come dire, suggestioni che ci appartengono. Io ti ringrazio, cara Cheese, tu rimani qui con noi, ci salutiamo alla fine perché rimane in studio, adesso ci ascoltiamo A Gioja e poi avremo Denise.
1: Una cosa, Morella, picca piccola, devo dire, senti, che i tuoi di là dove vai con gli ci sono noi qua o quelli là i più belli ci sono,
0: preferisce gli italiani o gli irlandesi?
1: Esatto,
0: ecco,
2: oddio.
0: È una domanda che ci prende troppo,
2: no, italiani a dico l'Italia, preferisco l'Italia per il cibo, per le persone anche che sono spettacolari, sono unici, ecco.
1: Comunque salutaci tutti quanti che con loro questi.
2: Tutti gli italiani.
0: Che tipi di, che personalità sono?
2: Per la loro personalità, appunto. Persona molto.
1: Il Nazareno vi saluta anche a voi.
2: Salutiamo tutta l'Irlanda.
0: Fanno sbarcare in Irlanda.
1: In Irlanda a tutti voi, sembra.
0: Ti mandiamo in Irlanda, Nazareno.
1: Presto verrò da voi.
0: Con la cornamusa.
2: Aspettatevi, Nazareno. Arriva.
0: Portala con te. Adesso ci ascoltiamo A Gioja.
2: Andiamo.
1: Eccola qua. Bellissima.
0: La nostra Cheese Shop.

0: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online. Inizia qui.unimc.it.
1: Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
4: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
3: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
4: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
5: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice, qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura, affidala alla Fenice.
6: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
7: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno TV.

0: arriva al nostro appuntamento con la nostra Elisa e poi ecco anche Maurizio, il nostro Maurizio che è pronto, vero Maurizio?
1: Buongiorno Nazareno, buongiorno Elisa.
2: Buongiorno Maurizio, buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Perfetto, allora Maurizio, diamo a te il primo?
1: Ma no, a Elisa, Elisa che è lei che ci introduce negli argomenti.
0: Ecco, allora Elisa, vai.
2: Ma io passerei direttamente la parola a Maurizio perché sa tante cose belle, quindi secondo me Maurizio tu sei ricco di sorprese, quindi vai.
1: Beh, iniziamo con una notizia dal Palazzo Comunale. Si è dimesso finalmente da parte della coalizione centrodestra a cui appartiene, si è presentato nella lista di Forza Italia l'architetto Silvano Iommi, da presidente della commissione urbanistica, una persona giusta, al posto giusto, e quindi è saltato. perché quel posto dovrebbe appartenere, secondo le geometrie variabili della politica comunale, a Simone Livi, che è uomo di Fratelli d'Italia ed è stato anche sindaco di Sant'Angelo in Pontano e se ricordo bene, anzi ricordo bene, assessore provinciale al tempo della giunta breve di Franco Capponi.
0: Ecco, quindi...
1: Però non è detto che sarà lui il presidente, bisogna vedere dalle elezioni, dal voto della commissione chi emergerà. Si parla anche di Carbonari, che è subentrato di recente in consiglio comunale al posto dell'attuale assessora Deborah Pantana. Vedremo, anche questo è un punto interrogativo, un giallo in questo grande labirinto di gialli che sembra affollare il palazzo all'indomani della elezione al ballottaggio di Sandro Parcaroli come sindaco bis.
0: Insomma, ancora non si è tutto i primi per andare a vedere tutto quanto pronto.
1: Sì, beh, tutto è tutto incerto perché si gioca molto sulle nomine e naturalmente sui punti di potere dell'una e l'altra coalizione, che anche all'interno della coalizione tengono e mantengono, perché la coalizione centrodestra ha avuto una grande vittoria e adesso dopo una grande vittoria ci sono i grandi problemi perché bisogna accontentare tutti.
0: Quello è importante, sì, infatti è verissimo.
1: Sì, già, la politica, sì, è così.
0: Stanno pian piano già a mettere su un bel tante cose in questi 5 anni?
1: Beh, speriamo, perché caro Nazareno, sono state messe su, come dici te, giustamente, tante belle cose, a cominciare ogni volta che ci passo e ringrazio Parcaroli, la giunta passata, il sottovia di via Roma, che finalmente ha stappato, perdonatemi questa frase un po' gergale, ha stappato l'uscita a sud di Macerata, che era veramente una croce per la viabilità, ma anche per la stessa per lo stesso capoluogo, per la stessa dignità del capoluogo, che veniva bloccato da questo passaggio a livello ferroviario sin dai tempi di Benito Mussolini. Quindi grande lode a Parcaroli, che ha fatto un'opera necessaria, indispensabile, e tutti gli altri sindaci che l'hanno preceduto, quindi lo hanno saputo fare, una cosa che doveva essere fatta sin dal primo momento. Certo, ci sono voluti i soldi dell'Europa, ma finalmente sono stati usati a buon profitto. E devo dire anche bravo a mio cugino Nafes Saker, Giordano, ha sposato una mia cugina carissima, purtroppo deceduta, un grande dolore, è stata dirigente dell'AST, e una Patrassi, che so, i miei cugini sono tutti Patrassi, essendo mia madre l'unica tra 8 figli, l'unica donna di Umberto Patrassi, e ma scena tese. E comunque bravissimo Nafes, grande ingegnere, che ha saputo fare un'opera veramente meritoria, ha parlato proprio di opera d'arte, di capolavoro, Falcaroli quando ha inaugurato poco prima delle elezioni l'opera stessa insieme a Francesco Acquaroli.
0: E questo è...
1: sì, Francesco Acquaroli, che è sempre di più all'ombra del grande commissario alla ricostruzione, Guido Castelli, che secondo me è il vero deus machina di tutti i successi poi del centrodestra, perché fa veramente un lavoro eccezionale e meritorio per la ricostruzione post sisma della provincia Macerata, ma anche di tutta, diciamo, di tutto il cratere sismico. Bravo Castelli, non c'è niente da dire. Ricordiamo anche il recupero incredibile, perché da quando io sono qui nelle Marche era sempre in rovina Castello Ripidino. Adesso ci sono visite guidate la sera, una cosa suggestiva molto molto bella. Ringrazio poi la sindaca Rosa Piermattei, che ha aderito al mio invito tramite il giornale Il Settemperano, ho scritto sul Settemperano dell'amico Mauro Crespini, in quanto era stato dimenticato nella folla di autorità della popolazione intervenuta qualche settimana fa all'inaugurazione del Castello di Pitino nel comune di San Severino. Era stato dimenticato l'ultimo cavaliere errante, anzi non era errante ma stabile, di Pitino, l'amico Pacifico Fatto Bene, novantenne, compagno di seminario, poi lui aveva lasciato gli studi, del cardinale Menichelli, Edoardo Menichelli, storico e amante del posto, era poi proprietario, credo proprietario del pub che ha fatto sopravvivere Pitino fino all'ultimo. Pacifico certamente ormai a 90 anni ha dovuto lasciare, perché abitava da solo, ogni tanto il nipote lo andava a trovare, ma insomma abitare da solo in cima a una montagna in un castello disabitato non è la cosa più insomma pacifica per Pacifico. E ricordiamo anche che Pacifico era il cugino di primo grado di un uomo che si chiama Renato Cacchini, alias Renato Zero. Cioè aveva la foto di Renato insieme alla sua madre, la madre di Pacifico, proprio in cima alle scale che mettevano nel suo alloggio, e mi diceva che appunto Renato fino a un certo punto era stato tentato l'idea di recuperare lui stesso con i suoi soldi il castello, poi aveva avuto altre idee naturalmente. E quindi Rosa Piermattei è molto sensibile, io avevo tentato anche di parlarne con il capo ufficio stampa, ma diciamo, gli abitanti di Pitino sono un po' sotto, non è che il castello può dirsi parte importante dal punto di vista della popolazione, e allora diceva bene, io detto, però Pacifico è stato un personaggio importante dal punto di vista della storia del luogo, ricordiamo ha scritto diversi libri proprio sulla resistenza, anche una controstoria, anche su Enrico Mattei, perché Enrico Mattei era di casa da quelle parti, no? Il Gallian Vecchio, e lui aveva fatto le fotografie di tutti i luoghi dove il grande fondatore dell'ENI era sfuggito, a cominciare dalla casa di Dario Mattiacci alle milizie fasciste. Beh, era un personaggio da ricordare, anche se attualmente sta in una casa di riposo, e ha fatto bene Rosa Piermattei ad andare a ritornare a Castello di Pitino insieme a Pacifico e a fare delle foto e a fare un comunicato stampa che è girato in tutti i giornali. Brava Rosa Piermattei, bravo Castelli, e finalmente il Castello di Pitino, che è un posto meraviglioso. C'è una frase, uno slogan però che non rende l'idea: Piti brutto lo si vede dappertutto, adesso Piti bello lo si vede dappertutto.
0: Ecco, vedi, quindi molti andranno a vedere.
1: Sì, quindi ho voluto raccontare questa storia perché ne sono stato protagonista in quanto amico di Pacifico, gli feci anche un'intervista televisiva, e ho voluto, lui intervenne alla presentazione del mio libro, finalmente a San Severino, un libro su San Severino, sul grande frate fa Stanislao Santa Chiara, che voi conoscete tutti, finalmente è stato storicizzato tra maghi, erbe, decotti e fantasmi, finalmente un libro su San Severino, a San Severino, perché fra Stanislao Santa Chiara è stato il rettore per tantissimi anni della Santa Casa di Loreto, che ha aperto veramente la Santa Casa di Loreto anche all'internazionalismo, in quanto lui conosceva molte lingue, essendo nato a Santa Fe, pur essendo settembrano d'origine, nel senso che i familiari tutti di San Severino, quindi ha amato molto questo posto e andava ricordato. E in questo libro, che io poi vi presento il 9 domenica nel chiostro dei Santi Francesco e Antonio a Pollenza, grazie ad Antonella Ventura, Arte per le Marche, andava ricordato anche a San Severino, cioè, e quindi per adesso non è ricordato, però speriamo che in futuro, grazie anche all'Università per la Terza Età della signora Vissani, sorella del grande sindaco Adriano Vissani, questo sarà possibile.
0: Vita ci vuole, vero?
1: Come, scusami?
0: Ci vuole vita, dico.
1: Certo. E quindi voglio dire che le città diano spazio ai propri personaggi, ai propri protagonisti. E San Severino deve onorare Santa Chiara, fra Stanislao e Santa Chiara. Non c'è dubbio. Ricordiamo che il Papa Francesco, quando venne a Loreto, io c'ero, il 25 marzo 2019, chiese proprio ai frati di essere più accoglienti nell'apertura, cioè di non essere proprio così pragmatici, così puntuali nella chiusura delle porte alle 19, aprire e tenere più aperte le porte, appunto, della Santa Casa, più accogliente. E da lì nacque poi l'idea di uno dei nipoti di Fra Stanislao di chiamarmi, di dirmi: ha fatto bene il Papa, e nel nome di Fra Stanislao, di questo grande settemperano, di esortare i frati a essere più accoglienti nei confronti dei pellegrini. Perché, dico, perché Fra Stanislao? Perché Fra Stanislao è stata una persona importantissima, e in quanto ha lanciato, era anche un giornalista, il Messaggio alla Santa Casa, un giornale, un settimanale molto ben fatto, e qui ero abbonato, trovato, e poi, dice, e poi mi raccontò appunto la visita segreta di Baldovino e di Fabiola il 30 gennaio 1990, e bussarono la notte all'alba alla Santa Casa per pregare la Madonna Nera, in quanto Baldovino si era dimesso, si aveva abdicato da re per non firmare la legge sull'aborto, per una questione personale, in quanto lui, come sapete, non ebbe mai eredi. E questa è stata una cosa molto bella che San Severino dovrebbe ricordare, e non lo ricorda, e fa male.
0: Ecco, come vedi, ci sta dicendo molte cose, vedo Elisa che sta, ci sta dicendo molte cose.
1: Questa mia sì, dichiarazione, però a un certo punto bisogna che, come ha fatto bene a ricordare Pacifico, fatto bene a tutti, sembra una cacofonia, Pacifico fatto bene, ultimo cavaliere, l'ultimo residente, tu puoi pensare, un uomo di 90 anni da solo in cima alla montagna a Pichino, pervicacemente da solo, voluto vivere fino alla fine, continua a vivere fortunatamente. Così ha fatto bene a ricordarlo Rosa Firmatè, e così farà bene a ricordare anche Fra Stanislao Santa Chiara, ancora meglio, perché è stato un santo frate.
0: Ecco, belle cose.
1: Grazie.
2: Volevo dire a Maurizio, no? Prima ho detto anche Treia, che ha ricordato i suoi personaggi, no? E, diciamo, le figure importanti sono Don Giuseppe Branchesi e Giovanni Soldini. Li ricordiamo alla manifestazione che si chiama La Notte Fuori Misura. L'altro giorno mi ha mandato il comunicato stampa bellissimo che abbiamo pubblicato sul mio giornale online, L'Angolo della Notizia. Quindi Nazareno glielo fatta ad aprirlo finalmente.
0: Ecco, lo vedi? questa è una bella cosa.
1: Ricordato due persone, due santi, anche se uno laico, Giovanni Sordini è stato anche vice sindaco di Treia, è stato ispettore scolastico, poi stroncato 10 anni fa da un infarto incredibile, improvviso, mentre lui si dava tanto da fare, una persona di un cuore enorme, una persona buonissima, ai suoi operate in silenzio, forse non avrete grandi riconoscimenti, ma sarà il riconoscimento interiore quello che vi premierà, una persona veramente di grandissimo cuore, cioè la vedova Maria Pia Branchesi, la sorella, aveva 21 anni di differenza, di Don Peppe, di Don Giuseppe, che è stato ricordato, perché Don Giuseppe pure è una figura importante, l'ha ricordato anche l'attuale suo successore, lo splendido Don Gino Tartabini, che è anche parroco a Chiesa Nuova di Treia, bravissimo chiaramente, un convertito, perché fino a 25, 26, 27, 28 anni era un laico, poi convertito sulla strada di Medjugorje, quindi un grande sacerdote, un giovane grande sacerdote, e quindi bravo Don Gino nel seminato di Don Giuseppe, e proprio quest'anno, le ultime due settimane di settembre, gli ultimi due weekend, 5 giorni, ci sarà la 50 edizione, pensate un po', della Sagra della Polenta, che veramente non è una polentata, per dirla così, sempre in maniera gergale, come voleva Don Peppe. Lui non voleva le polentate, la polenta doveva essere come un cibo mistico, una comunione che unisse tutti quanti il più possibile, e ne univa tantissimi, perché migliaia di persone si sono sempre affollate lì lungo, davanti alla chiesa di Santa Maria in Selva, per la polenta, che serviva proprio come unione tra le persone. Ecco, quel senso, quello spirito deve rimanere, penso che rimarrà, perché non era solo polenta, e Don Giuseppe si arrabbiava tantissimo quando si buttava troppo sul mangereccio. No, deve essere un'unione tra le persone, riusciva lui ad unire anche persone che litigavano a morte da anni, era una persona di un grandissimo cuore, e questo bisogna ricordarlo, e l'hanno ricordato lì sulla piazza di Treia con un personaggio enorme, Simona Azzori. Simona Azzori è una giovane, cinquantenne, credo, quarantenne, cinquantenne, famosa in tutta Italia, ballerina, non ha le braccia, nata senza braccia, però c'ha queste due gambe meravigliose che fanno anche la braccia, e ha commosso la piazza, che era una piazza strapiena, mai vista la piazza di Treia, strapiena. Io ero in prima fila, grazie appunto agli amici che mi vogliono bene di Santa Maria in Selva, e anche di Treia, dell'amico Franco Capponi, tutti gli altri, Buschittari, Davide Buschittari, gente che è alla guida del comune da decine d'anni. Franco è stato anche, abbiamo ricordato prima, presidente della provincia, molto bravo, un manager, un sindaco manager, che costruimmo da tantissimo tempo, che ha fatto di questa città un gioiello, dobbiamo dirlo, ed è stato lì ad applaudire questi ragazzi, perché il festival Giovanni Sordini, Gli Smisurati, è il teatro inclusivo, il teatro degli ultimi, il teatro dei disabili, che però sono diversamente abili, di tutta Italia. Ha vinto infatti una compagnia meravigliosa di Trani, Puglia, che poi è un modello per l'Italia, per questi attori disabili, ma in realtà meravigliosi. Ho avuto modo di ammirarli, questi della compagnia di Trani, proprio al Ferogna di San Severino, riprendiamo San Severino, ed è stato l'apoteosi l'altro giovedì, per cui ho rinunciato anche a presiedere il convegno sul dittico di Rambona, importantissimo, di Santa a Pollenza, e proprio perché era uno spettacolo, una cerimonia questa di Treia imperdibile. C'era anche il consigliere regionale Marinelli, altri personaggi della zona, sindaci, tra cui quello di Pollenza, Romoli, insomma, che intorno a Simona Azzori, che ha commosso, che ha raccontato la sua storia. Dice: io, i miei genitori sapevano che sarei nato senza braccia, però mi hanno voluto accogliere ugualmente. E voi pensate, una ragazza che senza braccia, che è diventata pittrice perché dipinge con i piedi, che sono diventati come delle mani, una cosa incredibile, ed è addirittura una ballerina. Alla Treia, lì sul palco, ha dipinto un quadro con i piedi e l'ha regalato al sindaco Capone. Il sindaco ha detto: questo quadro lo terremo in un posto speciale lì nel nostro palazzo comunale. Una cosa meravigliosa. E poi tutti questi queste compagnie che sono arrivate da tutta Italia per ricevere il premio, ognuno il proprio premio. La cerimonia, la presentazione da parte dell'amico Matteo Pasquali, bravissimo, di un'altra sua collega che ne è molto brava, e per tutti è una passerella meravigliosa, commovente, con al centro Simone Azzori. Era una cosa da non perdere, infatti non se la sono persa, c'era anche Don Andrea Pionesi, che in rappresentanza del vescovo, che era impegnato altrove. Peccato per lui, perché era una cosa da non perdere neppure da parte sua, ma comunque un vescovo sempre molto molto molto impegnato, e Don Nazareno e Monsignor Nazareno sappiamo che è una persona che cerca di essere presente dappertutto, senz'altro. E quindi bravi, e il comitato parrocchiale che è di Santa Menzella, che è alle prese con la sagra della polenta, sono già iniziati la grande organizzazione, però è presente anche dal punto di vista così organizzativo ed altro, e sono stati tutti molto bravi. È la dimostrazione come se le piccole comunità si mettono insieme, diventano delle grandi famiglie operative che sostituiscono anche l'operatività spesso ferraginosa delle organizzazioni comunali, statali, provinciali, insomma di quelle pubbliche, perché non sono corrose dalla politica e dalla burocrazia.
0: Eccoci qua nuovamente, Elisa, a te. Tu mi hai detto che te hai fatto ormai stai facendo, no? Scrivi tutto quanto, mi dicevi prima.
2: Sì, sai quel famoso sito, no, di cui vi parlavo da tempo? E sono riuscita ad aprirlo, ecco. Quindi, e Maurizio è finalmente una mia penna, diciamo, no? Come abbiamo anche detto a TVRS, infatti davanti a tutti praticamente abbiamo parlato anche di questa mia novità, diciamo, no? che avevo e che ho tuttora nel cuore. E abbiamo detto, ci siamo lasciati, no, appunto con questa promessa, che Maurizio sarebbe diventata una mia penna, e così è stato. Quindi Maurizio, ti ringrazio di cuore.
1: Ben volentieri, spero che ritornerà a Tivoressa a raccontarci di questo primo inizio.
2: va bene.
0: Dimmi,
2: Manzanero.
0: No, ti volevo dire, tu hai già messo bene cosa vai, vuoi dire qua ai nostri.
2: Sono le categorie che allora, sì. Ovviamente c'è la cronaca, non posso metterla Nazareno. Poi ho anche altre notizie che riguardano appunto gli eventi, anche le notizie belle, anche diciamo quelle di cronaca passata, no? Come il giallo dei Sibillini. Poi ho appunto lo spazio dedicato agli eventi a 360 gradi, quindi lì metto i comunicati stampa, quelli che mi arrivano e che non modifico, non tocco per rispetto appunto di chi me li manda. E poi c'è lo spazio dedicato agli animali e le curiosità e come sempre la salute, dato che noi lunedì trattiamo con il nostro caro amico e giornalista medico scientifico Fabrizio Scoccia, tocchiamo vari argomenti, quindi ho pensato perché non raggrupparli insieme e scrivere, no, qualcosa anche per informare, no, di più chi legge, anche chi ci ascolta da casa. Quindi ecco, ho creato questo spazio. Per il momento le categorie sono queste, poi in futuro si può sempre aggiungere.
0: molto bene, poi dopo se andiamo e sentiremo quello che ci dici. Allora,
2: sì. A questo punto io passerei le domande, se siete tutti d'accordo, alle domande del nostro caro amico e giornalista Francesco Ciccarelli.
0: Ecco, dici.
2: Allora, questo lui ha una domanda per Maurizio. Dice, puoi parlarci degli eventi che hai seguito ultimamente e di quelli futuri che ti vedranno protagonista?
1: Certamente, ringrazio Francesco per questa domanda, che allora posso dire quella del 9, che invita tutti al chiostro alle 21.30 domenica, al chiostro di San Francesco e Sant'Antonio a Pollenza, per la presentazione di questo libro insieme ad Andrea Angeli, e ci sarà anche Annarita Liverani, che è la nipote prediletta era di Giorgio Magnanelli, grande inviato dell'ONU, e Andrea Angeli è anche lui l'erede diretto di Giorgio all'interno del Palazzo di Vetro. Sarà veramente molto interessante, quindi Andrea Angeli il sottoscritto a Pollenza domenica. Però volevo ricordare una cosa molto bella, perché cose sempre siamo in agosto ed è giusto parlare di cose sempre belle, sempre
0: sì.
1: E sono stato proprio ieri nell'ambito delle Terre d'Organi Antichi, che è la 21ª edizione regionale, alla Pinetina del Mulino. Che cos'è la Pinetina del Mulino? Un posto meraviglioso, magico, a Geragna Bassa, nel comune di Serravalle, a pochi però pochi chilometri, neppure due, di Muccia, quindi nell'antica strada, l'antica valle di Chienti. È un posto meraviglioso e infatti è uno dei luoghi FAI, tra i primi 50 dei luoghi FAI italiani. Un posto meraviglioso da visitare, con il museo organizzato della

0: pineta meravigliosa all'interno della pineta con la cascata sul fiume, un posto con il ghiro, un posto da altri tempi, sembra di stare nel Trentino, in una valle di Heidi. Cosa è successo ieri? C'è stato proprio all'interno della pinetina di questi alti faggi le armoniose melodie degli antichi organi, e cioè a cura di Giovanna Tricarico all'organo antico, e Pierluigi Mencattini, violino barocco. C'è stata un'ora meravigliosa di musiche da camera, tra cui quelle di Scarlatti, e poi c'è stato anche un bellissimo rinfresco nel bosco, a contatto con la natura e con gli odori del bosco. Una cosa meravigliosa da condividere ogni volta, perché in effetti il museo e la Pinetina di Gelagna è a disposizione di tutti coloro che la vogliono vedere, delle scolaresche, ma soprattutto anche di queste manifestazioni a livello regionale che fanno tappa lì. L'anno scorso, mi ricordo, fu presentato il Montelago Festival, che tra poco inizia, con 30-40 mila biglietti già attivi, già prenotati da tutta Italia, a cura sempre della famiglia Serafini, che molti anni fa da Montelago, poi trasferitesi a Taverne, hanno creato questo incredibile festival, unico in Europa, e quindi veramente degno d'essere visto. A pochi chilometri sopra la Gelagna, e cioè nel comune di Serravalle a Taverne, al confine con la provincia e il comune di provincia di Perugia, il comune di Foligno e la regione Umbria.
1: Perfetto. Adesso qui siamo proprio nel mondo delle cose a Macerata, arriverà un sacco di gente.
0: Beh sì, siamo alla conclusione dello Sferisterio, del MOF, i numeri sono, grazie a Lucia Chiatti e a Vinco, meravigliosi, tutti sold out. Adesso c'è il 7 Carmina Burana, e anche lì sold out, con prenotazioni mi diceva appunto lo stesso Barboni, fatte addirittura a maggio, perché dopo i biglietti sono scomparsi, nel senso che sono andati tutti a ruba, e quindi il 9 si chiude, ed è stata una stagione anche questa sull'onda del successo, meravigliosa, anche grazie al tempo clemente e grazie anche a una direttrice veramente, diciamo, una manager eccezionale, che si è imposta anche a livello nazionale, che è Lucia Chiatti da Cingoli, figlia di un amico carissimo di famiglia, il dottor professor Luigi Chiatti, Gigi Chiatti, che io conosco da quando era studente alla facoltà di agraria dell'Università di Perugia. Sono molto contento di questo, di Lucia, di questa figlia meravigliosa, che ha portato lo Sferisterio fuori dalle secche che finora aveva dovuto sopportare, ed è diventato un gioiello, che è una macchina che funziona alla grande, ormai lo sappiamo, che merita sempre di più successo, e speriamo che comincerà a essere, così come ai tempi di Raffaele Curi, anche più frequentata dai grandi nomi, perché i grandi nomi dello star system fanno anche questo gioco a livello nazionale. E allora, al di là di Parcaroli, al di là delle belle signore, dei segretari politici, al di là degli amministratori, al di là dei manager, al di là degli sponsor, che speriamo che anche lo Sferisterio venga frequentato dai palazzi dello spettacolo romani e internazionali. Ricordo su San Sarandon, a livello di internazionali,

0: parco meraviglioso fotografata con un flutto di champagne dal grande Carlo Gentili, che saluto con grande piacere e grande nostalgia, da quando era anche collaboratore fotografico del Messaggero da me diretto.
1: Però bella, bella, fatto, ci hai detto una bella cosa di quanto c'è di buono e quanto ancora, ancora di più.
0: Sì, certo, e ricordiamo anche che Russell, ricordiamo le sorelle Fendi, ricordiamo tanti tanti personaggi che hanno abitato, tra virgolette, hanno frequentato lo Sferisterio, e certamente non è che loro danno il successo alla stagione, ai nomi, perché quello dipende proprio dall'ugola, dalla voce di queste cantanti che meravigliosi, giovani, che vengono chiamate e danno il meglio di sé. Però per un'arena la cornice, la folla è importantissima, il botteghino deve essere sempre sold out. Però i grandi personaggi devono essere presenti in un grande avvenimento. Forse l'Italia che sta declinando da questo punto di vista, non lo so. Ma...
1: certo, certo. Elisa, tu che cosa fai? Di cosa senti questo bellissimo che stiamo arrivando adesso con tante persone, tante cose fanno, no?
2: Sì, per esempio qua Nazareno, aspetta un attimino, che abbiamo un'altra domanda di Francesco, sempre rivolta a Maurizio, e poi c'è una domanda che riguarda la radio. Allora dice: pochi anni fa io e mia moglie abbiamo visitato il museo della radio e della RAI di Torino, anche la carta stampata a un museo adesso dedicata in Italia, che tu sappia, Maurizio.
0: Io questo non so, questo non, purtroppo della radio, grazie a voi, naturalmente quando ero un redattore capo giornalistico, ogni tanto venivo invitato dalla RAI e dalle radio, però al di là di questo ospitante, io sai, il mondo della radiotelevisione e radiofonico sono piuttosto all'oscuro, il giornalismo scritto, anche questo online, è una cosa ben diversa rispetto alla radio, ci sono ben altre strategie che io conosco poco.
2: Maurizio, scusami, forse Mario mi sono spiegata male. Lui dice se esiste un museo della carta stampata, quindi dei giornali, non della radio. Quella della radio è riservata a me. La prossima, poi, che questa domanda sarà quella la prossima, dovrò rispondere io, e non so, Nazareno, se mi vuoi aiutare.
1: Vediamo, vediamo, vai.
2: Ok.
0: Io purtroppo non posso aiutarvi in questo caso.
2: Quindi non sai se c'è in Italia un museo dedicato appunto alla carta stampata?
0: Guarda, io non lo so, ma potrei dire proprio una scemenza, come per dire, potrei anche sbagliare. Che io sappia, i vari musei legati magari ai giornali ci sono di qua e di là. Vi dirò una cosa, che lo Zibaldone, che era stato il giornale più importante scolastico, a livello scolastico, dell'Umbria, liceo, e parlo del liceo classico Mariotti, che io ho frequentato e di cui sono stato direttore, che poi ha, diciamo, è stato ancora prima del famoso 68 progenitore del movimento studentesco, perché le famose inchieste sulla sessualità l'ha fatta lo Zibaldone e non la Zanzara di Milano. Questo, però c'era un grande provveditore che si chiamava Tornese, Aldo Tornese, che riuscì, che è poi stato anche provveditore di, che era stato prima ancora provveditore di Macerata e poi lo sarebbe stato di Milano, e riuscì con la sua testimonianza a far assolvere i ragazzi del Parini che erano stati condannati in prima istanza. Ricordiamo Aldo Tornese, di cui tra l'altro la madre di Francesco Ciccarelli è stata dirigente. Beh, Aldo Tornese è stato un grande provveditore e riuscì a risolvere il problema di Perugia, dello Zibaldone, nel nome appunto di Leopardi. Ecco, e quindi nel nome dello Zibaldone e di tutto quello che vi ho detto, c'è un grande museo con tutti tutti i pezzi storici, gli zingo, gli articoli, è dedicato proprio allo Zibaldone, che è durato per decine d'anni, in quanto era finanziato dalla famiglia Spagnoli, quella Lana d'Angora, quindi potevamo pubblicare un articolo, un giornale, una copia, un, diciamo, un'edizione al giorno, e che ce l'avrebbe pagata, cose che adesso attualmente, come sapete, la carta stampata ha problemi di finanziamento. Bene, ma noi tanto tempo non ci avevamo, perché eravamo studenti, quindi dovevamo studiare tutti i giorni, e poi allora si studiava forte, non è come adesso, capito? Sì, insomma, era durissima al liceo, ecco. Però io posso testimoniare che il museo della carta stampata a Perugia c'è grazie allo Zibaldone, però un grande museo nazionale, la FIGC, non dico la FIEG, cioè la Federazione degli Editori, ma la Federazione, la FNSI, non la FIGC, scusate, che è quella della Federazione Gioco Calcio, ma la FNSI, cioè la Federazione Nazionale Stampa Italiana, che è quella dei giornalisti, ancora secondo me lo deve istituire. La FIEG mi pare che ha altri interessi, la FIEG è la Federazione degli Editori, per cui non esiste secondo me un grande museo nazionale della carta stampata, esistono questi locali regionali, e io indico appunto il museo qualche anno fa istituito dello Zibaldone, nel nome anche dei Leopardi. Questo è bello, che unisce Umbria e Marche. E ricordo anche tra i grandi giornalisti Floido Borzicchi, è un grande amico, è grande inviato del Carlino, poi mio collega in tanti avvenimenti importanti, è morto purtroppo prematuramente, povero Florido, a cui si deve la scoperta e il grande scoop che fece sul caso del catamarano, che ebbe come vittima una giovane velista, appunto, della marchigiana, uccisa da un suo cliente, tra virgolette, di cui adesso Netflix pare, anzi sta facendo un film.
1: Ecco, ci sono cose belle, tante e buone, vero?
0: Sì, beh, certo, ricordare il passato è importantissimo. Ho voluto ricordare Florido, che era di Umbertide, ma che ha lavorato, è stato inviato di punta, di prima pagina, del Carlino, quindi anche della popolazione dei lettori marchigiani che vedono in Carlino, che vedevano e che vedono tuttora nel resto del Carlino giornali di punta, ecco.
2: Allora, adesso c'è questa domanda, Nazareno, la domanda di Francesco, l'ultima, che è rivolta a me, però ecco, se vuoi intervenire anche tu, sono contenta. Dice, in questo 2026 due radio hanno raggiunto 50 anni di vita, e tra queste c'è Radio Nuova Macerata in Blu. Quale importanza dà la carta stampata alle radio nel mondo globale dell'informazione? Allora, Nazareno, io direi che la carta stampata praticamente ha una considerazione della radio che la vede come uno strumento appunto rapido, no? Anche per il flusso delle notizie. Io sono del parere che la carta stampata magari mettono la notizia magari anche, non so, del giorno prima, per esempio, no? E magari una testata giornalistica online una notizia la mette subito al volo, la stessa cosa la fa la radio. Infatti la radio batte il giornale per quanto riguarda la velocità delle notizie flash, e mentre la carta stampata magari rispetto a una radio può offrire un'analisi un po' più completa e lunga di una notizia. E a volte esistono anche delle collaborazioni, no, tra radio e giornali, quindi io penso che la radio viene ben vista comunque dalla carta stampata, e che appunto la considerano un elemento fondamentale sia per la tempestività e sia per il lavoro che offre anche la radio, no? Anche per chi l'ascolta, come dicevamo anche l'altra volta quando ci ha fatto Francesco le domande riguardo la radio può essere ascoltata appunto da chiunque, anche magari mentre si lavora, mentre cucina, mentre una persona magari cucina, oppure anche può essere un'ottima compagnia alla radio per gli altri, per il prossimo, poi anche a sentire i temi anche importanti, quindi non solamente la musica, è bene, buono, educativo, insomma è come lo slogan della Radio Nuova Macerata, no? Radio che informa, educa ed intrattiene. Io direi questo, dopo non so se tu vuoi aggiungere altro.
1: No, ma hai detto tu quello che c'è, no? Cioè, dobbiamo dire che ogni cosa può essere utile, cioè, e ognuno può scegliere magari, anche perché a qualcuno va meglio con questo oppure con quell'altro, quindi è chiaro che poi sai, stando di là, di qua, si vede, qualcuno vede le cose in un modo, altre magari dice qualcos'altro di più, cioè, o di meno, chissà. Ecco, questo
2: chi preferisce la radio, la TV oppure i giornali online e anche i giornali stampati, perché no?
1: Certo.
2: Che dici, Maurizio, abbiamo detto tutto? Può essere
0: bene. Sì. Io volevo ricordare a proposito che a proposito di Gelagna Bassa e a proposito di Marche Umbria e di questa osmosi tra umbri e marchigiani, ho incontrato a Gelagna, ma prima ancora a Muccia, la Sagra della Trota, il giorno prima, che è stata super affollata, migliaia di persone, pare, un medico, un chirurgo, un grande chirurgo che è stato per 40 anni all'ospedale di Città di Castello, di Muccia, uno dei grandi medici che da Muccia poi sono andati in Umbria, l'altro è il grande professor Cesare Lami, no? A cui si deve il centro traumatologico Umbro, un grande professore che aveva sposato poi l'ultima erede della famiglia Baglioni, i signori del Rinascimento. Ecco, lui si chiama Ernesto Simoni ed è stato bello incontrarlo, è un collaboratore, amico da sempre del dottor Barboni, Fausto Barboni, al museo, è stato bello rincontrarlo perché io in quegli anni che lui era, e non lo sapevo, chirurgo a Città di Castello, ero il capo della redazione della Nazione a Città di Castello, era il 1970, ero un bambino, quasi un bambino, infatti i miei concorrenti dicevano gioca a fare il giornalista, voi pensate, no, a quei tempi, e dirigevo una redazione di 7-8 persone, 10, erano i tempi di Mario Capanna, i tempi di Venanzio Nocchi, che sarebbe stato poi sindaco e un grande senatore del PC, Mario Capanna, Monica Bellucci doveva crescere, ma insomma era una grande città nel nome anche dell'imprenditoria, c'erano le famose, ci sono tuttora la famosa industria Renzacci degli elettrodomestici, famosa in Europa e in America, insomma mobilifici, era una grande città, molto più grande di Macerata. Io ogni tanto rivedo la mia foto da bambino e rido tutte le volte, da bambino nel senso, cioè una faccia bambino, e rido tutte le volte che mi invitavano magari a Rotary in queste grandi convention, allora veramente cerimoniosissime, mi invitavano con tutte gli onori e poi vedevano che ero un ragazzino e diceva ma sì, ma suo padre il giornalista dove sta? Dico sarei io il giornalista e non mi prendono più nessuno sul serio. Questa è una cosa meravigliosa, ne ho parlato proprio con il dottor Simoni e purtroppo gli ho detto guardi dottore, io sono stato anche causa del trafugamento del tesoro della cattedrale di Città di Castello, ma come mai? Ma perché il vescovo molto simpaticamente mi ha fatto fotografare il tesoro che era stato recuperato, restaurato, dopo qualche mese fu di nuovo derubato, perché sui giornali i tesori non devono essere mai pubblicizzati, ma nel 1970 questo si sapeva poco. Venne una banda, non so, tra l'Umbria e l'Emilia Romagna e la Toscana, insomma, fece fuori tutto quanto. Quindi a tanti anni, però nel nome dell'Umbria e delle Marche, sempre insieme, di queste persone che portavano il loro sapere dalle Marche in Umbria, e di cui l'Umbria si è sempre avvalsa grazie a loro, a cominciare appunto da Muccia, che ha visto sempre persone tra cui i Barboni, è stato anche il professor Barboni, è stato non Fausto, però è stato anche un grande professore ordinario di agraria, la facoltà di agraria di Perugia è una delle più importanti a livello nazionale, che hanno portato il loro know-how dalle Marche all'Umbria, e questo lo volevo ricordare nel nome di ben 56 anni fa, a fine agosto faccio 59 anni di giornalismo, e naturalmente prenderemo insieme in maniera spirituale, naturalmente virtuale, in radio, sempre qui in radio nuova in blu, che anche questa ha fatto 50 anni, ma io ne faccio 59, caro Nazareno.
1: Giustissimo.
2: Facciamo una grande festa con te, Maurizio.
0: Ma magari sì, grazie.
2: Grazie. Dai, perché no?
1: Allora Elisa, devi fare pronta a fare questa bella cosa con il nostro amico qua che sta qui.
2: Con Maurizio, sì.
1: Ecco, sì. Esatto. Allora noi per due settimane non ci sentiremo, quindi cosa diciamo per chiuderci?
0: E allora buone vacanze, ci rivediamo a fine agosto con i brindisi virtuali, cioè fine agosto, dopo Ferragosto in ogni caso, ecco.
1: Esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: Ecco, quindi bene, buone vacanze a buone tutti quanti. Dove andate? Dove andate a folleggiare?
1: E qua ci va, ci là, ci va, ci su, ci va. Qui non si sa dove si va.
2: A casa, Maurizio, cioè, tu vai a qualche parte, insomma, vai fuori?
0: Beh no, io ospiterò mia sorella che ha 88 anni, però sembra più giovane di me in realtà, e quindi le farò godere gli eventi e le bellezze delle Marche, naturalmente, e in molti eventi, perché ci sono più eventi qui che da altre parti. Quando andavo in vacanza fuori, in Italia, e poi ritornare a Macerata nelle Marche era per me un sollievo, perché c'erano tanti avvenimenti, tanta cultura che non trovavo sulle Alpi, per esempio, no? Oppure in altri posti, quindi era sì, la natura bellissima, però tutto ciò che offriva, in ogni caso, continua a offrire in gran parte la provincia di Macerata e le Marche in genere, non le offre nessun altro. Anche l'Umbria è carente da questo punto di vista, perché rispetto a, secondo me, naturalmente rispetto a Macerata, a parte il settembre musicale che a livello nazionale di Perugia, che per cui riprende la vita, ma in agosto Perugia chiude un po' i battenti, chiudeva almeno un po' i battenti dopo dei grandi eventi di Spoleto, col Festival dei Due Mondi, naturalmente, ecco.
1: Perfetto. Allora noi salutiamo i nostri amici per quanto per questa trasmissione, e appuntamento alle prossime con noi, con Elisa e lei. Beh, Elisa magari può stare ancora prima, comunque fra due settimane tornerà il nostro amico che ci dirà tutto. Ciao a tutti.
2: Ciao,
0: buon agosto a tutti. Grazie a voi, buon agosto a tutti.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione.
4: Nabucco, un'opera monumentale del grande Giuseppe Verdi, un nuovo allestimento firmato dal regista belga Paul-Émile Fournier, dallo scenografo premio Abbiati Benito Leonori e dalla costumista Giovanna Fiorentini. Per quanto riguarda le voci, avremo la presenza di giovani star internazionali, quali il baritono Ariumba Targa, Ambatar nel ruolo del titolo, e il soprano Anastasia Bartoli in quello di Abigail. Sul podio il maestro Fabrizio Maria Carminati. Posso assicurarvi che sarà uno spettacolo assolutamente travolgente. Va pensiero sull'ali dorate.
3: Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.

Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10

0: Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Sette giorni sulle strade americane del dopoguerra. Sette parole per raccontare due amici, migliaia di chilometri e una generazione intera in cerca di qualcosa che non sapeva ancora nominare. Oggi svegliamo tutto, grazie a voi che ci avete seguito.

Il libro segreto di questa settimana è Sulla strada di Jack Kerouac, pubblicato negli Stati Uniti il 5 settembre 1957 da Viking Press dopo anni di rifiuti da parte degli editori. Kerouac, nato a Lowell nel Massachusetts nel 1922 da una famiglia franco-canadese, è stato l'autore che ha dato voce e nome alla Beat Generation, insieme ad amici come Allen Ginsberg e William Burroughs. Il romanzo nasce dai suoi viaggi reali attraverso gli Stati Uniti tra il 1947 e il 1950 e dell'amicizia con Neal Cassady, che nel libro diventa Dean Moriarty. Kerouac lo scrisse in circa 3 settimane febbrili, nell'aprile del 1951, battendolo a macchina su un unico rotolo di carta da lucido lungo quasi 37 metri, senza mai fermarsi, quasi come se lo stile dovesse imitare il ritmo incalzante del jazz bebop che tanto amava. Quando uscì, il New York Times gli dedicò una recensione leggendaria. Il critico Gilbert Milstein la definì un'occasione storica, paragonandola a quello che Il sole sorge ancora di Hemingway aveva rappresentato per la Lost Generation. Il libro divenne il manifesto di un modo nuovo di intendere la libertà, la scrittura e la vita, influenzando musicisti e intere generazioni, da Bob Dylan ai Beatles. Ma sotto la superficie dell'avventura racconta anche una malinconia profonda, quella di chi cerca continuamente qualcosa senza mai riuscire a fermarsi abbastanza a lungo per trovarlo. 7 sono state le parole di questa settimana: amicizia, fuga, movimento, incontro, delusione, nostalgia. E la parola che tiene insieme tutte, la parola arco di questa settimana, è sicuramente movimento, non solo quello delle auto lanciate sulle highway americane, ma quello più profondo, quello di chi non riesce a stare fermo dentro di sé, di chi crede che la prossima strada, la prossima città, la prossima notte porteranno finalmente quella risposta che tutte le altre non hanno dato. Da lunedì si ricomincia un libro nuovo, un'altra estate, un altro mondo. Tenetevi pronti, Pagine d'estate, lo speciale di Piccole e Grandi Parole dell'estate 2026 è sempre in movimento. Buon proseguimento da Antonio Torretti e a domani.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: No, è mio! È mamma! Guarda!
2: Guarda questo video, fa troppo ridere.
3: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
4: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
0: Gruppo Medico Physiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
5: Cerchi una giornata speciale per tutta la famiglia?
6: Al Parco Acquatico Eldorado di Apiro trovi scivoli, piscine, animazione, mini club e tanti eventi da vivere insieme.
5: E quest'anno insieme a Eldo arriva Kiki, la nuova mascotte del parco.
6: Prenota su parcoeldorado.com. Domenica 9, live show Pop Legends.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 360 Arceviese è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Sassoferrato e di Arcevia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale Trevia Flaminia è attivo uno scambio di carreggiata di 1,6 km circa tra gli svincoli di Acqualagna e di Passo del Furlo in direzione Fano in provincia di Pesaro e Urbino. ANAS ricorda, la strada non è un posacenere, rispetta l'ambiente. Salva il tuo viaggio per notizie in tempo reale. Ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Dal 6 al 10 agosto tutte le sere stand gastronomico e musica da ballo su Pista in Ferro. Domenica 9 agosto orchestra Simona 40. Lunedì 10

0: Castrato, a Massa Fermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

Maledetta burocrazia. Tu cittadino di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamate allo 0733 23 75 75 o con messaggi audio o scritti via WhatsApp al 330 74 55 89.

0: momento di...
1: Buongiorno, buongiorno ascoltatrici, ascoltatori, ben ritrovati. Questa nostra trasmissione ormai è arrivata alla 32esima puntata, nella quale abbiamo parlato sì di maledetta burocrazia, abbiamo parlato di servizi pubblici, abbiamo parlato di persone che stanno dietro lo sportello, che stanno per strada, che rappresentano i nostri enti, le nostre istituzioni. Abbiamo sempre detto che il comune è l'ente più vicino al comune, al cittadino, l'ha scritto la Costituzione, il comune, il potere, diciamo, più vicino. Che abbiamo sempre detto che il potere che incontriamo la mattina del comune, il vigile della polizia locale, è il giardiniere, il cantoniere, e spesso siamo arrabbiati, ricorriamo al sindaco, all'assessore, e quello è il potere vicino, diciamo, è stato anche quantificato. Il comune incide nella nostra vita per il 70% addirittura, no? Perché se ti cambia un senso della via dove abiti, chiaramente ti cambia un po' completamente le abitudini. E allora abbiamo, così, in queste trasmissioni abbiamo cercato di incontrare anche le persone che incarnano i servizi pubblici, che sono a capo delle istituzioni, sia che si siano gli eletti della politica, quindi gli amministratori che devono dare, secondo la nostra legge, l'indirizzo politico, programmatico delle scelte, ma abbiamo anche incontrato i dirigenti, cioè quelle persone che sono preposte all'attuazione degli obiettivi della pubblica amministrazione, ognuno per i propri settori. Se pensiamo ai comuni, abbiamo qui parlato con il ragioniere capo, con il capo ufficio tecnico, con il capo di servizi sociali, i dirigenti. Perché? Perché poi dai dirigenti dipende tutta quella struttura e quelle persone che, ripeto, troviamo dietro lo sportello, oppure gli scriviamo per delle necessità che noi abbiamo. E vogliamo proseguire nella conoscenza di quello che sono le cariche, le responsabilità amministrative che in qualche modo spesso incrociamo nella nostra vita. Vogliamo parlare di poteri? Sì, sapete, questo è anche un termine che abbiamo cercato di esorcizzare, no? Quante volte il cittadino dice è una questione di potere. E ben venga, cari cittadini, perché se possiamo parlare il nostro paese di potere o interloquire col potere, significa che c'è la democrazia, significa che tutti possiamo arrivare a parlare con il potere, sia quando ci fa piacere, sia quando non ci fa piacere. Ma questo lo possiamo fare perché una serie di norme, di leggi, in qualche modo ci tutelano. Però abbiamo sempre detto che noi abbiamo un potere, noi cittadini abbiamo un potere principale, il più importante, quello di sapere. Perché se noi sappiamo chi ha le responsabilità, in qualche modo possiamo sapere cosa succede sopra le nostre teste, come possiamo tutelarci, cosa ci serve, a chi dobbiamo rivolgerci. Pensate solo che se non sappiamo di chi sono le competenze e noi non abbiamo il potere, non possiamo esercitarlo. È bene che sappiamo quali sono le responsabilità in ogni ente, nella pubblica amministrazione e nella grande pubblica amministrazione, che è poi lo Stato. Oggi incontriamo un ospite d'onore, d'eccezione, che ci fa piacere ospitare qui a Radio Nova Macerata, perché è un personaggio famoso, per i cittadini che si occupano, per i professionisti che si occupano di un certo settore. Adesso lo conosceremo meglio, lo approfondiremo, approfondiremo il tema e il settore di cui lui si occupa, e abbiamo oggi qua, lo salutiamo con piacere, l'architetto ingegner Giovanni Issini, soprintendente all'archeologia, alle belle arti, al paesaggio per Marche Centro Sud. Giovanni Issini, 48 anni, recanatese, quindi con noi maceratese, giovanissimo dirigente, soprintendente. Giovanni, grazie, buongiorno, la tua partecipazione.
2: Buongiorno a voi, grazie mille per questa opportunità di incontrare voi qui e anche il vostro pubblico che vi segue con tanta attenzione.
1: Ecco, siamo contentissimi. La tua sede centrale è stata stabilita ad Ascoli.
2: Sì, Ascoli Piceno.
1: E però ti occupi di tutto il territorio, Macerata, Fermo,
2: esatto,
1: e Ascoli.
2: La soprintendenza che è nata nel 2021 dalla suddivisione della vecchia soprintendenza delle Marche, e è stata appunto fondata questa soprintendenza specifica per le tre province, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, appunto dopo tutto quello che è successo con il sisma del 2016, e quindi cercando di essere, appunto, come riprendendo un po' la tua introduzione, più vicini, insomma, alle esigenze del territorio, perché appunto è ancora un territorio che ha delle necessità specifiche dovute alla ricostruzione e a quello che è la ricostruzione nel settore del patrimonio culturale.
1: E questa è una missione importantissima che, e poi ti dico, Giovanni, anche per il mio lavoro che ho svolto, ho interloquito sempre con te, con i tuoi uffici, eccetera, e adesso ne parliamo, perché veramente giocate un ruolo fondamentale. Perché dico sempre una cosa, e ho avuto modo di dirlo a alcuni cittadini, quando dicono, sai, intravedono spesso la sovrintendenza, il genio civile, il comune, la regione, eccetera, no, pensano sempre che ci siano ostacoli. Allora sai come rispondo io? Dico, ma signori, non è che qui siamo in California, non è che c'è da tutelare niente, è bella la California, però che c'è da tutelare? Qui abbiamo un patrimonio che in parte ci ha dato Dio, ci ha dato il Signore, perché abbiamo un paesaggio fondamentale, un po' la storia, gli uomini, quello che abbiamo avuto. Qui abbiamo un patrimonio che dobbiamo essere gelosi, orgogliosi, e quindi c'è chi ce lo tutela e ci preserva da dei guai, perché spesso degli scempi purtroppo ci sfuggono, l'abbiamo visti, e dobbiamo solo essere grati. Ti volevo chiedere, Giovanni, ma tu sei ingegnere, architetto, eccetera, quindi potevi scegliere tantissime cose, la sovrintendenza, la pubblica amministrazione, nel privato, eccetera. Come mai la vocazione per questo settore della pubblica amministrazione? Tra l'altro complicato, perché non penso che hai una vita facile, quindi come mai questa scelta?
2: E allora, innanzitutto, ecco, è una scelta che è arrivata, diciamo, dopo un percorso anche abbastanza articolato, nel senso che dopo i miei studi, appunto, alla Politecnica delle Marche mi sono laureato e ho acquisito quindi il titolo poi sia di ingegnere edile civile ambientale che poi architetto, con l'esame di Stato apposito, e ho lavorato per un periodo presso l'università, insomma, ho fatto il dottorato di ricerca già sul tema, insomma, del patrimonio culturale. E ho lavorato, ecco, anche sul settore della ricerca e dell'insegnamento, e poi c'è avuto un periodo che è stato molto utile in realtà di lavoro invece nel privato, quindi in una grande impresa multinazionale di costruzioni, che quindi mi sono un po' allontanato per un po' di anni dal tema del patrimonio culturale, ma è stato utile anche per acquisire un metodo di lavoro un po' più razionale. E poi dopo ho deciso che comunque quello era il mio interesse principale, quindi, ecco, nonostante, insomma, avessi una situazione lavorativa comunque molto agiata, insomma, e interessante, e ho prima sostenuto e superato il concorso da funzionario nel 2018 per rientrare al Ministero della Cultura come architetto, e poi nel 2022 il concorso da dirigente, per, appunto, c'erano proprio dei posti specifici per dirigenti di soprintendenze, quindi soprintendenti, e ecco perché avevo individuato, insomma, e poi l'esperienza ha confermato che questo era proprio oltre ad essere un lavoro molto interessante, era proprio, ecco, ritengo che sia un lavoro in linea con le mie capacità.
1: Ecco, no, avete sentito, è importantissimo questo, non lo sapevo, mi era sfuggito leggendo il tuo curriculum, e quindi hai svolto un importante lavoro nel privato, con i privati.
2: Sì, sì.
1: E questo io lo considero una cosa, lo dico sempre ai giovani che si affacciano alla pubblica amministrazione, aver conosciuto anche il settore privato poi ti porta nella pubblica amministrazione, aver acquisito un bagaglio che ti serve per capire l'altra parte,
2: esatto,
1: cioè quella
2: esatto,
1: che pressa sull'ufficio, giustamente, perché. E senti, Giovanni, ma per avere un'idea, sì, una dimensione così, lo dico io, non lo direte, tutti i settori della pubblica amministrazione soffrono per le carenze di personale, perché non è semplice, lo so, ho visto anche nei comuni, trovare oggi un ragioniere, un geometra, un architetto, un ingegnere in comune è una cosa difficilissima. Ho guidato commissioni, concorsi in cui magari 20 anni fa c'erano 100 partecipanti a un concorso per ingegnere o architetto del comune. Oggi anche nei grandi comuni ce n'hai 5 o 6, no? Quindi capisco anche interesse privato, eccetera. Però c'è questa difficoltà nell'acquisire personale, tecnico, eccetera. Ma voi come siete messi come personale? Capisco che le carenze possono essere in tutti i settori, ma te è facile trovare poi personale tecnico quando fate concorsi, eccetera, perché siete un settore specializzato.
2: È un tema aperto in tutto il ministero, perché noi comunque come soprintendenza chiaramente non attuiamo un reclutamento diretto, ci sono i concorsi nazionali
1: del ministero
2: e tra l'altro adesso ce ne sono alcuni in corso, insomma, per varie figure. E ecco, sì, anche qui si è visto che a differenza di già il concorso che feci io nel 2016-17 come funzionario, in cui c'erano state tantissime domande, e adesso ecco c'è un calo, perché appunto c'è da una parte magari anche a livello economico chiaramente, e con tutto quello che si è messo in moto, diciamo, con i vari, sia anche nel nostro territorio specifico col sisma che con i vari bonus, e quindi diciamo i tecnici hanno delle opportunità nel privato molto interessanti, quindi chiaramente poi nel pubblico ci sono condizioni anche un po' più limitanti dal punto di vista economico, e quindi ci sono meno richieste, ecco, quindi si sta cercando anche, insomma, di favorire, di promuovere l'interesse verso il lavoro pubblico. Devo dire che da noi è un po' un'isola come ministero, perché è un lavoro che, diciamo, a cui, cioè, sono delle posizioni a cui ambiscono di solito le figure molto appassionate a quelle attività, ecco, quindi riguardano poi tanto l'aspetto economico, logistico, vogliono fare il lavoro che amano fondamentalmente, e quindi questo poi fa superare anche degli ostacoli magari un po' più pratici.
1: E per questo abbiamo parlato di vocazione, perché uno che si dirige verso i beni culturali eccetera, penso che oltre al requisito tecnico deve avere proprio la passione per i beni culturali eccetera, quindi ho visto tanti di voi, veramente rendo onore al personale della sovrintendenza, che quando vanno a vedere un restauro eccetera prendono in mano i mattoni, proprio li palpano per vedere un po' la storia di quel mattone, e quindi la storia di quell'edificio, e no, veramente ho visto veramente la passione. E poi ne siamo pieni, insomma, di beni culturali. Ti volevo dire, parlando appunto, cominciando da questo, archeologia, scusa se tocco questo punto un po' più limitato, e anche qui nelle Marche abbiamo un patrimonio enorme, e qui in provincia di Macerata qual è il focus principale per voi? Perché Urbisaglia, adesso io perché sono vicino di casa, quindi Urbisaglia ci sono cresciuto tra i ruderi del teatro, l'anfiteatro eccetera, c'è un attimo un'indicazione su quello che è un po' sotto monitoraggio vostro per i beni archeologici?
2: Allora, nella provincia di Macerata c'è da dire innanzitutto una nota burocratica ma anche pratica, che Urbisaglia appunto da alcuni anni non è più, diciamo, sotto la gestione della soprintendenza, è stato trasferito sempre all'interno del ministero, però nella gestione della direzione regionale musei, adesso diciamo gestita da Palazzo Ducale di Urbino, è un grande organo di gestione museale, quindi comunque chiaramente a livello archeologico sicuramente il polo più importante, insomma, è un parco archeologico in cui, ecco, appunto, però sono abbastanza autonomi dal punto di vista sia delle attività di tutela che di valorizzazione. Come soprintendenza in questo momento storico ci sono delle situazioni molto interessanti legate all'archeologia preventiva dovuta alla realizzazione di infrastrutture, in particolare nella zona di Camerino, Castelraimondo, quindi zona pedemontana, in cui già da alcuni anni, quindi già da 4-5 anni, insomma, da quando è iniziata quell'opera, stanno emergendo veramente siti molto interessanti che coprono anche un arco storico molto ampio, e quindi si sta proprio sviluppando lì tutta una conoscenza e speriamo anche ricerca, perché poi tutti questi rinvenimenti devono essere studiati capiti nei prossimi anni. E poi noi qui nella provincia di Macerata abbiamo due aree archeologiche che sono Porto Recanati, Potenzia, e lì abbiamo fatto anche dei saggi ultimamente, da cui sono emerse delle strutture che conoscevamo, insomma, perché appunto proprio nella città romana, e l'area di Septempe da San Severino Marche e l'area di Pieve Favera a Caldarola, quindi queste sono le nostre tre aree che gestiamo, che adesso stiamo gestendo fondamentalmente, perché appunto prima di poi di sviluppare scavi e ricerche chiaramente bisogna mantenere bene quello che già c'è, perché anche questo è molto impegnativo sia come costi sia come impegno tecnico.
1: Voi avete seguito anche Matelica, dove c'è sta anche lì buona, ogni tanto se la ritrovi.
2: Esatto,
1: anche sul corso sono trovati mosaici.
2: Esatto, Matelica, su tutti gli inventi dei mosaici negli anni scorsi, lì adesso si sta allestendo il museo, il comune sta lavorando benissimo, tra l'altro il comune a Matelica ha realizzato un deposito di beni culturali perfettamente, di beni archeologici perfettamente equipaggiato, che possiamo utilizzare, che stiamo utilizzando, e quindi ecco. Appunto, ci sono molte attività dal punto di vista archeologico, e devo dire che con tanta collaborazione da parte di tutti gli enti, perché è un tema che effettivamente anche se sembra molto specialistico, in realtà poi è molto trasversale come interessi, proprio dal cittadino singolo, proprio anche le amministrazioni sono molto interessate a questo tema.
1: Ma vedi, hai toccato due paesi, due città, Porto Recanati di Caldarola, dove ho fatto il segretario comunale, quindi ho seguito i rapporti con voi, Pieve Favera, Caldarola, può essere un altro punto di attrazione importante, quindi, e Porto Recanati potenzia. Poi c'è la vecchia diatriba, non so se qualcuno diceva che la famosa Cluana doveva essere Porto Recanati, qualcuno dice Civitanova, che è abbastanza appassionante. Comunque grazie per questa ricognizione, avete sentito ascoltatori, cioè abbiamo dei beni archeologici importantissimi. Non sapevo che Urbisaia era sotto monitoraggio di Urbino, quindi
2: sì, da 3 anni circa, 4 anni.
1: Chissà, forse era la città più importante ai tempi romani, perché la mia Tolentino era un mezzo borgo selvaggio, Tolentino, sì, no? Urbisaia invece forse era la Firenze del tempo, no? Beh, in piccolo, cioè. No, un po' di passione mi è venuta perché ho avuto un avo, cioè Aristide Gentiloni Silveri, che è quello che ha fatto gli scavi con reperti piceni nella zona industriale di Tolentino. E adesso però tantissimo di questo patrimonio è al Museo Archeologico di Ancona, e quindi l'ambizione era rifare un'esposizione magari all'Arancia, dove c'è un piccolo museo di queste attività, cioè dei beni che sono stati ritrovati, anche alcuni di valore dell'era picena. Insomma, abbiamo un sottosuolo, non abbiamo il petrolio, però abbiamo dei beni eccezionali. Senti Giovanni, andiamo più avanti perché naturalmente belle arti e paesaggio. Beh, il paesaggio, poi dopo dei beni culturali, dei centri storici, ne parliamo un po' più tardi, il tema è assolutamente appassionante, l'incontro con te ci apre naturalmente un fronte notevole di discussione, perché insomma per passione, per lavoro siamo tutti coinvolti. Il nostro paesaggio, una valutazione tua da cittadino appassionato, eccetera. Come lo ritieni? Tutelato o no? È stato devastato da qualche, non so, il paesaggio? È stato devastato da attività sconsiderate, selvagge, eccetera? Io ne vado sempre orgoglioso, però un'idea tua complessiva.
2: Ma allora, ovviamente la domanda è molto impegnativa, diciamo non può essere evasa con poche considerazioni. E quello che posso dire a livello, diciamo, a livello generale sul nostro paesaggio è che chiaramente rispetto ad altri contesti siamo in una situazione comunque di integrità, ecco, soprattutto per quanto riguarda le aree, diciamo, interne o comunque medio interne. Ci sono varie delle criticità chiaramente lungo la costa, perché dove si è un po' concentrata l'attività edificatoria del dopoguerra, e queste criticità adesso vanno gestite a livello di riqualificazione chiaramente, e poi mantenendo, tutelando le aree che sono rimaste comunque integre. Ce ne sono alcune, ad esempio tutta la zona della bassa valle del Potenza, lì c'è un ampio vincolo paesaggistico che comunque ha garantito il mantenimento di quell'area con una certa qualità paesaggistica, e quindi adesso c'è tutto il tema di come appunto coniugare l'esigenza di sviluppo, questo c'era anche prima ma è sempre più complesso, quindi queste esigenze comunque di sviluppo e trasformazione con la tutela di questi paesaggi, quindi sia dal punto di vista appunto di queste zone costiere, sia nella media valle e diciamo nelle zone montane, in cui comunque ci sono varie pressioni per interventi sulle rinnovabili, infrastrutture, tutte cose che comunque poi vanno valutate, perché anche queste comunque sono mosse da un altro interesse pubblico, quindi comunque hanno le loro necessità.
1: No, ma d'altronde abbiamo vissuto, cari ascoltatori, è chiaro, dal dopoguerra al momento del boom, eccetera. Qualcuno dice fondovalle, le industrie, eccetera, ma come si poteva fare diversamente? Cioè, noi siamo riusciti a conciliare il passaggio dall'agricoltura all'artigianato, a conservare ancora agricoltura, cioè, però artigianato e industria in attività chiaramente di pianura, penso la mia Tolentino, ma penso Recanati, penso stessa San Severino, Piediripa, cioè, e Civitanova, fondo, diciamo, verso il mare, e non è che si potevano bloccare queste attività, però. Io dico sempre, se dovessi guardare questo territorio dall'aereo, Giovanni, io ne vado orgoglioso, io scempi non ne vedo. E poi ti posso dire che secondo me, sai, perché si dice sempre, no, anche qualcuno anche della mia età, che ha fatto la mia carriera sia politica che amministrativa, dice ma prima gli amministratori, cioè, beh, io devo dire che oggi gli amministratori conosciuto, quindi sindaci, assessori, eccetera, persone che si apprestano a fare scempio, devastazioni, non le vedo. Secondo me la coscienza è cresciuta, gli stakeholders che pressano anch'essi sanno benissimo da certi limiti non bisogna andare. Quindi sono contento perché sia le nuove generazioni di amministratori sia quelli più anziani oggi hanno un'attenzione e spesso penso si affidano a voi anche per pareri, consulenze, eccetera, no? E sì, voi date un'ottima, un ottimo supporto su questo, no? Perché effettivamente l'amministratore, io tanto spesso ho sentito amministratori che dicono ma sentiamo la sovrintendenza, cioè, e questo mi fa piacere, certo, che se no, diciamo, gli faceva specie invece l'assessore che dice no, sovrintendenza, no, sovrintendenza la sentiamo perché insomma ci tutela. Quindi avverti anche te questa coscienza, insomma, un rispetto mi pare che c'è, no? Di collaborazione.
2: Sì, devo dire che con la collaborazione, ecco, è uno dei temi che più mi ha colpito da quando ho iniziato questa attività, perché anch'io, diciamo, da esterno, cittadino semplice, magari uno ha certe percezioni, no? delle amministrazioni, invece dall'interno vedo proprio che c'è da parte di vari livelli istituzionali, quindi dai comuni in su fino a regione e altri enti, ecco, c'è diffusa proprio la volontà di collaborare, insomma, per il bene pubblico. Poi quindi nel nostro caso appunto c'è questa attenzione, chiaramente poi ecco a volte ci sono diverse priorità, questo è inutile negarlo, quindi e lì poi ecco, cioè, si aprono i confronti e si cerca insomma di trovare le soluzioni più adatte. Devo dire ecco che si sta facendo con la regione tutto un lavoro con la nuova legge urbanistica e che consente effettivamente di intervenire e con dei nuovi strumenti insomma di controllo delle varianti dei piani regolatori e anche poi quelli che saranno i nuovi PUG e che ci dà voce, ecco, ci dà voce e c'è una sensibilità da vari enti, in particolare la regione, per appunto evitare le nuove lottizzazioni in aree agricole per appunto evitare quella che è un po' ecco la pecca un po' del nostro territorio, che sono la frammentazione degli insediamenti, quindi magari troviamo un contesto agricolo poi in mezzo con delle situazioni un po' estranee come insediamenti industriali o residenziali, ecco, per riordinare un po', evitare di occupare nuove aree soprattutto appunto di territorio agricolo e magari ecco riutilizzare quelle già urbanizzate o svilupparle nelle immediate vicinanze, ecco, per evitare appunto una frammentazione.
1: Questo è fondamentale, cioè evitare consumo di suolo, no? Di paesaggio agricolo, cioè, no, è importante, questa sensibilità c'è. E interrompiamo un attimo per dire che siamo orgogliosi di questo territorio che tuteliamo insieme alla sovrintendenza, oggi Giovanni Issini, e quindi diciamo il futuro del nostro territorio c'è. Sentiamoci Futura di Lucio Dalla.

0: Rieccoci ascoltatrici e ascoltatori, siamo qua con il nostro ospite illustre di oggi, l'architetto ingegnere Giovanni Issini, soprintendente all'archeologia, alle belle arti, al paesaggio per Marche Centro Sud, quindi Macerata, Fermo, Ascoli, un'autorità importantissima per i beni culturali, per il nostro patrimonio, per questa terra a cui siamo tutti legati. Giovanni ci ha dato già un'indicazione di quello che è il suo lavoro, delicatissimo, la sua vocazione. Questo è un lavoro per cui ci vuole grande vocazione, non solo le competenze tecniche, e qui Giovanni ce l'ha esternato. E il tempo stringe, e ci viene in mente naturalmente una questione dietro l'altra da porre a Giovanni. Nel frattempo ci ha raggiunto l'amico Franco Maiolati, che qui vedo che smania per fare una domanda al sovrintendente, e intanto gliela faccio una io. Giovanni, la ricostruzione, i nostri centri storici, come la vedi? Cioè, questo enorme potenziale sul quale ci siamo chiesti sociologicamente, torneranno i cittadini che sono andati via, che sono giù alle coste? Penso a Tolentino, siamo, compreso io, ancora 2000 sfollati, però Tolentino ha una certa fisionomia diverso l'entroterra. Abbiamo affrontato qui quei sindaci distinguendo tra l'area della media collina e l'area proprio dell'entroterra, quindi Camerino, Visso, San Gineso, sono situazioni diverse. Questo è un quesito un po' sociologico, socio-economico, eccetera. Come la vedi la ricostruzione dei centri storici? È rispettosa? Rivedi un potenziale, una spinta? Naturalmente anche finanziamenti sono stati tanti. Sei ottimista su questo, anche sui tempi? Dici un po'. Poi Franco ti deve chiedere.
1: Risposta secca, sì, sono ottimista, perché cioè, le condizioni per una ricostruzione probabilmente non perfetta per tutti, chiaramente non è quella difficile da fare, però ci sono le condizioni per fare una ricostruzione in generale corretta, perché innanzitutto, appunto, quello che dicevo prima, c'è un'ottima collaborazione tra i vari enti, quindi a partire dal commissario straordinario Castelli fino ai sindaci, e appunto tutti, diciamo, si va nella stessa direzione di appunto intervenire con la qualità necessaria e con i tempi più brevi possibili, sapendo che appunto le questioni spesso sono molto complesse, a partire dai centri storici, dove ci sono le complessità dovute appunto all'accessibilità, quindi alla cantierizzazione, essendo spazi comunque non pensati, insomma, per interventi così massivi.

0: e tutte le difficoltà, soprattutto nelle aree più interne, con le proprietà, gli aggregati, sono tutti fattori che da fuori magari non si percepiscono, però che bloccano, sospendono gli iter, perché magari appunto ci sono immobili di cui non si rintracciano i proprietari. Quindi tutto questo, diciamo, è un po' l'insieme delle criticità. Dal punto di vista dell'aspetto tecnico, chiaramente ci sono un po' queste due esigenze che dialogano, diciamo così: da una parte di ricostruire con nuove tecniche di costruzione più sicure dal punto di vista sismico, e chiaramente questo è sacrosanto; dall'altra, quella, diciamo, che cerchiamo di difendere un po' noi, è quella di ricostruire, di demolire meno possibile, chiaramente l'edilizia storica di qualità. Abbiamo edilizia, insomma, anni 70-80, diciamo, generalmente non presenta particolari valori, e di quindi di evitare demolizioni di edilizia storica, anche quando magari sono richieste per motivi di accessibilità, e appunto cercare più possibile di consolidare, restaurare, anche con interventi importanti di miglioramento sismico, però mantenendo l'edilizia storica, perché è quella che poi dona il carattere che appunto in cui tutti noi ci identifichiamo, dei nostri centri storici, delle frazioni. E questo è un tema complesso, tecnico innanzitutto.
1: Ma avete un lavoro enorme, vorrei dire questo agli ascoltatori, una massa di pratica che arriva sul tavolo, proprio per la nostra caratteristica dei centri, eccetera. Quindi insomma, sei ottimista, questo è importante. Sì, Franco, che volevi chiedere al suo intendente?
2: Dunque, io ascoltavo, perché mi sono aggiunto, adesso però in macchina ascoltavo, e allora mi ha colpito le aree archeologiche, no, che sono di competenza della sovrintendenza, tra queste c'è anche quella di Pieve Favera, quindi mi ha colpito subito, perché lì abbiamo notizia che qualche indagine la fece anche il nostro Tullio Corsalvatico, concittadino di Tolentino, insomma, di cui quest'anno fa.
1: Oh, a Pieve Favera c'è stato pure l'imperatore romano, no?
2: 125 anni dalla nascita, eccetera, quindi mi interessa. Ma però questo va bene, vedere lo spunto per dire, la sovrintendenza viene vista come qualcosa che tende a bloccare e a conservare in modo però statico. Allora, pensando proprio al caso estremo dell'archeologia, no? Che è quello che magari può dare questa visione, come la sovrintendenza può incidere invece per una fruizione di questo patrimonio culturale, prima di tutto, che sia più libera rispetto a appunto una cosa che è lì per esperti, per appassionati, o per, tra virgolette, voglio dire, appassionati sì, ma forse un po' fissati, no, come vengono visti, cioè quindi quali strumenti può avere per stimolare le realtà locali a fruire in modo dinamico per la conoscenza, oltre che poi come attrattiva turistica e tutto il resto, insomma. Sono un po' complessa,
0: questo,
2: forse.
0: No, è complessa perché soprattutto però, sul tema dell'archeologia, chiaramente introdurre nuovi elementi o comunque modalità di fruizione innovative, non c'è una preclusione chiaramente a priori, tanto che a volte l'abbiamo anche, adesso anche senza citare recenti fatti, però l'abbiamo anche appunto promossa, autorizzata, poi invece c'è stata la polemica apposta che siamo stati troppo permissivi, ecco. Quindi chiaramente dipende dalla qualità della proposta, fondamentalmente, dal sito stesso. Se, diciamo, stanno insieme, diciamo, la conservazione dei valori del sito e l'intervento proposto comunque ha una qualità anche architettonica, o comunque si inserisce con qualità e è reversibile, che è quella, diciamo, la parola chiave di tutti gli interventi, non c'è nessuna preclusione. Ecco, poi ci sono varie modalità, insomma, di favorire la fruizione, che possono essere appunto anche con interventi molto leggeri, e a livello nazionale e internazionale, insomma, ci sono vari casi, quindi ecco, si vede di volta in volta, sapendo che comunque quelle strutture, chiaramente spiegate con la necessaria, insomma, divulgazione, esprimono già dei valori in sé, quindi ecco, non devono essere più di tanto integrate, arricchite, certo. Diciamo, non va aggiunto molto, perché già comunque gli studi consentono poi di fornire informazioni spesso a partire da quello che c'è di autentico. Ecco, noi un po' come approccio italiano, diciamo, alla gestione del patrimonio culturale, ecco, il focus è sull'autenticità rispetto magari ad altri contesti, quindi si parte un po' sempre da quello, ecco, dal mantenimento dell'autenticità e dall'integrazione di nuove soluzioni quando compatibili, reversibili e comunque che aggiungano valore e non sottraggano fondamentalmente.
2: Perché mi è capitato di vedere la stazione della metropolitana, quella vicino al Colosseo.
0: Esatto, sì. Quello è un caso interessante.
2: È un caso interessante, appunto. Ecco.
0: Sì, sì, sì, infatti siamo stati come soprintendenza a visitarla con i colleghi del Parco del Colosseo. E eravamo lì per un convegno con alcuni colleghi e ci hanno organizzato una visita appunto perché è un caso interessante. Beh, di tutela,
2: penso
0: molto da replicare, chiaramente non da noi che non abbiamo stazioni della metro, però come metodo è interessante, sicuramente hanno fatto un ottimo lavoro.
2: Quindi la sovrintendenza non va vista come l'uomo nero.
0: No,
2: ci copriamo, facciamo finta che dice, ma lì c'è una cosa, no, copri, facciamo finta che copri. Arriva l'uomo nero.
1: Ecco Franco, grazie per quello che hai detto, perché è arrivato un messaggio. Stefano di Macerata, Giovanni ti fai complimenti, dice mentalità aperta, cioè, volevo chiedere, non so, un po' provocatorio, ma vai d'accordo con i sindaci, ti creano problemi? C'è un po' quello che dicevamo con i sindaci.
0: No, in realtà con i sindaci ho un ottimo rapporto, praticamente tutti hanno il mio cellulare e ci sentiamo quando ci chiamiamo direttamente, insomma, per le questioni che riguardano il nostro lavoro, e a volte ci sono state, insomma, delle differenze di vedute con alcuni, ma penso sia normale all'interno di ogni amministrazione, quindi, però ecco, sempre nel rispetto e soprattutto sempre con l'obiettivo di fare, diciamo, il meglio per quanto riguarda la propria responsabilità. Poi ecco, molti magari uno si sbaglia, quello si mette in conto, si può comunicare in modo migliore qualcosa, quindi, però in generale c'è un ottimo rapporto con tutti, spero che anche loro, insomma, lo confermino e sono molto orgoglioso anche di questi rapporti che si stanno instaurando con i sindaci.
1: No, tenendo atto, per esperienza godo io, anche con te abbiamo curato una pratica delle mura di Corridonia, ricordi, eccetera, abbiamo interloquito, e no, sono ottimista perché, ripeto, vedo comunque un'ottima sensibilità degli amministratori, cioè comunque una prudenza, e quindi la voglia di non fare forzature, perché poi metto in difficoltà tutti. Ma adesso parliamo della sovrintendenza, ma spesso pondrà in difficoltà il genio civile, spesso i vigili del fuoco, la sicurezza, no? Cioè quante istituzioni sono coinvolte, lo dico sempre, non è che abbiamo le norme cattive che ti vogliono rovinare la vita. Quante cose siamo andati avanti sulla sicurezza nei posti di lavoro, poi nella viabilità, eccetera, no? A volte contestiamo, però tutto è fatto per renderci più sicuri e quindi una qualità della vita. E Giovanni, siamo a conclusione, veramente grazie per questo colloquio, e noi ti facciamo in bocca al lupo, perché attraverso la sovrintendenza ci abbiamo la tutela del nostro patrimonio. Lo ripeto,
0: è così.
1: Ce l'ha fatto Dio, perché se no, cose così non è che l'ha fatto. Poi l'uomo ci ha messo del suo, tante cose belle, qualcosa ha sbagliato. Adesso cerchiamo di sbagliare sempre di meno. Ci abbiamo la sfida, lo sviluppo. Un'ultima cosa, il PNRR vi ha aiutato come finanziamenti? Avete avuto?
0: Sì,
1: avete avuto voi obiettivi?
0: Avevamo noi
1: nazionali, diciamo,
0: interventi sia nazionali a cui abbiamo contribuito. E varie fasi, sia proprio diretti noi come finanziamenti, e in generale è stato uno strumento comunque per il patrimonio culturale molto utile, perché è andato a intervenire su situazioni che magari stavano lì da anni, quindi a livello di tutela è stato un'esperienza positiva. Adesso, al di là della necessità di chiudere nei tempi molto ristretti previsti, però quello si sapeva.
1: Sì, quello è.
0: Quindi no, dal punto di vista personale, per me il giudizio è positivo del PNRR.
1: Benissimo. Allora, concludiamo, salutiamo Giovanni Issini, soprintendente per Macerata Fermo Ascoli, archeologia, paesaggio, belle arti, beni culturali, centri storici. Grazie Giovanni,
0: grazie,
1: in bocca
0: voi
1: al lupo per il tuo lavoro, buon lavoro, e ci risentiamo presto.
0: A presto, grazie.
1: A voi. Allora, ascoltatori, ci congediamo. Con quale canzone ci congediamo? Così, un'idea, sapore di sale del compianto Gino Paoli. Buona estate, buon agosto.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, in collaborazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e Polizia di Stato.
3: Loco e l'amministrazione comunale di Massafermana, in occasione dei festeggiamenti del patrono San Lorenzo, organizzano la 24esima Sagra del Castrato. Dal 6 al 10 agosto, tutte le sere, stand gastronomico e musica da ballo su pista in ferro. Domenica 9 agosto, orchestra Simona 40. Lunedì 10 agosto, orchestra spettacolo Daniele Cordani. Dal 6 al 10 agosto, per i festeggiamenti del patrono San Lorenzo, 24esima Sagra del Castrato. A Massafermana, provincia di Fermo. Vi aspettiamo!
4: Terme Santa Lucia Tolentino.
5: Aerosol, docce nasali, inalazioni, bagni con idromassaggio, insufflazioni, reparto pediatrico di cure termali.
6: Dalle acque, un aiuto al benessere.
4: Terme Santa Lucia, servizi medici di qualità, ambulatorio di riabilitazione, centro per la cura del mal di schiena, centro di medicina dello sport, ambulatori specialistici, centro estetico termale.
6: Vieni alle terme per un bagno di salute. Info 0733 96 82 27. termesantalucia.it.
7: La tua idea di mondo inizia qui, all'Università di Macerata. Scopri nuovi corsi in scienze motorie per l'inclusione, archivi digitali e costruisci il tuo futuro in un ateneo specializzato in scienze umane e sociali, con opportunità europee, agevolazioni e didattica flessibile. Vieni a conoscerci il 22 luglio e il 27 agosto agli Open Day. Cercaci online, iniziaqui.unimc.it.
8: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23-8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
9: Claudia Serra Petrona ospita la doppia mostra dedicata ad Anna Claudi nel 50° anniversario della sua scomparsa. Le esposizioni promosse dalla Fondazione Claudi offrono un duplice percorso tra arte e biografia. 110 tavole inedite di Anna Claudi e Anna Claudi al di là 1976-2026. Un percorso sulla vita della pittrice attraverso un allestimento immersivo ideato da Gabriele Codoni ed Hilde Cipolletti. Le mostre saranno visibili fino a...

0: dalle 15.30 alle 19.30. Ingresso gratuito.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Milani. Nel 1976 nascevano le Radio Libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di Radio Libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
1: Ciao piccola, è una notte che gira bene questa, e se fra tutte le anime in ascolto ci sei anche tu, chiudi gli occhi un attimo, sarà come se io fossi ancora lì. E così, mentre la prossima canzone arriva,

ancora. E che questa è proprio una notte che gira bene. Gira talmente bene che posso quasi sentire i tuoi pensieri, quasi toccarli, semplicemente respirando.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

vuoi, ma non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu. Colore

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

0: parla. Torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di non sparire.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.
2: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini se cominciassimo a volare tra le montagne e il mare? Dimmi dove vorresti andare a...

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso. Perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo. Anche se sarà pesante.

0: gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

0: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi!
8: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
12: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

0: E allora, cari amici, siamo, sapete bene chi arriva. Oggi abbiamo, dillo tu, dai, questa volta.
1: Buongiorno a tutti. Il consueto spazio dedicato alla salute dell'uomo con Nazareno, ma oggi non siamo solo in due. Non so se c'è Elisa al telefono, però abbiamo
0: Elisa c'è. Ma non c'è. Benissimo.
1: E allora, abbiamo un ospite importante. Dico importante per me perché è un mio carissimo amico, ma importante anche per tutto quello che fa e come lo fa. Poi adesso avremo modo di ascoltarlo. È il dottor Mauro Galantino, un medico che viene dalle Puglie e che ama le Marche. Abbiamo stretto una bella amicizia e soprattutto ama il programma dell'opera qui allo Sferisterio a Macerata.
0: Benissimo.
1: Per cui oggi lo abbiamo qui perché ha partecipato alle tre serate operistiche dello Sferisterio. Ma da questo si può subito capire che è un grande amante della musica classica, della musica operistica in particolare, ma di tutta la musica in generale, e ha saputo, questo lo so per le tante cose che ci siamo detti, le conversazioni che abbiamo fatto, insomma tutto quello che di solito si dicono degli amici, so per certo che lui coniuga anche il suo lavoro di medico con la sua passione per la musica.
0: Viva la musica, questo è molto importante.
1: Perché lui ritiene, ma adesso ce lo spiegherà, lui ritiene che la musica sia importante anche per la nostra salute.
0: Giusto.
1: Questo è tanto vero che io me ne sono convinto e ho inserito il dottor Mauro Galantino anche nel corso di Unitre Macerata con il titolo proprio Musica e Salute. Buongiorno Mauro, buongiorno e ben arrivato qui a Radio Nuova Macerata.
2: Grazie Fabrizio, grazie Nazareno, buongiorno a voi e a tutti i vostri radioascoltatori.
1: Buongiorno. Allora Mauro, io ho detto solo due parole di presentazione. Quello che voglio chiederti comunque, per poi insomma farci un ragionamento sopra, ti sei divertito allo Sferisterio quest'anno? Ti è piaciuta la stagione oppure no?
2: Beh, io penso che sia sempre un privilegio per tutti entrare allo Sferisterio. E questo lo testimonia il grande successo di pubblico che ogni anno accompagna il programma del Festival Lirico di Macerata. Credo che Macerata sia diventata la città della musica, la città della lirica, anche la città della poesia, grazie soprattutto allo Sferisterio. È un po' come ricorrere al vecchio detto latino nomen omen. Basta nominare Sferisterio in tutto il mondo e uno pensa a Macerata. Macerata è una città di 40.000 abitanti, di soli 40.000 abitanti, che penso forse sarebbe stata condannata ad un declino inesorabile, soprattutto per il fatto che è una città piccola e che invece grazie al suo Sferisterio ha saputo risollevarsi e soprattutto ha saputo creare un brand famoso in tutto il mondo. In queste serate dello Sferisterio, quest'anno in particolare, grazie ad una sapiente azione dell'ufficio marketing, dell'ufficio comunicazione e degli addetti stampa dello Sferisterio, si è visto davvero bella gente. Tornano a Macerata i turisti cosiddetto di lusso, cioè quelli che hanno una capacità di spesa sicuramente abbastanza superiore alla media. E insomma, non bisogna sicuramente vergognarsi di questa cosa. Una volta in nome di un credo falso egalitarismo, e Fabrizio tu mi comprendi bene in questo, noi che amiamo molto il tutto a tutti, ma se si è capaci di attrarre, così come hanno fatto poi in Puglia, no? Nella Valle d'Itria dove io lavoro e vivo, se si è capaci di attrarre un turismo di lusso, sicuramente non è una cosa da disprezzare. E basta pensare al fatto che ogni euro speso per assistere allo Sferisterio, ad una serata dello Sferisterio, genera, è stato calcolato, 5-6 euro di spesa nell'indotto. E dovete pensare che di solito nei mesi estivi, luglio, agosto in particolare, le città d'arte si svuotano, insomma la gente va al mare, la gente va in montagna e sfugge un po' da questo caldo opprimente che nelle città d'arte insomma non lascia scampo. Beh, città come Macerata, come Verona, sono state capaci invece di invertire questo trend. A luglio e agosto a Macerata, a Verona in particolare, che poi sono un po' le due città simbolo italiane nel mondo per la lirica, si registra il tutto esaurito. Non c'è più posto per gli alberghi, i ristoranti, i B&B, l'agriturismo, insomma, ma anche chiaramente tutti i negozi, insomma, tutte i centri di spesa ne beneficiano. Quindi viva questi festival lirici che sono capaci di aver creato una nicchia abbastanza importante nel turismo estivo italiano.
1: Dottor Galantino ci ha fatto una rappresentazione socio-economica del fenomeno perfetta. I maceratesi
0: gliene
1: saranno grandi.
2: Credo che sia dovuto, Poi chiaramente, insomma, non si improvvisa nulla. Tu, Fabrizio, mi chiedevi un po' velocemente di parlare anche del fatto tecnico, no? del contenuto, della musica, e che dire, insomma, a Macerata siamo giunti al 62esimo festival, quindi questi festival si consolidano, raggiungono la notorietà, raggiungono questa posizione grazie soprattutto alla continuità, e la continuità fatto di spessore culturale. A Macerata abbiamo oramai, così come a Verona, un complesso orchestrale, la Filarmonica delle Marche, come la Filarmonica dell'Arena di Verona, ormai ha conquistato uno spazio davvero grande, importante nel panorama musicale italiano. Quindi la Filarmonica Marchigiana ha accompagnato il successo delle stagioni liriche a Macerata. Ma poi allo Sferisterio si è creata una scuola, ci sono centinaia di coristi, ci sono scenografi, addetti tecnici, maestranze, insomma c'è tutto un complesso dietro anche il palcoscenico, oltre che sul palcoscenico, che è diventato davvero una delle componenti principali del festival. Ma anche questi addetti, chiamiamoli così, al festival creano indotto, no? Per tornare sempre all'aspetto economico importante, perché insomma senza i soldi purtroppo non si va da nessuna parte. Bisogna sapere purtroppo che le spese che servono per mettere su un festival sono davvero tante, importanti. Gli incassi della biglietteria, degli sponsor, coprono poco più del 50% di queste spese, quindi devono intervenire le istituzioni pubbliche, e oggi si discute sempre di più sull'opportunità di questo intervento, perché con la musica colta sì e con altri tipi di musica no. E tutti i torti oggettivamente non ce l'hanno quelli che pongono questi interrogativi con sempre maggiore forza. Sicuramente, l'abbiamo detto prima, questi festival sono un importante volano per l'economia regionale delle Marche. Chi viene allo Sferisterio, e sono dati di Confindustria, settore Federalberghi, visita anche le Marche. Sono turisti che sicuramente non sono mordi e fuggi, non dormono una sola notte, ma di solito dormono almeno 3 notti a Macerata o dintorni. Quindi è una cosa importante, una fetta, dicevo prima, di un certo livello, alberghi 4-5 stelle, e soprattutto dedicano 1-2 giorni alla visita della regione. Quindi è un segmento importante.
1: Mauro, hai fatto una rappresentazione
0: bella, veramente
1: bella. Noi che siamo di Macerata, o comunque amiamo Macerata,
2: ma le Marche sono un po' la mia seconda regione.
1: C'è anche da dire che a Macerata, oltre alla stagione lirica, c'è anche una stagione dedicata alla musica leggera. Il programma Musicultura anch'esso ha assunto una posizione a livello nazionale di primo livello, e oltretutto allo Sferisterio adesso, cose che prima erano più sporadiche, adesso ci sono anche programmi di esecuzioni di musica leggera importante. Io ho a casa una fans di Gianni Morandi, che sarebbe mia moglie, e Gianni Morandi fra un mese verrà allo Sferisterio a fare il suo concerto.
0: Ecco qua.
1: Detto questo,
2: ma non solo.
1: No, lui, ma anche altri.
2: Se ti interrompo, effettivamente lo Sferisterio comincia un po' a diversificare. Quest'anno, per esempio, a fine agosto ci sarà il Volo, in un concerto già esaurito. A settembre ci sono 2 date di Baglioni nel suo tour in occasione del 40° anniversario del suo primo grande.
1: Io ho citato Gianni Morandi perché ho detto il motivo, però sì, c'è un programma anche abbastanza importante e lungo, che raccoglie nomi di primo livello, che anche perché dicono, questo lo dicono i lirici e lo dicono anche quelli della musica leggera, che l'acustica dello Sferisterio è tra le migliori al mondo.
2: Hai detto, sicuramente hai citato una grande virtù, una delle grandi virtù dello Sferisterio: ha un'acustica eccezionale, forse davvero la migliore al mondo, ma è un tutt'uno, cioè c'è questa acustica straordinaria, ma poi anche questa scenografia che uno appena entra rimane esterrefatto. Io lo noto negli occhi di tutti gli spettatori, è come se volessero rubare quella scena, quello spazio. Fotografano continuamente per riportare quasi a casa questa questo teatro all'aperto, meraviglioso, sicuramente uno dei più belli al mondo, ma non solo, dall'interno, con quelle meravigliose colonne che quando sono illuminate con la luna, tante volte che fa quasi da capolino, sembra che anche lei si affacci in cielo per ascoltare le note della musica dello Sferisterio. Ma dicevo, anche gli esterni, i volumi, la gente fotografa continuamente, insomma, è come se volesse portare a casa questo teatro per poi riguardarsi le foto e riemozionarsi. Quindi, insomma, voi avete un gioiello che davvero, insomma, dovete custodire, che vi è stato affidato. Ma devo dire che finora lo avete fatto molto bene.
0: Dunque, grazie,
2: lo avete riempito ogni anno, anche nelle stagioni meno fortunate, di contenuti. Quest'anno, per esempio, è stato un po' l'anno, chiamiamolo un po', di Verdi, no? La 60ª edizione era stata dedicata al grande Puccini in occasione del suo centenario, e quest'anno, insomma, abbiamo avuto Il Trovatore, un'opera difficile, un'opera con dei temi anche esistenziali duri, la vendetta, l'odio, che predominano su tutto, non solo sull'amore. E questa interpretazione di Ferro e Fuoco, i toni, i colori, il buio, la predominanza, insomma, più delle ombre che della luce, e queste ombre poi alla fine rischiarate dalle fiamme, dal fuoco, quasi a sancire l'ineluttabilità di questi sentimenti che spesso purtroppo mortificano la natura umana. E Il Trovatore non è un'opera che viene rappresentata spesso rispetto, per esempio, al Rigoletto, rispetto alla Traviata, no? Fa parte di quella trilogia popolare di Verdi, che tra l'altro ne ha decretato il successo già fin dalla prima edizione. Non dimentichiamo che, per esempio, Caruso diceva che per mettere in scena Il Trovatore ci vogliono i 4 migliori cantanti lirici del mondo. Insomma, detto da Caruso, significa tanto. Quindi quest'anno questa scelta ha avuto successo, perché le serate col Trovatore sono andate sold out, come anche le altre. Il Nabucco si potrebbe dire tanto, no? Insomma, l'anelito di libertà di tutti i popoli. Qui il popolo è quello ebraico, che era stato condotto schiavo a Babilonia, ma che alla fine trova la sua redenzione, il suo riscatto, la sua libertà. E oramai il vappensiero verdiano del Nabucco è ufficiosamente, insomma, l'inno, e sicuramente è stato l'inno del Rinascimento e del Risorgimento, chiedo scusa, italiano, ma per molti è ancora l'inno nazionale. E fa un poco specie parlare degli ebrei, no? Parlare di questo sentimento di libertà, insomma, di lotta all'oppressione. E viene facile, insomma, oggi andare in Israele, andare nella Palestina, insomma, le situazioni si sono un po' capovolte, e gli ebrei questa volta, insomma, si comportano come i babilonesi di una volta, insomma, come il Nabucco di una volta. Purtroppo nella storia spesso i destini si capovolgono, e gli ebrei sembra che non abbiano imparato molto dalla storia, comportandosi in questa maniera con i palestinesi. Ma non faccio assolutamente un discorso politico, ma soprattutto un discorso sociale. Insomma, veramente il Nabucco può insegnare molto nella lotta della liberazione di tutti i popoli dalle tirannie, dalle oppressioni. E poi, insomma, il barbiere di Siviglia, no? Questa commedia buffa del vostro grande, Rossini, ma anche nostro, italiano, ma marchigiano, perché insomma Rossini è marchigiano. Io non posso dimenticare quando per la prima volta ho conosciuto Fabrizio, e quindi sono venuto nelle Marche, e insomma Fabrizio mi disse: noi siamo piccoli qua, e tutte le cittadine sono piccole, non so come da voi in Puglia, ma abbiamo i tre vertici nelle arti mondiali, non solo nazionali. E effettivamente, come dargli torto? Insomma, Rossini, la musica senza Rossini, credo che insomma sarebbe orfana di quello che è stato capace un po' di prendere in giro, di prendere in giro la commedia esistenziale, sentimentale, umana, con le note che tutti conosciamo. Un autore davvero straordinario, amato in tutto il mondo, non solo dai musicofili, ma insomma un po' da tutti. E poi insomma c'è Leopardi, esatto, Leopardi e tutti quelli che un po' insomma ci hanno passato le notti, tutti quelli che sono stati innamorati e che insomma non sono riusciti a conquistare la propria amata, e tutti quelli che sono stati lasciati, no, dal proprio amore, ma non solo, tutti quelli che si sono un po' lacerati nel periodo della giovinezza, sui drammi esistenziali. Tutti siamo stati in compagnia del grande Recanatese. Insomma, io ancora oggi, almeno una volta l'anno, vado in pellegrinaggio, oserei dire, a Recanati, e insomma, vado sul Colle dell'Infinito e mi commuovo davvero ogni volta che ci vado. E poi insomma il divin pittore Raffaello, quindi chi meglio di Raffaello, ha anche qui illuminato con i suoi colori l'arte della pittura, insomma il divin pittore. Quindi insomma voi vivete in una regione che davvero può parlare di bellezza. Di bellezza, siete circondati dalla bellezza, siete educati alla bellezza, quindi avete questa fortuna straordinaria che insomma in qualche altro posto non c'è, ma che comunque in Italia un po' è diffusa, no? L'Italia è un po' è stata e continua ancora a essere la terra della bellezza. Ma approfitto insomma di questa di questo nostro incontro anche per come dire, magnificare un altro aspetto delle Marche, e questo è recentissimo, è di appena due settimane fa. Insomma, tutti quanti avrete sentito che i teatri cosiddetti condominiali italiani, ma 7 su 10 sono delle Marche, cioè il Teatro Ventidio Basso di Ascoli, il Teatro di Fermo, il Teatro del Serpente di Offida, il Teatro di Jesi, il Teatro di Fabriano, insomma sono stati dichiarati patrimonio mondiale dell'umanità. Quindi pensate a questa cosa straordinaria, cioè questi piccoli teatri che nel 700 e nell'800 sono nati grazie all'iniziativa privata della borghesia, diciamo, emergente di allora, e della municipalità e del pubblico, persone davvero a cui inchinarsi, che hanno fatto del teatro in questi, tra l'altro, centri piccoli, parliamo di paesini anche di 3.000 abitanti. Il Teatro del Serpente di Offida, per esempio, è una cosa non ci sono parole per descriverlo. E insomma, le Marche, ancora una volta, caro Nazareno, caro Fabrizio, e entrano a pieno titolo nel patrimonio mondiale dell'umanità grazie a questi teatri cosiddetti condominiali civici. Quindi le Marche 7 su 10 italiani. Quindi, viva le Marche!
0: Ecco.
1: Devo subito dire a chi ci ascolta che il dottor Galandino non è stato pagato né dall'amministrazione di Macerata né dalla Regione Marche.
0: Tu pensavi che qualcuno pensa?
1: Ha fatto comunque veramente... Noi che siamo marchigiani, nati nelle Marche, viviamo nelle Marche, un discorso come quello che hai fatto tu, Mauro, sicuramente ci fa piacere. E non è che l'hai fatto così giusto per farci piacere, ma l'hai anche molto documentato. E io per passare dal Mauro Galantino, amante della musica, amante delle Marche, al Mauro Galantino medico, mi rifaccio a quello che hai detto prima sui teatri delle Marche, cioè ogni paese aveva un teatro, ma non era solo questo che si diceva delle Marche. Ogni paese nelle Marche aveva un teatro e un ospedale. Questa era la,
2: esatto,
1: la fotografia che si aveva della regione Marche, diciamo, di qualche tempo fa, che poi adesso stanno cambiando le cose, soprattutto in ambito sanitario. E io vorrei proprio arrivare al Mauro Galantino, dottor Mauro Galantino, che vede nella musica anche un elemento importante per la prevenzione, la salvaguardia della salute, ma anche fino alla cura della malattia. Cosa ci puoi dire, Mauro, in questo ambito?
2: La musica è diventata anche una terapia, l'hai detto prima. Insomma, si parla proprio di musicoterapia. La musicoterapia è diventata una disciplina specialistica che utilizza il linguaggio musicale quale forma di comunicazione non verbale. La musica è composta da suoni che attraversano l'apparato uditivo per arrivare al cervello e quindi permettono di evocare emozioni, sensazioni, stati d'animo. In altre parole, la musica è un'altra dimensione, diversa rispetto alla ragione e al linguaggio verbale. E forse è anche per questo che è molto accessibile a persone con disabilità con il verbale, per esempio persone affette da autismo, disabilità intellettive, sindromi genetiche. La musicoterapia, Fabrizio, noi lo sappiamo bene, è oramai uno strumento essenziale del percorso educativo e riabilitativo in questi pazienti. Ma a parte questo, l'ascolto della musica più genericamente favorisce il rilascio di dopamina, un neurotrasmettitore che è coinvolto nella regolazione del piacere, riduce l'ansia, lo stress. Quindi è provato anche da degli studi fatti in varie parti del mondo e da articoli pubblicati su riviste internazionali scientifiche che la musica, l'ascolto della musica, ritarda l'invecchiamento. La musica favorisce, come succede ciò? La musica favorisce il rilascio di endorfine, che sono delle droghe naturali che ognuno di noi produce per elevare la soglia del dolore. Quindi la musica diventa una, dicevo prima, una forma di comunicazione non verbale che è in grado di abbassare i livelli di stress, di tristezza, di noia, insomma la sofferenza, diciamo così, in generale.
0: Ecco, questo è molto bello, tra quello che hai detto.
2: Sì.
0: Chissà, magari qualche star bene anche con la musica. Ecco. Allora, vediamo un po' se ancora Fabrizio qua ci dice qualche altro.
1: No, sto ragionando su tutto quello che ci ha detto Mauro, e in effetti è così. È così, e ognuno di noi ha anche la capacità, se ci pensa bene, anche se non siamo quegli appassionati forti della musica, che la ascoltiamo magari saltuariamente o in momenti particolari in cui ci fa piacere ascoltarla, però è coniugata sempre. Mauro ne ha dato una spiegazione dal punto di vista scientifico. Io voglio sintetizzare il concetto che comunque la musica è sempre sintonizzata con una condizione di piacere.
2: Certamente, certamente. chiaro, qui ci sono anche alcune scuole di pensiero, no? Io direi che non esiste una musica di serie A e una musica di serie B. Insomma, tutti i generi musicali sono importanti. Questo dipende dai gusti personali di ognuno di noi, ma la musica è un linguaggio, dicevo prima, un linguaggio non verbale che ha accompagnato e che continua ad accompagnare tutte le vicende umane. Basti pensare all'utilizzo della musica in tutti gli eventi e in tutte le comunità di ogni luogo e tempo: le cerimonie religiose, le cerimonie politiche, militari, funebri, riti pubblici e privati. Insomma, non solo alla presenza della musica nelle produzioni cinematografiche, dove addirittura in alcuni casi la colonna sonora diventa più famosa del film stesso. Ancora, la presenza della musica, Fabrizio, nei teatri, no? Nazareno, dove se accostata a testi letterari ne sottolinea e ne amplifica il significato. Quindi vedete quante funzioni ancora oggi ha la musica. Ma ancora, l'utilizzo della musica nei luoghi di lavoro, anche qui ci sono delle differenti opinioni, però quella predominante è che l'ascolto della musica nei luoghi di lavoro addirittura aumenta la produttività aziendale. Insomma,
0: e fa star bene anche.
2: E fa star bene.
0: Ecco,
2: insomma,
0: questo è importante.
2: È il senso un po', no? Forse anche di questa comunicazione, di questo nostro incontro, è che senza la musica non si può vivere. E noi in Italia, per la verità, dobbiamo, nonostante abbiamo dalla nostra, insieme con la Germania e l'Austria, insomma, abbiamo una storia importantissima, abbiamo i più grandi compositori di tutti i tempi, però c'è purtroppo da sottolineare che ancora una volta siamo rimasti indietro nello studio della musica, mentre nei paesi nordici, in Germania, in Austria, in Francia, nei paesi dell'est, lo studio della musica è obbligatorio, è fondamentale, insomma, come quello della lingua. Imparare a suonare uno strumento acquisisce, permette, meglio di dire, fa acquisire una sensibilità ed una curiosità che sicuramente non andranno perse nel tempo. Quindi si pensa che la musica serva anche a potenziare la memoria, a migliorare l'attenzione, la capacità di apprendimento, il ragionamento logico matematico, insomma.
0: Bellissimo, questo la musica, bisogna dirlo, questo è che è importante.
2: Certo, certo, Nazarino. E insomma, non si può vivere senza musica. Questo ci tengo a dirlo, e ancora una volta a sottolineare che ognuno c'ha i suoi gusti. Qualche volta noi appassionati di musica classica, come quelli che hanno fatto il liceo classico, insomma, pensano di essere degli eletti, no? Che insomma il greco, il latino e la musica classica, insomma, facciano parte di certe elite culturali, il resto insomma va bene, no, non ce ne frega niente. Invece no, noi che abbiamo avuto la fortuna, direi la fortuna, di poter studiare queste arti, dobbiamo anche avere l'umiltà di confrontarci con chi la pensa diversamente e magari insomma cominciare noi anche ad appassionarci ad altri linguaggi musicali, per far sì che chi non ne capisce insomma di musica classica piano piano impari ad amarli. E questo, scusa Fabrizio, ti lascio la parola, vorrei tornare allo Sferisterio, vorrei tornare a Macerata. Questo lo Sferisterio da qualche anno lo sta facendo. Lo Sferisterio, il MOF, comincia ad uscire fuori dal teatro, va ad incontrare i disabili, va ad incontrare i ragazzi delle scuole.
1: È vero, è vero.
2: E fa una politica anche economica abbastanza importante per avvicinare i giovani, per avvicinare gli anziani, per avvicinare i meno abbienti alla cosiddetta musica classica e musica sacra.
0: Questa,
2: insomma,
0: pure è bella.
2: Sì, sì, sì, queste cose vanno sottolineate, come anche gli appuntamenti degli aperitivi culturali, no? Che in tutti i weekend di questi due mesi hanno accompagnato le recite dello Sferisterio. Degli appuntamenti che coinvolgono filosofi, pensatori, scienziati, giornalisti, scrittori. E grazie all'iniziativa di Cinzia Maroni, oramai da più di 20 anni, e ogni giorno a mezzogiorno agli antichi forni si discute di arte, si discute di musica, si discute di bellezza, e io credo che sia un'occasione straordinaria per avvicinarsi alla musica. E tutto ciò, poi tutte queste iniziative, devo anche dire, grazie al contributo degli operatori locali, grazie al contributo di Confindustria, insomma, si concludono con questo anche aperitivo culinario. Si degustano delle cose belle, insomma, i salumi, i formaggi, delle Marche, e accompagnati naturalmente dal buon vino, Fabrizio, che so che a te piace molto.
0: Buon vino, va bene.
2: E quindi, insomma, cosa c'è di meglio, no? Che insomma, soddisfare un po' tutte le pulsioni umane.
1: Mauro, hai fatto una cosa incredibile stamattina. Questa trasmissione
0: veramente bellissima.
1: La vogliamo conservare e anche rimettere in onda.
0: Ecco,
1: perché dicici. Hai detto delle cose che magari noi pensiamo, ma che non sappiamo dirle, non le sappiamo, diciamo, argomentare come hai fatto tu. Quando parli della musica, che tutta la musica ha lo stesso valore di benessere e di anche cura della nostra persona, io devo ricordare un grande maestro della musica italiana, Pavarotti, che si era inventato quella manifestazione a Modena che faceva,
2: certo,
1: ogni anno,
2: certo,
1: dove c'era tutta la musica, anzi coniugava la musica lirica con la musica leggera, con il pop, tutte quelle che erano le forme di musica erano presenti proprio per rilanciare quel concetto che dicevi tu, che tutta la musica è bella e tutta la musica è buona, bisogna solo avere la capacità e la volontà di saperla ascoltare. E
2: giusto,
1: proprio per fare una apoteosi di tutto quello che abbiamo detto, adesso ho citato Pavarotti, devo dire che Pavarotti era emiliano, però gran parte del suo periodo dell'anno lo viveva nelle Marche. quindi ecco, abbiamo... Questa è un po' forzata come,
2: no, no, vabbè,
1: come cosa,
2: insomma,
1: però...
2: Ci può stare. Beh, vabbè, però, attenzione, voi avete avuto Beniamino Gigli.
1: Beh, sì.
2: Insomma, Beniamino Gigli,
1: sempre delle Canarie,
2: Caruso, Pavarotti, e parliamo insomma,
1: no,
2: di,
1: beh, Pavarotti,
2: dei pesi massimi.
1: Pavarotti era emiliano e
2: vabbè,
1: basta,
2: e questo, insomma, vabbè.
1: Però viveva gran parte dell'anno in provincia di Pesaro. C'aveva, quindi c'era anche questo
2: beh,
1: legame,
2: insomma, c'è da,
1: diciamo,
2: essere orgogliosi.
1: Un'altra cosa che vorrei, che adesso nell'ambito di questo vulcano di cose che abbiamo detto stamattina, nelle Marche c'è un paese dove si costruisce gli strumenti per la musica,
2: forse, è vero, sì, sì,
1: forse
2: bravo,
1: uno
2: sì.
1: Uno degli strumenti più piacevoli,
2: certo,
1: da,
2: certo,
1: ascoltare,
2: certo.
1: E anche che ha una flessibilità di utilizzo molto molto ampia, la fisarmonica di Castelfidardo.
2: Sì,
1: ecco, Mauro,
2: la fisarmonica insomma ha accompagnato, no, le cerimonie nuziali dei nostri nonni, bisnonni, è uno strumento popolare ma anche al tempo stesso di una grandiosità culturale notevole. E ci tengo a dirlo che Astor Piazzolla, che era un mio compaesano pugliese, emigrato in Argentina, è nato non mi ricordo se è nato qui in Puglia, a Trani o in Argentina, ma comunque i nonni sono emigrati da Trani in Argentina, insomma, ha composto delle musiche per fisarmonica davvero straordinarie, che ormai fanno parte, devo dire, del patrimonio della musica. Per classica intendiamo la musica bella di tutti i tempi, insomma, di quella che non morirà mai e di quelle cose che veramente
0: bella, bella, quella
2: ci
0: di,
2: accompagneranno
0: di
2: sempre.
0: Mi piace di tutti i tempi.
2: Io, Fabrizio, credo, almeno le ultime notizie che ho è che sia sold out, che sia tutto pieno, ma venerdì prossimo, il 10, sì, mi pare il 10, il 9, il 10, non ricordo bene, allo Sferisterio ci saranno i Carmina Burana, un inno all'amore, un inno al sesso, un inno al divertimento, un inno alla gioia, un inno, insomma, a gustare, grazie, la vita momento per momento. Venerdì 7 agosto, mi dicono dalla regia, i Carmina Burana. E insomma, se c'è qualcuno interessato, davvero corra subito al botteghino, ve lo consiglio. E sarà una serata di una grandiosità unica. E questo monaco tedesco, insomma, paradossalmente è scritto, musicato da un monaco, che mette in musica queste poesie di questi cantores del Medioevo, di questi studenti, è una sensazione da cui si resta avvolti e sembra davvero di volare in cielo. Sprizza gioiosità. I Carmina Burana oramai sono tra le pagine più rappresentate in tutto il mondo, e in ogni anno, insieme con la nonna di Beethoven, fanno oramai parte del complesso complesso panorama musicale di tutto il mondo. Quindi,
1: Mauro,
2: andate allo Sferisterio.
1: Dunque, quando abbiamo cominciato questa trasmissione, ho detto che io e Mauro saremmo dovuti andare via prima, per degli impegni che il dottor Galantino ha qui in zona quando viene.
2: Beh, ma la bellezza,
1: praticamente, dai. Ci siamo persi in questa bellezza di questa cosa che abbiamo fatto stamattina.
0: Per la musica, vedi? Cosa
1: ci siamo persi
0: per fortuna,
1: e siamo arrivati alla chiusura della trasmissione.
2: Beh,
1: come tutti i lunedì.
2: Questo significa anche che quando si trattano...
1: Anzi, Mauro, scusa un attimo.
2: Prego.
1: Un attimo. Siccome stiamo adesso veramente finendo, perché poi il tempo...
2: Certo, ci sono altri programmi.
1: Io vorrei che tu... Per la chicca finale, siccome tu sei un amante della musica, ma sei un medico soprattutto legato alla prevenzione, perché fai medicina del lavoro, sui posti del lavoro, e fai medicina in ambito termale. Quindi prevenzione musica, prevenzione nella tua professione,
2: sì.
1: Negli ambiti, nelle specialità dove la prevenzione ha una priorità, come leghi dentro di te questo tuo essere in generale? Però lo devi fare, lo devi dire
2: in due minuti. Vabbè, ci provo. Allora, finalmente si è capito che la prevenzione è l'aspetto più importante per chi si occupa e per chi è responsabile della salute di un territorio. La prevenzione poggia su alcuni capisaldo. Insomma, bisogna intervenire prima che si possano manifestare dei sintomi. Qua più che due minuti ci vorrebbero due ore almeno. Però,
0: bravo,
2: però,
0: ma lei però mi raccomando, quando può ce lo dica che noi subito lo facciamo parlare
1: subito, però
2: mi viene da dire in due minuti concessi da Fabrizio, insomma, cercate almeno una volta l'anno, lo diciamo sempre io e Fabrizio, di staccare la spina dalle vostre occupazioni, dai vostri ritmi. Insomma, fermatevi, dedicate del tempo a voi stessi facendo una sorta di bilancio e quindi cominciando un po' a controllare i vari parametri, quindi un esame ematochimico di laboratorio, una visita cardiologica, degli screening poi oramai diciamo concessi da tutte le ASL che vanno a prevenire l'insorgenza delle malattie neoplastiche che insieme a quelle cardiovascolari sono le più frequenti cause di morte. Ma soprattutto il segreto per stare bene è quello di piacersi, è quello di conservare una autostima sufficiente, ecco, usiamo questo termine, e poi insomma fate delle belle passeggiate, il movimento, cercate di mangiare bene, meglio, ma con pochi soldi, non servono molti soldi per mangiare bene, insomma sappiamo quali sono le cose importanti. E poi La curiosità, non smettete mai di stupire voi stessi, il vostro partner, i vostri amici, e insomma fatevi desiderare. E poi, come dicevamo noi quando avevamo 30-40 anni in meno, caro Fabrizio, insomma, fate l'amore, no? Fate l'amore e il sesso. Parlavamo dei Carmine a Burana, quanto è importante il sesso nella vita, ma non solo, anche alla nostra età, che insomma il livello di testosterone fatalmente si è abbassato e quindi la libido è diminuita, ma l'attrazione, si può fare l'amore con gli occhi, si può fare l'amore con il cuore. Io credo che questo sia il segreto del vivere bene, stupire continuamente se stessi e gli altri, e in obbedienza ai Carmina Burana di venerdì 7 agosto allo Sferisterio di Macerata, ecco, godere il momento, avere questo spirito del mio quasi conterraneo Orazio, che insomma il carpe diem, ma il carpe diem, come si dice, nel senso più bello del termine, cioè godere attimo per attimo di tutto quello che ci viene dato da Dio, per chi crede in Dio, dal destino, dalla natura. Insomma, cerchiamo di piacerci e di piacere agli altri. Fabrizio Nazareno, penso che questo possa essere l'invito più giusto di questa nostra conversazione.
3: Scaduti 10 minuti.
0: Ecco,
3: dovevano essere due. Vabbè, ma grazie, Mauro, grazie veramente.
0: Ci faccio sapere anche per telefono, noi siamo contenti per parlare con
3: lui.
2: Va bene.
3: Speaker, ecco, di razza.
0: Ma sono contento se viene.
3: Vuole l'interlocutore.
2: Nazareno, mi farò invitare a pranzo da Fabrizio.
0: Ecco,
2: quanto
0: bravissimo.
2: Prima, e insomma,
3: l'ultima cosa che voglio dire prima di chiudere, penso, sì, Nazareno, perché stiamo chiudendo,
0: sì,
3: è che il mio, ecco, per chiudere, io ho presentato lunedì qua in una a Massafermana, un paesino,
2: sì,
3: qui,
2: sì, so,
3: un progetto che si chiama La cultura della salute.
0: Bene.
3: Mauro ha fatto una delle migliori lezioni che io mi potessi
0: bellissimo,
3: aspettare,
0: è stato bravissimo
3: proprio
0: veramente
3: per questo progetto.
0: Io spero che venga.
3: Arrivederci a tutti.
0: Ciao,
2: grazie ancora e ciao a tutti voi.
4: Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle. Blu come il mare profondo. Giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria accolta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.

dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire e porre questioni

la tua estate. Rosso come il cuore ribelle, blu come il mare profondo, giallo come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei. In FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Questa volta giuro ne ho abbastanza. Mollo tutto e ti dico addio. Adesso che ho finito la pazienza, adesso su di me comando io.

che stare soli è tutto un altro film. Difficile tornare sconosciuti in questo

te lo dico piano, mentre vorrei urlare che ti odio e che ti amo. Accidenti a me.

0: Radio Nuova Macerata compie 50 anni. Nel 1976 nascevano le radio libere, una sfida rivoluzionaria colta a Macerata da un gruppo di giovani. Un'avventura fatta di sogni e passioni che ci accompagna ancora ogni giorno. La magia della radio resta viva attraverso le tante voci che emozionano e che sono vicine al cuore della gente. Grazie all'impegno di tanti, Radio Nuova Macerata compie 50 anni. 50 anni di radio libere, 50 anni di Radio Nuova Macerata.
1: Ma la radio...

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

E quando le cose tra di noi non vanno lisce, sono malinconico, preoccupato, ripenso a quel momento e mi fido di lui. E anche se a volte litighiamo solo per la paura di metterci a letto, lo so che per quello che vogliamo fare noi 1% è amore, e tutto il resto è stringere i denti. E se domani tuo padre, mia madre o Lucia

0: Sto camminando verso di te. Ti vedo all'incrocio. Mi fermo a guardarti. E aspetto l'attimo in cui ti girerai e mi sorriderai vedendomi arrivare.
1: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

colora la tua estate. Rosso, come il cuore ribelle. Blu, come il mare profondo. Giallo, come il grano al vento. Radio Nuova Macerata in blu.